0: The summer is magic.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Play. Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Radio Company Boutique. Summer Vibes.

0: Radio Company ha scelto Sì, Street Italian Food Padova.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
2: Noi siamo la family.
3: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
4: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
3: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
5: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
8: Clap your hands now.
7: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Disco on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: breakfast.
1: Let's go on Radio Company. Dan Setteria version.
2: Radio Company time.
3: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.
4: La mattina alle 6, sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company, botta da 90! Con Mauro Tonello e DJ Nick.
5: Con Botta 90 ritorna una nuova settimana insieme. Salve a tutti, a Mauro Tonello. Partiamo davvero alla grande. Salutiamo come sempre anche DJ Nick alla console con Hathaway, Run My Heart e Just Funk di Special Love. E poi troviamo lui, uno dei grandi protagonisti della musica house degli anni 90, Paul Johnson, la sua Get Down.

0: House con Get Down e Just Funk con Special Love da Hathaway, grande successo internazionale con Robin Hart. Una piccolissima pausa, torniamo con Usura.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo, 7.0. Prevendita su Ticket One.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
5: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
6: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
7: C come Company, C come C Radio.

0: Questa è Botta 90, il primo della settimana con Mauro Tonello. Salve a tutti, buona giornata, buona mattinata. Risentiamo anche Open Your Mind, il primo singolo degli Usura. Troviamo anche Virtualismo con Mismo Plastico, Viviale i suoi The Blitz con l'NB e chiuderemo con Gini, la sua Feel the Rhythm.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: E da Gini con Feed the Rhythm, i Da Blitz con l'MB, Virtualismo, Mismo Plastico, Yusura con Open Your Mind. In questa nostra traccia a chiudere la puntata del lunedì di Botta da 90, da Mauro Tonello è tutto, grazie ai DJ Nick.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito
3: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393-1703-325. La miccia, professionisti per passione.
4: C come Company, C come C-Radio.
5: Osservate, le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
1: Company. Radio Company, con la family.
6: Ciao Sisma! Ciao!

0: Geronimo Shepard, per partire così. Ancora qui, De Biasi, ancora qui. Praticamente 6 su 7 noi, perché presenti come sempre. C'eravamo anche sabato, perché si fosse collegato dalle 14 alle... scusa, dalle 11 alle 14, non alle 14. È mattina anche per me ed è lunedì anche per me. Buongiorno, buon 3 agosto 2026, 6 e 31 minuti. Come va, ragazzi? Tutto bene? De Biasi, come stai?
1: Abbastanza bene, dai, soddisfatto.
0: Allora, bene, sì, ho visto un bel piove di sacco, fatto bene, un'energia 90 che è andata alla grande con te e Viviana, ma non solo, perché eravamo anche a Sottomarina con DJ Nick e Igor Pezzi, anche lì tanta roba, veramente, gli eventi di Radio Company, insomma, fanno sempre parlare di noi e di voi, soprattutto, perché poi alla fine, se ci ritroviamo in piazza, è grazie soprattutto a voi ascoltatori che ci raggiungete ai nostri eventi, dove noi vi regaliamo i nostri gadget, comunque sentite la nostra musica e vedete le nostre bellissime facce nel caso di De Biasi e di Viviana, ancora più belle nel caso di Igor Pezzi e DJ Nick, perché Igor Pezzi, lo sapete, è il nostro figaccione della radio, è quello che fa da fronte, certo, è lui, il ragazzo biondo, alto, questo ragazzo alto 1,90, e non sto scherzando, è veramente alto Igor Pezzi, è veramente troppo alto.
2: Con questa barba.
0: Sì, con questa barba, a volte anche leggermente incolta, proprio per dare questo senso di ragazzo tra un po' il curato, ma anche che mantiene quel suo spirito selvaggio, lo conosciamo molto bene. Allora amici, come va? Tutto bene?
3: Buongiorno.
0: Sì, un po' è questo il tenore che abbiamo in queste settimane di agosto, perché non è facile sapere che ci sono persone che sono in ferie. A tal proposito, io volevo chiedere, ma chi di voi è ancora presente? Quindi eventualmente, non lo so, o ci inviate un buongiorno tramite messaggio vocale, ok? Perché Mambo Number 5?
2: Ultima settimana!
0: No, ho capito. Ah, per te! È per te però, Non per me, per te l'ultima settimana. Sappi, De Biasi, che la vita è una ruota, che gira e prima o poi tornerai anche tu.
2: Finirà tutto prima o poi.
0: Guarda, ti dico solo una cosa. Già una settimana di ferie di Carlotta se n'è andata. Io aspetto solo lunedì prossimo che torni. Quando le ferie saranno finite. E io aspetto quando tu tornerai.
2: E tu andrai via.
0: E io andrò via. Infatti, è proprio bello, diciamo, mettersi le ferie in ultima, ok? E vedere tutti gli altri che le hanno già esaurite e tu che le devi ancora fare. Wow, che sogno.
2: Sì.
0: Oh, De Biasi, ho i jeans dove ho trovato i miei 40 euro e ce ne sono ancora 20. Vabbè, comunque questo è un altro disco.
2: 20.
0: Sì, io
2: risparmio.
0: Allora, volevo i vostri buongiorno per sapere chi è presente e chi non è ancora andato in ferie, ok? Quindi, allora, se proprio non avete voglia di scrivere, un cuoricino è sufficiente. Se invece avete voglia di mandarci buongiorno, 333-2688-688 è il nostro numero di WhatsApp a cui potete inviare quello che volete.
4: Sisma!
0: Sisma!
4: Sisma!
5: Che carica quest'oggi!
6: Io da lunedì sono in ferie.
7: Ragazzi, ma quanto forti siete!
8: Oggi è il mio ultimo giorno di lavoro, da domani sono in ferie per un mese!
9: Ciao Radio Company, io in questa giornata di caldo estivo vado al mare con la mamma.
10: Ultimo giorno di lavoro, poi vacanza e la venerdì prossimo si parte con il camper, si va in Olanda. Ciao Carla!
11: Tutti quanti la prendono in quel posto!
12: Bravo Sisma, diglielo! Vai De Pioni, tacca la samba!
13: Raga, non c'entra niente, ma Carlotta dove è andata a finire?
14: Vero Sisma?
8: È difficile,
4: Sisma!
8: È proprio difficile.
4: Sisma!
15: È meglio parlare di gnocchi.
16: Da domani sono in ferie, non andremo da nessuna parte perché giustamente ho una bambina di un anno e mezzo.
17: Quei favolosi anni 80 non vi mancano un po'? A me sì,
18: Ma mi sono rotta i cocomeri di lavorare.
19: Ultimo giorno di lavoro e stasera festone con le colleghe.
20: Raga, non c'entra niente, ma a settembre parto per l'Egitto.
21: Raga, non c'entra niente, ma ho rotto l'aria condizionata nel mio furgone. Se mi trovate sciolto lungo l'autostrada, sappiate che vi ho voluto bene e vi ho ascoltato fino alla fine.
1: 45 e sentirli tutti, vero Sisma? Siamo quasi coetanei, eh? Cosa ne dici?
0: Se coetanei, un attimo, coetanei. Hai 2 anni in più di me, quindi... E poi tra l'altro io 43 li devo ancora compiere. Allora, tra tutti i messaggi che ci sono arrivati, tra poco li leggiamo, vi leggiamo ragazzi, e vi ascoltiamo soprattutto. Chiara è quella che probabilmente farà più invidia a tutti quanti, perché buongiorno ragazzi, sembra un messaggio all'inizio di una che non è ancora andata in ferie, invece noi vi stiamo ascoltando ma siamo in autostrada in direzione Puglia. Chiara, non è una bella comportazione questa, eh? Eh no! Gira insieme a noi. Cioè, lei comunque è collegata, ma per farci sapere che è in ferie. Dai, allora, proviamo a partire con questo lunedì così. Vai, alza! Almeno... le uniche soddisfazioni che abbiamo, De Biasi, è solo la musica, lo senti? Gli va la spaglia, vai, vai! Che fine non ha. Allora, buongiorno, oggi ritorno dopo una settimana a Lampedusa, ciao da Fabio. Beh, vabbè, quindi sei di ritorno, quindi praticamente... Ma ritorno, quindi sei ancora in ferie o comunque tornerai a lavorare poi? Buongiorno ragazzi, io rientro oggi dalle ferie, ma giovedì mi devo ricoverare per un piccolo intervento. Barbara, in bocca al lupo per il tuo intervento, spero nulla di grave. Poi, buongiorno Sismetto Bello. Grazie Sismetto Bello. Ah, allora lui ci manda una foto in una serra e quindi immagino stia lavorando. Poi, buongiorno, le mie ferie sono lontane, ultima di settembre, prima di ottobre. Grazie per la vostra compagnia. Perché?
3: È scappato, scusa.
0: Valentina, sì, vedo Biasi, un caffè. Poi, buongiorno a tutti, ciao da Tiziano Verona, ultima settimana di lavoro, ciao Tiziano. Poi abbiamo dei vocali?
14: Buongiorno family, ultima settimana anche per me e poi 2 settimane di relax, ecco, non vado da centrali. Nessuna parte, sto a casa, andrò su e giù per il mare, però almeno non ho da timbrare cartellino, certo. E sto un po' più rilassata.
22: Buongiorno.
0: Buongiorno.
22: Io quest'anno ho appena cambiato lavoro, Oggi primo giorno nel lavoro nuovo, quindi quest'anno le ferie le prendo nel toro totero. Buongiorno a tutti.
0: Allora, è quella cosa lì che quando cambi lavoro tu poi cosa fai? Vai dal titolare e gli chiedi: senti, ma io ho le settimane centrali d'agosto? No, cioè voglio dire, ti fai anche una figuraccia, no? Presente ancora una settimana di lavoro da parte di Ilenia, tanti di voi che hanno quest'ultima settimana di lavoro, ma giustamente le 2 centrali d'agosto sono quelle che insomma rappresentano di più le ferie di tutti gli italiani. Oddio, di tutti, non di tutti, ma comunque di tanti. Poi,
23: buongiorno ragazzi, sempre presenti qua.
24: Buongiorno. Fotografo operativo direzione Arcade, ma mi domando,
0: sì,
24: con Carlotta in ferie si parla di maschi alfa, DJ alti, biondi, c'è qualcosa che non funziona?
0: No,
24: me.
0: non è maschio alfa, cioè, anzi Igor, figurati, semplicemente noi abbiamo un figo in radio, ma questo lo conferma sempre anche Carlotta, che è il nostro Igor Pezzi, biondo alto, ma che dobbiamo fare? È fatto così, esatto. Piace.
25: Buongiorno Enrico. Buongiorno Ale, Gianni sempre presente.
0: Ciao.
25: Tutte le mattine, tutti i giorni.
26: Presente, ma presentissima, perché devo lavorare ancora una settimana.
0: Che meraviglia ragazzi, tra pochissimo anche voi andate in ferie. Per me c'è ancora un po' di tempo da aspettare, però... Però poi vi manderò le foto.
26: Arriva.
0: Le foto delle mie ferie. Allora, vogliamo partire alla grande questa mattina, sì o no, De Biasi? Allora, andiamo. Lo senti il sound?
26: Lo sento.
0: Primi anni 2000? Sono in DB Boulevard, questa è Point of View su Radio Company.

0: purtroppo niente vacanze, perché sto aspettando la chiamata per essere operato alla cataratta, visto che sono un monocolo, sarà una passeggiata. Edoardo, ti facciamo un in bocca al lupo anche per te, tanti piccoli interventini ma nulla di grave al momento da quello che vedo. Buongiorno family, ciao Sisma, ciao De Biasi, presente fino al 27 giugno, dopodiché andrà in ferie sicuramente anche lei, ciao Giustina. Poi buongiorno, ultimi 12 mesi di lavoro e poi si va in ferie nel 2027. E quando tu senti si va in ferie nel 2027 c'è silenzio intorno per
1: ma tranquilla, sì, tanto... no.
0: Zero ferie per il 2026.
1: È finita l'estate.
0: Urrà, infatti, vabbè, adesso ho un attimo. Prima devo andare in ferie io e poi finirà l'estate. No, scherzo, ovviamente.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Purtroppo, ultima settimana e sarà intensa. Buona giornata, ragazzuoli.
0: Ciao.
3: Buongiorno, sommersi.
0: Buongiorno.
3: Tutto bene, dura il pezzo, sempre sul camion. E oggi sono 54 estati. Che palle.
0: Beh, ciao, vabbè, ciao. 54 anni vuol dire, no? E quindi, niente, bravo, ti sento in forma. Poi c'è Fabio che ci manda la foto, è in autostrada. Buongiorno, family, queste saranno le mie ferie fino all'anno prossimo. Non scherzo, buona giornata a tutti e grazie per tenermi sempre compagnia. Quindi in furgone, se non ho capito male, o in casa.

0: Ma perché a marzo? A parte che poi... Ma no, allora è primavera in Italia. Sì, sì. Allora, Debiasi, non cambiamo le stagioni, cioè ho capito che non ci sono più le stagioni in una volta, ma marzo è ancora primavera a casa mia, a casa tua?
1: Beh, approssimiamo un po', dai.
0: No, approssimiamo un cavolo, dai. Allora, a marzo probabilmente si sarà preso le ferie, magari per andare all'estero, ci sta anche, cioè, ci sono posti dove, cioè, poi a marzo è estate da qualche altra parte. 3332688688, parte dedicata ai sommersi fino alle 7, aspettiamo i vostri buongiorno.

0: Moving to the Sun. Ugel.
1: Buongiorno.
0: E buongiorno amici. Questa è Radio Company, la Family, la parte dedicata ai sommersi. Buon lunedì, buon 3 agosto 2026, sentiamo.
2: Ciao, sono Rosanna.
0: Ciao Rosy.
2: Ancora 3 giorni di lavoro e poi giovedì partirò per la California e rimarrò fino al 23 agosto. Ciao a tutti.
0: Ecco, anch'io ho scelto di fare questa cosa, di anticipare le ferie, perché quando andrò io, De Biasi, ricordatelo, non farò tutta la settimana, ma ne farò. Ma tu ci sarai in ferie quando andrò io? Sì. Sì, sei in ferie.
3: Sì, sei in ferie. 2 giorni dopo.
0: Vabbè, comunque in ogni caso io faccio lunedì, martedì, mercoledì. Quest'anno ho scelto di spezzare la settimana. Vabbè, perché era mio compleanno, ho deciso di farlo, eccetera, eccetera. Comunque ci sta, perché così hai solo non 5 giorni da affrontare, quindi non una settimana intera lavorativa, ma ne hai 3. E dopodiché si va in ferie.
3: Di
0: bello,
3: passato,
0: bello no? Così, bello, bello, bello. 333-2688-688, amici, aspettiamo i vostri buongiorno. Tra pochissimo un brano nuovo.

0: Weekend! Ed è arrivato il momento dell'ora esatta.
1: Amio!
0: Dica!

0: sette anche e soprattutto in questo weekend. Ieri sono stato al mare, c'era l'acqua che praticamente era un brodo, però vabbè, ci sta. Va bene, sì, dobbiamo fare quella cosa lì, sì, bravo, dobbiamo. Mi ero dimenticato della UEFA Champions League.
1: Cosa c'è di bello? Ma ti prego.
0: Ne viasi.
2: La Family è presentata da UEFA Champions League.
0: Ho i brividi.

0: sono stato al mare e c'era l'acqua che era praticamente un brodo. Quindi non lo so. Ha senso continuare ad andare al mare con questi caldi? Perché veramente è da morire, ragazzi. E poi si rischia veramente anche il colpo di sole, il colpo di caldo, che non è facile.
1: Tanta
0: insomma.
1: Crema.
0: Sì, ma a parte la crema che protegge la pelle, chiaramente, ma è proprio la questione del sole, cioè nel senso devi stare sotto l'ombrellone, comunque all'ombra, perché il sole sì. batte. In Giappone hanno inventato il frigo per gli esseri umani contro il caldo, lo sapevi?
1: Avevo sentito ecco. Del genere. Sì.
0: Si chiama Duiemon Box ed è una cabina refrigerata che in pochi minuti aiuta ad abbassare la temperatura corporea grazie a potenti getti d'aria fresca diretti sulla testa, collo, spalle e schiena. Allora, se lo fanno a me, mi spiace dirlo, ma si bloccano le cervicali e... cioè, lasciamo stare, torno a casa, non cammino più, non cammino
2: ci
0: più.
2: Ci siamo capiti, sì, vero Sisma?
0: Se entro in una cosa del genere, però posso capire perché il caldo sta veramente facendo impazzire tutti quanti in questo periodo. E quindi volevo chiedervi, ragazzi, allora, non tanto, vabbè, il caldo lo sappiamo c'è, e infatti non per questo ultimamente si sta cambiando destinazione, cioè invece di andare al mare... Si preferiscono luoghi più freschi, tipo si preferisce la montagna, si preferisce andare comunque in un posto dove sicuramente c'è un po' più di aria fresca, quindi in questo caso per esempio sopra i 1000 metri, ok? Quindi cominci ad andare in montagna anche abbastanza alta, perché 500, 600, 700 metri ancora non sono sufficienti per poter trovare del refrigerio. Infatti ultimamente si stanno scegliendo, attenzione perché l'hanno chiamato in un modo, perché devono dare i nomi a tutto.
1: Sentiamo.
0: Non è tanto bello secondo me da dire, perché Coolcation? Non so neanche io come si legge. Vabbè, insomma, in ogni caso è la scelta di mete fresche dove trascorrere le vacanze estive al riparo dal caldo asfissiante di città, ma anche alle spiagge. Il trend non stupisce, con il caldo anomalo e insostenibile di quest'estate e probabilmente purtroppo dell'estate a venire, sempre più persone corrono ai ripari optando per destinazioni in cui le temperature estive non superano i 25 gradi, quindi sicuramente sopra i 1000, 1200, 1500 metri, ok? Tra le più ambite troviamo l'Islanda, poi vabbè, ok, certo, qui la montagna, qui se no bisogna andare proprio al nord d'Europa, quindi Islanda, la Norvegia, la Scozia, la Finlandia, ok, tutte qui quelle destinazioni dove fa freddo, cioè, o comunque è fresco.
1: Si sta meglio, durante l'estate.
0: Certo, si sta meglio. Tu che eri andato in Irlanda, che temperatura c'era?
1: No, lì c'era una buona temperatura, sì.
0: Cioè è ancora caldo?
1: 15 gradi.
0: Ah, ok, quindi era fresco.
1: Sì, era fresco.
0: Ad agosto?
1: Tanto vento. Sì,
0: ad agosto?
1: Sì.
0: Però, vedi, era bello fresco, era bello fresco. Quindi oggi, ragazzi, non voglio farvi la classica domanda mare e montagna, perché, ok. Però la domanda che voglio farvi è, se scegliete la destinazione adesso, proprio a fronte di questo caldo, la scegliete in base a cosa? La scegliete perché magari i bambini hanno piacere di stare al mare, perché il mare comunque è sempre fascino, è bello, la sabbia, l'acqua del mare, eccetera, comunque l'acqua sì, da refrigerio, ok? Oppure scegliete la montagna perché ormai vi siete rotti della spiaggia, vi siete rotti del caos, magari perché c'è veramente tanto caos nelle spiagge, quindi è un pochino più caotica la vacanza, e quindi preferite magari andare in un posto più fresco, che può essere la montagna, se volete stare in Italia, oppure andare, non lo so, in Austria, Svizzera, da quelle parti lì, Alpi, eccetera, eccetera, oppure addirittura destinazioni quindi del nord Europa, l'Islanda, che tra l'altro l'Islanda negli ultimi anni sta veramente, cioè è una meta veramente molto molto ambita, l'unico problema è che l'Islanda costa,
1: costosa,
0: no,
1: sì.
0: Costa sì, proprio lì viverci costa farsi una vacanza, costa neanche tanto andarci, ma proprio costa lì la vita, perché c'è stato anche mio fratello un paio di settimane, comunque la vita è costosa, non solo per mangiare ma anche proprio per l'alloggio, gli alberghi, eccetera eccetera eccetera, quindi scegliete una meta per le vostre vacanze, in base a cosa la scegliete? 333 2688 688.

the way you are, Milky, David Guetta qui su Radio Company. Finché ci state mandando i vostri messaggi per capire dove andrete in vacanza o dove siete già stati in vacanza, ma soprattutto vogliamo sapere in base a cosa decidete dove andare. Cioè, magari decide semplicemente la moglie, magari sono i figli, lo fate per i figli, magari lo fate semplicemente per stare fresco oppure per altri mille motivi, ok? Magari è anche semplicemente a casa, vicino a casa, per risparmiare, ci sta, ogni tanto succede anche questo. Nel frattempo noi decidiamo un disco da cantare ad alta voce, lo fate tutte le mattine qui all'interno della Family votando al 333 2688 688. La canzone numero uno è questa.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: Radio Company Live Tour.

0: Martino.
1: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
2: Ma è fantastico!
1: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
3: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
4: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: già, lui è Vasco Rossi, disco scelto da voi da cantare ad alta voce. Ci sta, comunque, ci stava. Bravo De Biasi che hai suggerito questo disco e io ho voluto fare l'eterna sfida Vasco Rossi Ligabue. Ha vinto per poco comunque Vasco Rossi, devo dire che
1: esclamazione sei entrato stamattina.
0: Già. Siamo ancora qua. Esatto, esattamente. Buongiorno amici, questa è la Family di Radio Company. Allora, noi vi abbiamo chiesto quali sono le motivazioni che vi portano ad andare in un luogo piuttosto che in un altro in vacanza, ok? Quindi può essere mare, montagna. Per esempio, c'è lui che ci scrive e bello perché mi piace questo spirito. Vado letteralmente dove mi porta il vento, Alex. Faccio kitesurf e mi servono piante, posti, gran vento e quindi quest'anno tocca il Brasile. Bello. Lui va un po' così a sentore, no? Sì, esatto, dove lo porta il vento, perché ovviamente facendo kite è un po', va un po' all'avventura. Bello anche così. Devo dire che poi le vacanze secondo me si distinguono in tre probabilmente categorie, cioè c'è lui, tipo lui che fa all'avventura, ok, quello un pochino sai, selvaggio, porti un po' dietro quello che uno zaino al massimo, ti senza troppe andare, valigie, no? Ti lasci andare. Poi c'è la vacanza che preferisco io, perché bisogna staccare la spina per me, ed è quella di proprio non farei niente. Niente di niente, ok? Ma non perché non abbia voglia di visitare, è perché il visitare io lo metto in un'altra categoria. Cioè, allora, quando vai a visitare una città, allora lì dici, ok, sei nella mentalità per poter andare a visitare, quindi comunque hai dei programmi, degli orari, eccetera. Per me le ferie sono senza orari. Non ci deve essere un orario in cui mangiare, non ci deve essere un orario in cui andare a letto, non ci deve essere un orario in cui svegliarsi e non ci deve essere nemmeno un orario in cui andare in spiaggia. Cioè vai veramente quando vuoi, se è la mattina è la mattina, se è il pomeriggio è il pomeriggio. Ma quello è il mio, cioè la mia preferenza. Poi ci sono, per esempio, Carlotta è una di quelle che ama visitare moltissimo, quindi lei è andata per esempio in Thailandia, è andata in Irlanda, quest'anno ovviamente per il discorso della bambina non può muoversi più di tanto, ma comunque cercano sempre loro di girare e di visitare, ok, i posti, perché si annoiano facilmente dopo magari qualche ora sdraiati sulla sdraio o quello che vuoi, si annoiano. Quindi ci sono secondo me diverse tipologie di vacanza, in base a questo, alla preferenza che hai tu, scegli dove andare. Sentiamo voi.
2: Io la meta la scelgo in base a quello che sceglie mia moglie, ovviamente, ecco. Perché sono 12 anni che siamo sposati. Sono 12 anni che mi dice l'anno prossimo ti porti in montagna, perché sa che io amo la montagna e soffro tantissimo in caldo. Infatti quest'anno per me è un disastro veramente. Però anche quest'anno andiamo al mare. E mi ha detto dai, l'anno prossimo ti porti in montagna. Speriamo, e ogni anno speriamo nell'anno dopo.
0: Cioè,
2: avanti,
0: decide
2: così.
0: Decide lei, c'è poco da fare.
3: Ciao. Ciao! Noi andiamo 3 giorni ad Albarella in barca.
0: Ma scusate, io ho una domanda sull'isola di Albarella.
4: Domandone!
0: No, è perché ieri mi è venuta questa curiosità. Ma l'isola di Albarella è accessibile a tutti? Perché io sapevo che era privata, era gestita da cioè, non è un'isola forse accessibile a tutti. Oggi lo è. Cioè, se io e De Biasi domani decidiamo di andare ad Albarella a farci le vacanze, lo possiamo fare? Perché non lo so, oppure è sotto invito, quindi devi essere invitato da qualcuno. Tu lo sai?
1: Ogni tanto.
0: Cosa?
1: Riprendiamo questo argomento, però. Ma me lo dimentico sì, sempre.
0: E io so che Carlotta c'è andata, però Carlotta so che c'è il grano, c'è i moni, e quindi sì, lei può permetterselo, capito? Siamo noi che siamo dei poveri. Forse ci sta rispondendo la nostra ascoltatrice. Sentiamo. Che ti aveva detto prima che va all'isola di Albarella. In ogni caso, altri messaggi vocali, sentiamo.
5: A me manca una settimana per andare in ferie, ma quest'anno sinceramente saranno delle ferie, purtroppo da tempo, con seri problemi di salute, non va tanto bene, quindi non so se me le godrò appieno. Comunque è sempre andato in montagna per il fresco, per tutto.
0: Certo.
5: E quindi viva la montagna e buone ferie a chi potrà farle serenamente. Ciao ciao.
0: Sai che io detestavo la montagna, ma veramente da piccolo, quando ci andavo con i miei, ma forse perché mi facevano camminare veramente tanto e quindi ero sempre stanco, eccetera, e invece preferivo il mare. Oggi devo dire totalmente il contrario, cioè il caos che c'è al mare, ovviamente poi ci sono posti a posti, ci mancherebbe, ci sono delle spiagge che però sono veramente molto molto piene di gente, quindi c'è casino, c'è rumore, bello da una parte, dall'altra se uno preferisce magari quella vacanza dove starsene in silenzio, ecco, comincio a preferire la montagna, il fresco e proprio il verde intorno e molta molta calma. Poi
1: basta, dopo
0: non c'è, ok, li mettiamo dopo. Comunque qualcuno ha risposto per Albarella: affitti un appartamento o una casa e ci puoi andare, altrimenti ti fermi alle sbarre. Ecco, non lo sapevo. Quindi De Biasi, prossima vacanza ad Albarella. Okay, Albarella è molto bella perché tra l'altro è un mondo a sé, cioè da quello che mi hanno sempre raccontato è un po' un'isola a sé, anche quando c'era il Covid, da quello che sentivo è che lì era come se non fosse mai successo nulla.
1: Una vita a parte.
0: Sì, no? una vita a parte. Comunque, per quale motivo scegliete le vostre vacanze? Magari siete ovviamente influenzati perché avete bambini, perché vi piace di più il mare, perché vi piace di più la montagna, ma non è la domanda mare-montagna, è semplicemente il motivo per cui scegliete una meta o un'altra. Radio Company. The summer is magic.

Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Azione!
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
4: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Biasi, dormi male, dormi. Noemi, qui su Radio Company c'è lo sfigometro.
1: Radio Company.
0: Caro De Biasi, si parte come sempre dall'Ariete. Attenzione, si apre una settimana con un cielo ricco di stelle pronte a sostenervi. Siete fortunati, sfigometro meno 20, rotometro 100%.
2: Evviva i tori!
0: Il toro, per l'appunto, periodo interessante e piacevole, novità interessanti che vi spingeranno ad uscire dalla vostra comfort zone. Sfigometro meno 19, rotometro 99%.
3: Sì, certo, trovate scuse, dai.
0: Quali scuse? Gemelli, ottimo cielo che decide di sostenervi questa settimana. Riuscite a dare il massimo in tutte le attività che fate. Sfigometro meno 20, rotometro 96%.
4: Non ce la faccio più.
0: Ci credo. Cancro, settimana interessante e movimentata davanti a voi. Peccato per il sole contrario che cerca di continuamente di infastidirvi. Sfigometro meno 15, rotometro 66%.
2: Che sonno!
0: Lo so anch'io, anche noi. Leone, siete protagonisti di questa settimana. Grazie alla vostra socialità incredibile che vi porta ovunque. Sfigometro meno 19, rotometro 97%.
5: Ciao, sono Franco.
0: Vergine, il sole è dalla vostra parte, quindi ignorate Marte, contrario, e godetevi la luce calda e rassicurante del vostro amico. Sfigometro meno 18, rotometro 91%.
4: Brava!
0: Scusa, ma quanti ne stiamo facendo?

0: Stamattina, ragazzi. Ah, lo spigometro. Oh, pensavo di aver fatto più segni, invece no, siamo giusti. Si riparte dalla bilancia, il cielo per voi è piuttosto variabile e vi causa non poche tensioni, soprattutto nei rapporti interpersonali. Sfigometro meno 12, rotometro 41%.
1: Mitica!
0: Scorpione, la settimana parte con il piede giusto, positiva e semplice. Attenti però, godetevi questa serenità perché nei prossimi giorni potrebbero esserci dei cambiamenti. Sfigometro meno 17, rotometro 89%.
1: Pesci, pesci!
0: Sagittario, Marte e Mercurio in aspetto dissonante vi impediscono di vivere la settimana con serenità. Avete sempre qualche rottura di scatole da sistemare. Sfigometro meno 11, rotometro 36%.
1: Impara a vestirti.
0: Ma io sinceramente sono vestito bene. Capricorno, inizio settimana e siete già stanchi. Anche se non siete abituati, cercate già di limitare i vostri impegni dei prossimi giorni. Poche cose ma ben fatte. Sfigometro meno 16, rotometro 74%.
1: Sveglia, sveglia, sveglia!
0: Acquario, il sole vi sta dando fastidio ormai da qualche settimana, ma niente paura, lo farà ancora per poco. Chiudete gli occhi e proiettatevi già al weekend, se ci riuscite. Sfigometro meno 15, rotometro 62%.
1: Sveglia, sveglia, sveglia, sveglia!
0: Pesci, non parte benissimo questa settimana. C'è qualcosa che vi irrita e vi provoca ansia. Per risolvere il problema, forse avete bisogno di farvi un esame di coscienza e capire dov'è il problema. Sfigometro meno 8, rotometro 6%.
2: Cosa c'è di bello? Ma ti prego.
0: And now! Allora, adesso ti spiego poi cosa è successo, De Biasi.
3: Ok.
0: Intanto mi devi dire il segno fortunato di oggi facendo un gran bel ragionamento.
3: Semplicemente tu hai iniziato la grande. Quindi è l'Ariete.
0: È l'Ariete!

0: con un messaggio scrivendo praticamente il nome di un parco acquatico e poi scrivendo Lara di Padova, ma noi non regaliamo i biglietti di questo parco acquatico, ok? Allora le chiedo, ma che radio stai ascoltando? E lei mi dice, voi. E poi dopo un po', ops, ha guidato mia morosa e mi ha cambiato la stazione della radio. Ciao Lara. Quindi erai convinta di ascoltare noi, in realtà stava ascoltando un'altra radio, ma comunque va bene perché era la radio del nostro gruppo, quindi va benissimo così. Torna da noi, torna da noi, torna da noi. Allora amici e amiche, anche oggi c'è il disco alza volume, quindi sulle note di questo tango in perfetto orario, eccolo qui.
1: Ora alza il volume.

0: voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Radio Company Live Tour.

0: Torino.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
2: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: noi a Samurai J qui su Radio Company alle 8 e un minuto.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Bentrovati, la guerra nel Golfo. Trump annuncia per questo pomeriggio la ripresa dei colloqui con l'Iran e lo stop agli attacchi pianificati. Avvicina un accordo su Hormuz e sul nucleare, aggiunge il presidente americano. E in attesa del riavvio dei negoziati, Teheran torna ad esortare Washington al rispetto degli impegni sanciti nell'intesa firmata tra i due paesi lo scorso giugno. Maxi incidente sulla superstrada Terni-Rieti al confine tra Umbria e Lazio, 6 morti e 27 feriti nello scontro tra un autobus e un camper. Secondo una prima ricostruzione, il camper viaggiava in direzione Terni quando avrebbe invaso la corsia opposta, coinvolte anche 3 auto. Bologna ricorda la strage del 2 agosto, la premier Meloni, terrorismo feroce, una delle pagine più buie, ma sul palco viene incalzata a distanza a pronunciare la parola neofascista il presidente dei familiari delle vittime, Paolo Lambertini.
3: Oltre a definire buia la strage del 2 agosto, va trovato il coraggio di dire che la pagina più nera del neofascismo italiano è nei pezzi dello Stato che tradirono la Repubblica.
2: Una buona giornata da Alessio Galea.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company. Spot.
6: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario prima della...
10: La Family di Company. Radio Company. Con la Family.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
8: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Waves qui su Radio Company. Amici, buongiorno, questa è la Family. Stiamo per regalare due biglietti per il concerto il 10 di agosto. Ci saranno gli All My Kids Earth, Wind & Fire Experience in Piazza Cardi ad Asiago, grazie a due punti eventi e grazie a Radio Company. Con noi c'è Francesca da Vicenza. Ciao Francesca!
1: Ciao a
0: Ciao.
1: Tutti!
0: Ciao, come stai?
1: Grazie, tutto bene, grazie.
0: Ah, subito così, grazie, ciao, ci salutiamo. Cioè, lì, no. ci sta liquidando, no, scherzo, Francesca. Allora, noi abbiamo saputo nel fuori onda che tu vuoi regalare i biglietti a mamma e papà.
1: Sì.
0: Oh, che bello. Allora, un bel regalo sicuramente, anche perché li mandi al fresco, sicuramente. Che insomma, ad Asiago si sta sicuramente meglio, un pochino più fresco. E poi un'esperienza meravigliosa, consigli ai tuoi di arrivare un pochino prima, d'accordo? Perché così c'è anche il DJ Luciano Gaggia che farà un po' di animazione prima dell'evento. E noi vi aspettiamo lì, Francesca. Grazie a te
1: che
0: per
1: bello.
0: Aver partecipato.
1: Grazie,
0: grazie
1: no,
0: a te.
1: Grazie a voi.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Ciao, un abbraccio.

0: la Baia, c'era una barca che continuava a sparare dal zaccodoro proprio a manetta. Bravi, bravi, bravi, balli di gruppo, così ci si diverte. 8 e 31 minuti, questa è la Family Radio Company, fino alle 9 si sta insieme, amici. Allora, vi abbiamo chiesto le vacanze che andrete a fare, ma non, cioè, allora, non è la classica domanda, no? Mare, montagna, lago, eccetera. Più che altro, le motivazioni che vi portano a scegliere una meta piuttosto di un'altra. Possono essercene tante, i figli, possono esserci il fatto che volete non fare niente, quindi scegliete semplicemente una destinazione giusto per spaparanzarvi sulla sdraio. Può essere che vogliate visitare qualche posto e quindi andate in quel posto perché non l'avete mai visto, oppure appunto andare al fresco e quindi in montagna, qualche città del nord Europa. Ok, tu che eri andato in Irlanda per l'appunto, De Biasi, mi avevi detto 15 gradi,
1: sì, sì,
0: stava benissimo,
1: sì,
0: ad, ad agosto, quindi è una bella temperatura, no? Quasi da felpa.
1: Meglio,
0: da,
1: infatti ero sempre in felpa.
0: Sempre in felpa, certo. Sentiamo.
2: Company, a noi piace tantissimo a viaggiare, andiamo dappertutto, mare, montagna, città da visitare, paesi da visitare. L'unica cosa è che noi viaggiamo sempre con la nostra roulottina,
0: ecco.
2: E non pensate che andiamo sempre dietro casa, perché il punto più lontano in cui siamo stati è Skagen in Danimarca. E attenzione, la nostra prossima meta, forse l'anno prossimo, sarà la Norvegia. E comunque l'unica cosa che non faremo mai è una crociera, perché soffro mal di mare.
0: Ah, ecco, perché, beh, certo, giustamente. Ma vedi, anche questa è una motivazione che ti porta a non andare in crociera. Se hai mal di mare non puoi andare in crociera. Devo dire, città del nord, bello, ma soprattutto l'indipendenza del camper o della roulotte, secondo me è totale. Sì, totale, cioè nel senso, devi adattarti, spazi piccoli, la cucina, è un cucinino, hai comunque piccole cose, piccoli spazi, però se hai un po' di spirito di adattamento, insomma, è un po' un mix tra l'avventura e la sorta di comodità che puoi avere nella roulotte invece di andare, diciamo, proprio allo sbaraglio con zaino in spalla. 333-2688-688 per i vostri messaggi. Here we go!

0: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
1: Svuota tutto!
2: Svuota tutto!
1: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
2: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
1: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
2: Globo, svuota tutto!
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Ehi Paola!
5: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
4: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
4: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
7: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: su Radio Company, amici, fino alle 9 c'è la Family. Allora, motivi per cui avete scelto una destinazione o un'altra per le vostre vacanze. Per esempio Beatrice ci scrive: ciao ragazzi, nonostante io sia astemia, penso di essere ubriaco ogni volta che scelgo le ferie, perché odio il caldo e invece amo tantissimo i posti freschi. Ma ho fatto il Cammino di Santiago ad agosto l'anno scorso e quest'anno andremo a Dubai sempre ad agosto. Voi siete pazzi. Allora, Cammino di Santiago capisco, ma io a Dubai ci sono stato. Ragazzi, ad agosto a Dubai sono, veramente, non scherzo, 50 gradi. Cioè tu non vivi fuori dai centri commerciali, dalle metropolitane, non puoi viverci fuori, proprio non puoi viverci, cioè è insopportabile, è un caldo assurdo, sei in mezzo al deserto. E quindi lei comunque continua a ostinarsi a scegliere i posti caldi. Va bene Beatrice, in bocca al lupo. Poi,
1: ciao Sisma, appena tornati dalla crociera in Grecia con il mio compagno, è stata la prima ed è stata una figata. C'è posto per tutto e per tutti praticamente. Noi avevamo paura di essere svantaggiati perché eravamo da soli, e invece lì praticamente, se vuoi, fai amicizia ogni 3x2.
0: Certo.
1: E sinceramente con 1000, 1200, massimo 1400 ti riesci a fare 10 giorni in cui hai tutto. Noi l'abbiamo prenotata da soli. Chi l'ha prenotata in agenzia ha speso il triplo di quello che abbiamo speso noi, e abbiamo conosciuto dei ragazzi che addirittura la prenotano last minute e ne fanno 2-3 l'anno, e ci hanno detto che a volte spendono anche sui 600 euro. E quindi niente, noi abbiamo deciso di proseguire sulla scia delle crociere.
0: Bravi, De Biasi, dovevo pensarci anche noi.
2: Più avanti si può fare.
0: Sai che fanno le crociere per i single, De Biasi?
2: Ma dai.
0: Sì, quelle dovresti fare tu. Poi.
3: Ciao ragazzi, ciao. Siamo in 5 macchine di un soli uomini, carichi di cibo, perché stiamo andando su a Foggia, al campo scuola dei ragazzi di Tribano. Ci divertiremo sicuramente, ci sarà da lavorare, ma sarà un po' più fresco e si farà festone tutte le sere. Ciao da Filippo.
0: Godetevela ragazzi, godetevela. 3332688688 ancora per i vostri messaggi. A tra poco. Radio Company. The summer is magic.

0: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
1: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
2: Sì!
1: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
0: Radio Company Live.

0: Allora, per la serie, come dire, non c'entra niente, ma allora, ieri sono incappato guardando su YouTube in una puntata che era l'ultima di Camera Kiss. Indovinate chi è che aveva partecipato a Camera Kiss, quella puntata? La vostra Vivi!
1: Camera Kiss.
2: Sì, ragazzi, stanno per uscire le puntate.
1: Ma
2: in cui
1: si vede
2: ci
1: che l'ha vista, mi sa che è uscita.
2: Oddio!
1: Ti ha beccato, ha
2: mi
1: detto.
2: Mi ha beccato. Allora, ragazzi, tra un po'
1: scusate,
2: vado a guardare. Purissimo.
1: Volevo i dettagli, però.
2: Ma i dettagli non te li posso
1: allora
2: spoilerare.
1: Dovete
2: andare sulla pagina Instagram.
1: Il nostro ascoltatore avrà, però saprà com'è andata a finire.
2: No, secondo me non lo sa ancora perché escono mano le puntate. È una sorta, per chi non sta capendo, di
1: reality.
2: Di reality di Tinder live.
1: Ok.
2: Quindi io ho incontrato degli uomini e poi alla fine dovevi dire tipo sì, mi piace, baciandolo, oppure no, non mi piace, lanciandogli dell'acqua sul petto.
1: Ma si arriva alla fine, cioè c'è un concorrente, c'è una
2: si vede alla fine quello che succede con ognuno dei vari ragazzi che ho incontrato.
1: Com'è andata?
2: Insomma.
1: Male? Ha detto insomma.
2: Quasi quasi lo rifaccio.
1: Poteva aver di meglio. Noi lo facciamo così. Mi candido io,
2: che sì, ma tu vinci facile, dai.
1: Le 9 in punto, ciao amici,
2: ciao,
1: a domani.
3: Radio Company Time.
4: Breaking news. Bentrovati, la guerra nel Golfo Persico. Donald Trump annuncia la ripresa dei colloqui con l'Iran, aggiungendo che sarebbe vicino un accordo sulla gestione dello stretto di Hormuz e sul dossier nucleare. I nuovi negoziati sono previsti questo pomeriggio. E continua a ribollire il fronte di Gaza. Ieri i bombardamenti israeliani hanno causato la morte di almeno 19 palestinesi. Secondo Hamas è una deliberata escalation che mira a ostacolare gli accordi per il cessate il fuoco raggiunti con i mediatori, tra cui gli Stati Uniti. La nuova crisi dei migranti, domani la riunione dei 27 ministri degli interni sul caso Ceuta, sul tavolo anche la proposta dell'Italia sull'allestimento di hub fuori dai confini europei sul modello di quelli realizzati in Albania. Europei di nuoto di Parigi, strepitosa doppietta di Chiara Pellacani, 2 ore nella stessa giornata, 3 in 3 giorni. Ieri, dopo la vittoria nel trampolino sincro da 3 metri in coppia con Matteo Santoro, Pellacani ha dominato anche nel trampolino da 1 metro. Oggi l'Italia torna in gara nella 4ª giornata. Questa mattina nuoto artistico, Erika Piccoli e Filippo Pelati impegnati nella finale del solo libero. Una buona giornata da Alessio Galea.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company. Spot.
7: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
8: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
9: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
8: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
10: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme in equilibrio. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
11: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
12: Radio Company 80.

0: Radio Company. Spot.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Glano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

0: Inna con Hot su Radio Company. Puoi dirlo forte, proprio Hot. Questo lunedì 3 agosto, sono Viviana, ciao a tutti, Martino in regia. Il caldo che ci fa un po' scapocciare, quindi voi matti del mattino più scapocciati del solito, è vero?
1: Ciao Vivi, come stai? No, ciao da bene. Mattia e da tutta la mia famiglia. Ciao ciao Vivi, buon lavoro.
0: Grazie, vedi, mi saluta anche la sua famiglia. All'inizio stava dicendo la tua, ho detto oddio, che sta con i miei, vabbè, sta con la sua famiglia che mi saluta, mi fa molto piacere, grazie ragazzi. E poi
2: ragazzi,
0: sentiamo,
2: buongiorno,
0: sì.
2: Ma quanto spacca sta musica, questa è musica, bravissimi, sempre più forti in Radio Company.
0: Grazie, ciao. Tu sei un tamarro vero, proprio come me. Ancora io non ho capito, ma forse è meglio così, non voglio capire, non voglio approfondire. Urlo libero. Vedi, questi sono gli effetti del caldo sulla gente, in particolare sui matti del mattinè. A noi fa un effetto ancor più forte, secondo me. Per quanto riguarda la patente, c'è qualcuno che mi dice se è stato bocciato oppure no? No, giusto così per
3: Buongiorno
0: capire.
3: Viviana, ciao, buon lunedì. Buongiorno da Trieste. Allora, la mia esame di guida è stato veramente tra ridicolo e drammatico.
0: Perché?
3: Circa 25 anni fa, perché praticamente io non sapevo nulla, non sono i tipici maschi che già a 18 anni, 19, l'ho fatto, gli piaceva la macchina, non sapevo niente, per me neanche i tasti, neanche i pedali sapevo cosa fossero. Quindi ho fatto l'esame di guida, ho fatto l'esame dello scritto senza un errore, bravo.
0: Però...
3: E poi ho fatto, come non sapevo niente, mio papà non aveva tempo di aiutarmi, avevo fatto 54 uscite, 54.
0: Ammazza.
3: Bene, dove mi porto, dove non mi porto, mi ha portato praticamente in una zona dietro a casa mia, che ero terrorizzato, ho sbagliato una cosa, bocciato.
0: No.
3: Quindi un mese dopo ho rifatto tutto, tanto poi non studio come si chiama, il teorico, perché tanto sono bravo, ho bocciato un teorico, quindi praticamente poi sono andato nel pallone, ho fatto altre uscite, poi ho fatto praticamente la mia guida è durata il mio, come si chiama, tutto il percorso tipo un anno e quattro mesi.
0: Porca
3: tutti
0: miseria.
3: I soldi che poi mio papà ha speso
0: è quello.
3: Ciao.
0: Più che altro io mi stavo preoccupando proprio della questione portafoglio, perché sono tanti soldi. Vabbè dai, almeno alla fine ce l'hai fatta. Mai bocciato, ci scrivono, fatte tutte le patenti, buona estate. E vabbè, allora dillo che sei un campione. 3332688688, siete mai stati bocciati all'esame della patente? Perché cos'è che avete sbagliato? Cosa non avete fatto? Continuiamo a parlarne tra poco.
4: No!

0: scientifici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Su Radio Company siete stati mai bocciati all'esame della patente? Sì, perché nel caso, vai, sentiamo i matti.
1: Ciao Viviana.
0: Ciao.
1: Io ho fatto l'esame di guida, sono stata bocciata perché ero l'unica ragazza e c'era la cosiddetta la rossa che bocciava esclusivamente tutte le ragazze.
0: Addirittura
1: non ne passava viva una.
0: Ma dai.
1: Ho fatto una guida impeccabile, ma a quanto pare non le sono piaciuta.
0: Ma come?
1: Però la teoria l'avevo passata subito al primo colpo. Ridato l'esame, trovato un istruttore maschio, un esaminatore maschio, e sono passata secondo colpo.
0: Al secondo.
1: E fra poco devo rinnovarla per la seconda volta.
0: Vabbè, dai, meno male che il rinnovo non prevede un altro esame, cioè solo quello degli occhi, se non ricordo male. Non è che devi rimetterti alla guida. Sì, quello della vista devi fare. E delle orecchie? Pure delle orecchie. Ah no, quello non. Io non l'ho fatto. Non mi pare. Non lo so. Vabbè, ce l'ho la patente, l'ho pure rinnovata. Se sentiamo un altro vocale, meglio che non parlo io a sto
2: Ai
0: punto.
2: Ai tempi la patente, sì, mi pare di averla pagata 750 euro, una roba del genere.
0: Okay.
2: Ai tempi.
0: Ai
2: Oltretutto
0: tempi.
2: Guido da quando ho 14 anni, ho imparato con il trattore.
0: Col trattore in tangenziale.
2: No, troppo bravo a guidare.
0: Va bene, allora sei bravissimo anche tu. Comunque volevo rispondere al matto del mattino di prima che ha tutte le patenti, però attenzione a dire questa frase perché cioè, si dice anche scemo patentato. Quindi proprio dire, vabbè, quindi ce l'hai proprio tutte, ma veramente tutte. Io ho bocciato alla teoria, ma non in pratica, non alla pratica. Ricordo che non avevo mai messo la quinta marcia, quel giorno ho dovuto metterla in tangenziale, per fortuna è entrata, meno male. Mettere la quinta crea un po' d'ansia perché sembra che devi andare veloce. Ma perché, Martino, noi che non sappiamo guidare abbiamo l'ansia, vedi, anche lui, di mettere la quinta, perché poi da lì devi scalarle tutte e se non sei capace fai nel panico. Vabbè, ciao compagni, io e il mio futuro marito vi ascoltiamo sempre, siete simpaticissimi, potete per favore salutarlo, si chiama Fausto. Ciao Fausto, ti salutiamo, vi state per sposare, quindi tanti auguri. Ragazzi, tra poco vi dico quante volte è stato bocciato Sinner, proprio lui.
3: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.
4: Bentrovati. La guerra nel Golfo Persico. Donald Trump annuncia la ripresa dei colloqui con l'Iran, aggiungendo che sarebbe vicino un accordo sulla gestione dello stretto di Hormuz e sul dossier nucleare. I nuovi negoziati sono previsti questo pomeriggio. E continua a ribollire il fronte di Gaza. Ieri i bombardamenti israeliani hanno causato la morte di almeno 19 palestinesi. Secondo Hamas è una deliberata escalation che mira a ostacolare gli accordi per il cessate il fuoco raggiunti con i mediatori, tra cui gli Stati Uniti. La nuova crisi dei migranti, domani la riunione dei 27 ministri degli interni sul caso Ceuta, sul tavolo anche la proposta dell'Italia sull'allestimento di hub fuori dai confini europei sul modello di quelli realizzati in Albania. Europei di nuoto di Parigi, strepitosa doppietta di Chiara Pellacani, 2 ore nella stessa giornata, 3 in 3 giorni. Ieri, dopo la vittoria nel trampolino sincro da 3 metri, in coppia con Matteo Santoro, Pellacani ha dominato anche nel trampolino da 1 metro. Oggi l'Italia torna in gara nella 4ª giornata, questa mattina nuoto artistico, Erika Piccoli e Filippo Pelati impegnati nella finale del solo libero. Una buona giornata da Alessio Galea.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company. Spot.
5: Radio Company Live

0: meno.
1: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.

0: You Don't Fool Me Queen su Radio Company, grazie che ci fate i complimenti per la playlist e in particolare per questa canzone pazzesca. Allora, noi stiamo parlando di patente, voglio sapere se siete mai stati bocciati e soprattutto perché. Sentiamo.
1: Buongiorno Bibi.
0: Ciao.
1: Beh, io patenti ho fatto la A e la B da privato, sono stato promosso. Poi okay. Ho fatto la C e la D con il CAP a scuola e anche lì sono stato promosso.
0: Bravo.
1: E guido sempre.
0: Bene, quindi insomma non hai avuto grossi problemi, devo dire. Sentiamo un altro matto, matto del mattinetto.
2: Allora, io sono stata promossa sia alla teoria che alla pratica. Anche se la pratica, abbiamo fatto la prova, scendo dalla macchina, guardo lo specchietto e tutto. Fanno bene, vieni a firmare le carte, firmo. E mi dicono vai pure, e sono scesa dalla macchina senza guardare ecco. I finestrini. Quindi ho detto aiuto, adesso mi ritirano l'esame appena fatto. Mia mamma invece non è italiana, ha fatto la teoria e la pratica in Slovacchia, ha preso la patente, dopo 2 anni che guidava si è trasferita qui in Italia perché si è sposata e la patente non era considerata valida, quindi ha dovuto rifare tutto fatto. Ha fatto la teoria ed è stata promossa nonostante le difficoltà della lingua.
0: Beh,
2: invece
0: brava.
2: È stata bocciata la pratica.
0: Aia.
2: È andata in autoscuola, gli hanno chiesto ma dove ti hanno portato? Le ha spiegato e le hanno risposto che quell'esaminatore, quando voleva bocciare qualcuno, portava esattamente in quel punto le persone.
0: Ah, ecco, l'ha portata nel punto, madonna mia, il punto della bocciatura. Ma perché? Ma che paura, vabbè, forse perché non gli piaceva l'idea che avesse preso la patente in un altro paese, non lo so. Allora, Jannik Sinner, campione assoluto del nostro tennis, ha un sacco di difficoltà per quanto riguarda la patente della moto, quindi non ci dobbiamo sentire poi così impediti se siamo stati bocciati, perché il signorino è stato rispedito al mittente per ben 4 volte. 4 volte. La sua insegnante Céline, perché lui fa scuola guida a Monte Carlo, scusate, ha detto, ha una sua teoria, il motivo per cui lui non riesce a superare questo esame è perché studia da solo, non ha tempo di andare a seguire le lezioni, ma se lo facesse sicuramente potrebbe migliorare. Io ho un'altra teoria invece, secondo me lui è terrorizzato di prendere, di rigare una McLaren in doppia fila, perché cioè a Monte Carlo solo auto di lusso, scusate, ma guidare lì io, sai che c'è con la moto, poi no, non lo farei.

0: Sinner alla patente della moto 4 volte. Però io dico, se lui fa scuola guida a Monte Carlo, io avrei paura con la moto di cioè poi fare un incidente con auto di lusso e dover ridare tutti i soldi degli sponsor delle pubblicità che lui fa tra Lavazza, Fastweb, Rolex, cioè lascia stare, vai, no, in un'altra città a fare scuola guida, secondo me. Allora, ci state scrivendo: io a 16 anni patente A, bocciato alla guida perché sono passato con l'arancione. Beh, sarebbe contestabile, secondo me. Con l'arancione si può passare, bocciare per questo. A 18 anni, patente B, bocciato alla teoria perché ho detto che le cinture di sicurezza posteriori erano per bellezza. Ma come? Cioè, per noi del centro-sud è così. Ma non lo dobbiamo dire, pensiamolo, ma non diciamo. Io qua all'Nord dico sempre: ma ragazzi, ma solo qua le cinture suonano, quelle dietro. A Roma non suonano, a Napoli nemmeno. Suonano se le metti, forse. Scherzo, ovviamente mi piace, mi diverte fare un po' così, creare un po' di zizzania su questi stereotipi. Poi patente C ed E tutto al primo colpo, vabbè, quelle io proprio neanche le conosco, non so nemmeno cosa siano. Ciao Vivi, sono Elena da Vicenza, io per assurdo sono autista e per quello che vedo per le strade ne hanno bocciati troppo pochi. Mi sa che hai ragione, mi è compresa, eh.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.

0: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
4: ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Salmo con la pesce, cattive abitudini, il nostro successo del presente, dal passato, The Twins con Ballet Dancer. Noi siamo live in questo momento su Radio Company, le 10 e un minuto.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Robin Schulz un po' di tempo fa, Ibiza, mi sono ritrovata in console, Speechless su Radio Company, seconda ora insieme, Matti del Mattinè, ciao a tutti, sono Viviana, è davvero senza parole la storia di quest'uomo che sto per raccontarvi. Sentiamo prima altri due vocali per quanto riguarda la vostra esperienza con l'esame della patente, se siete stati bocciati e perché. Vai.
1: Io invece sono stata promossa alla teoria e bocciata alla prima pratica.
0: Come me,
1: ma
0: uguale.
1: Lo stesso discorso della ragazza di prima qua a Vicenza, i tempi miei, adesso sono 25 anni che ho la patente, avevamo la Martenna che segava praticamente spesso e volentieri.
0: Era una tosta.
1: Dove sono stata bocciata? Non l'ho ancora capito.
0: Davvero?
1: Cosa secondo io, ma questa come? Donna dove abbia sbagliato.
0: Ma non te l'ha spiegato?
1: Comunque, vabbè, la seconda volta dopo un mese ho ripetuto l'esame.
0: Dai.
1: E sono stata promossa.
0: Bene.
1: Sì, io dopo 25 anni non ho capito neanche perché, per cosa mi ha bocciata. Probabilmente chissà con quale piede si era svegliata quella mattina, con quale piede si era alzata quella.
0: Col piede del freno ha frenato la tua patente. Sentiamo un altro vocale, vai.
2: Allora, mi è successo 20 anni fa che sono arrivata qua e non sapevo neanche che residente qua, dopo un anno di residenza dovevo rifare patente. Io, non sapendo parlare bene in italiano, dovevo andare a Roma per fare permesso di fare patente in orale.
0: Sì.
2: Poi alla fine mi chiedevano: ma come mai vieni in macchina?
0: Se non hai la patente.
2: Fare patente ce l'hai? Ho detto: io avevo 18 anni e ho fatto patente. A 30 anni ho dovuto rifare qua in Italia da zecca, cioè proprio da inizio, e questa mi gira un po' coglioni. Mia figlia è stata bocciata 29 adesso di luglio, quarta volta per quattro errori. Mio figlio,
0: quarta volta.
2: Per terza volta per quattro errori.
0: Quattro errori.
2: Non lo so, qualcosa qua non funziona bene, secondo me. C'è qualcosa che non va, non va proprio.
0: Luigi,
2: ecco,
0: ciao belli. Vabbè, ma forse non hanno studiato adeguatamente, non si ricordano bene le cose, o dici che è sbagliato il sistema, non lo so. Preferisco non entrarci, ma vi dico che in Francia un automobilista è stato fermato per un controllo e ha centrato una tripletta, direi un triplete dell'irregolarità. Qua siamo in zona genio della settimana. Sì, dai, di lunedì, revisione scaduta, niente assicurazione e patente revocata, in realtà dal 1997. Cioè, gli agenti gli hanno chiesto i documenti, lui aveva la patente scaduta e la spiegazione sapete qual è stata? La patente è come uno yogurt scaduto, magari è oltre la data, ma è ancora buona. Una teoria creativa che non ha convinto la polizia e quindi chiaramente gliel'hanno ritirata dopo 28 anni però che lui ha scorrazzato proprio indisturbato tranquillamente senza questa patente. La cosa incredibile è che la sua logica è stata un po' questa della serie: ma io non ho la patente, a sto punto perché fare la revisione e l'assicurazione, no? Non avrebbe senso. Cioè, da un certo punto di vista c'ho pure ragione. Genio assoluto.
3: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Radio Company Live Tour.

0: Torino.
1: Veste lui.
2: Veste lei.
1: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
2: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
1: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
3: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
5: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Manu Ciao, viajando por el mundo su Radio Company nel nostro lunedì 3 agosto. Abbiamo un vocale da sentire, c'è un matto del mattino che vuole dire qualcosa. Vai, a proposito.
1: Tanto per dare, ecco, della patente. Sì. La signora, l'esaminatrice che faceva gli esami di guida a Vicenza, sì, non aveva neanche la patente.
0: Ma come?
1: Quindi pensate voi.
0: Ma dai, c'è l'esaminatore che non ha la patente, che deve giudicare te e ti boccia pure. Ragazzi, io oggi veramente, Maria, io esco. C'è un problema a Vicenza, perché mi sembra che tutte queste cose succedono lì. Andiamo invece in Galizia, perché oggi è proprio giornata un po' da geni della settimana. Stiamo ribaltando, è come se fosse già venerdì. Allora, c'è questa cittadina spagnola, Angeles Duran, residente in Galizia, che a un certo punto se n'è uscita dichiarando di essere lei la proprietaria del sole. Cioè il sole è suo, cioè è la proprietaria, ma non è che l'ha solo detto, ha proprio fatto, scritto, registrato un atto notarile in Spagna, un'iniziativa insomma un po' bizzarra, però effettivamente non c'è un divieto ai privati cittadini di essere proprietari anche delle stelle, quindi a quanto pare c'è un vuoto normativo per cui lei ha affermato di essere la legittima proprietaria del sole, quindi ha anche dichiarato di voler introdurre una sorta di canone per l'utilizzo dell'energia solare, cioè dobbiamo pagare pure la bolletta per il sole, cioè se io capirai, io proprio, sai, dovrei pagare veramente migliaia di euro, visto che sto sempre piazzata a prendere il sole, a cercare di diventare sempre più nera, però viceversa c'è anche chi poi a un certo punto la voleva denunciare per aver avuto problemi alla pelle a causa dei raggi UV, quindi anche, cioè, ci sono pro e contro di questa cosa qui. Comunque secondo me il sole, il caldo sta facendo scapocciare veramente tutti.

0: Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, Girl Next Door su Radio Company. Abbiamo un altro vocale per quanto riguarda la bocciatura alla patente. Sentiamo, all'esame della
1: mia
0: patente.
1: Figlia è stata bocciata in guida perché ha acceso troppo tardi il tergicristallo cristallo, ma si vedeva.
0: Ma no, ma dai, cioè ecco, questo veramente troppo tardi. Cioè, che vuol dire poi troppo tardi? Sulla base di che? È proprio. Dai, grandinava, diluviava, cioè da ore, allora lì posso capire, però insomma se si tratta di minuti il troppo tardi, boh, vabbè. Per quanto riguarda invece la signora spagnola che ha voluto registrare la proprietà del sole, sentiamo che ne pensa un matto del matinè.
2: Adesso quello lì che dice che è proprietaria del sole, sì, che ha registrato l'atto notarile, esatto, ok, lei avrà dei problemi, ma anche il notaio che gliel'ha registrata non è mica tanto messo bene.
0: No, tanto a posto.
2: Comunque
0: non è.
2: Di solito con quella gente lì a un certo punto chiamano l'infermiera e dice vieni, vieni con me,
0: ascolta,
2: andiamo in un posto,
0: ecco.
2: Ok, ciao ciao
0: ciao, vabbè, dai, comunque io mi sento di essere non la proprietaria del sole ma la fidanzata, la moglie, scusate, cioè questa mo che vuole, sono io la moglie del sole. Martino sta uscendo, esci.
3: Radio Company Matinè con i matti del matinè d'estate. Spot.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Svuota tutto!
6: Svuota tutto!
5: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
5: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, svuota tutto!
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand, Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse, abbigliamento, replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
9: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
10: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
11: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
12: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
13: C come Company, C come C Radio.

0: Cabana su Radio Company. Adesso è il momento della novità del lunedì. Torna Olivia Dean, ci piace un sacco la sua Baby Steps.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: La novità di Olivia Dean, Baby Steps, appena ascoltata su Radio Company. In questo lunedì abbiamo un altro vocale per quanto riguarda la patente. Vi siete accesi? Siete stati bocciati o promossi subito al primo colpo? Sentiamo.
1: Ciao, sono Jason. Sono stato promosso una settimana fa la patente AM del motorino.
0: Dai, complimenti!
1: Sono stato bocciato la prima volta nello scritto e la seconda sono stato promosso il 27 di luglio, sono stato promosso nella guida.
0: Fantastico, dai, quindi adesso ti vedremo sfrecciare in giro per le strade. Bravo Jason. Ragazzi, attenzione, perché adesso ho un messaggio molto importante per tutti voi. Vi siete mai chiesti come nasce una campagna di comunicazione? A volte basta un'idea semplice, una parola che usiamo tutti i giorni, come adoro. Da lì prende vita una musica, un ritornello e una campagna capace di farsi ricordare. È quello che ha fatto Cadoro, la storica catena di supermercati del Nord-Est. Ascoltiamone un estratto.

le bambole di Pezza con Porno su Radio Company. Allora, oggi 3 agosto, come vi dicevo all'inizio della nostra puntata, si celebra la giornata mondiale del cocomero, che in realtà si chiama anguria al nord preferibilmente, mentre al centro-sud cocomero, anzi al sud spesso viene chiamato melone d'acqua. No, melone d'acqua non l'avevo mai sentito. Dai, o anguria o cocomero. A me piace quello senza semi, è vero che fa benissimo perché è composto per oltre il 90% d'acqua, quindi in questo periodo di grande caldo regala idratazione, regala energia, non a caso è proprio il frutto per eccellenza dell'estate, appena 30 calorie ogni 100 grammi, quindi non fa ingrassare, veramente super. E il record mondiale, perché ce ne sono, risale al 2013, quando un agricoltore americano coltivò in Tennessee un esemplare da ben 159 kg, mamma mia, un peso paragonabile a quello di 2 persone adulte. Il primato italiano invece è stato stabilito nel 2022 a Gela, in Sicilia, dove è cresciuta un'anguria del peso di 121 kg, ragazzi, ci mangiamo in 20 almeno, no, ma di più secondo me. Va bene, dai, ci fa piacere che sia proprio oggi, quindi ne mangeremo in quantità. Io sarò lì a sputacchiare i semini, io non riesco. Ma come fate voi? Preferisco il melone giallo, che vi devo dire. Va bene,

0: un successo del presente, uno del passato e poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company. State qui.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30 tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
5: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
6: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Alla Jenny Dracula, il nostro successo del presente, dal passato, Tears for Fears con Everybody Wants to Rule the World. Saluto Cesare e Cristina che ci stanno ascoltando dalla macchina in questo momento, stanno tornando a casa verso il nord Europa. Ciao ragazzi, bravi, continuate a sentirci finché poi non si perde il segnale, a quel punto andate sull'app di Radio Company. Abbiamo sempre la soluzione noi. Ci salutiamo, ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, sempre più scapocciati. Tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company, 2 minuti alle 11.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Il prezzo del greggio ha subito un netto calo questa mattina sui mercati internazionali. Il future a un mese sul Brent ha scambiato $83,26 al barile con una flessione del 5,31%, mentre il WTI si attesta sui $79,81 al barile perdendo il 6%. Il calo è legato alla decisione dell'OPEC Plus di aumentare le quote di produzione di circa 188.000 barili al giorno da settembre. A questo si aggiunge l'annuncio del presidente americano Trump di aver annullato l'attacco all'Iran, aprendo nuovi negoziati che inizieranno oggi. 6 persone hanno perso la vita, altre 34 sono rimaste ferite, 6 in gravi condizioni in un terribile incidente avvenuto domenica sera sulla strada Terni-Rieti. L'incidente ha coinvolto un bus navetta che trasportava turisti alla cascata delle Marmore, un camper e 2 auto. L'impatto frontale violentissimo ha causato la morte dei conducenti del bus e di 2 passeggeri, oltre ai 2 occupanti del camper. I feriti trasportati negli ospedali di Terni, Perugia, Spoleto, Foligno e Rieti. Un treno regionale con a bordo circa 450 passeggeri è deragliato nei pressi di Monte Libretti, in provincia di Roma. L'incidente è avvenuto dopo che il convoglio ha investito 2 mucche che si trovavano sui binari. Fortunatamente non ci sono stati feriti tra i viaggiatori. I tecnici sono al lavoro per ripristinare la linea e accertare le cause dell'incidente. Tragedia in Perù, un aereo è precipitato causando la morte di 7 persone, tutte originarie della Brianza. Secondo le prime ricostruzioni, il velivolo avrebbe accusato problemi meccanici prima dell'impatto. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della regione Lombardia Fontana hanno espresso il loro cordoglio per la grave perdita. Le indagini per accertare le cause precise dell'incidente sono in corso. Nonostante la conclusione dello sciame sismico nei campi Flegrei, la paura persiste tra i residenti. A Pozzuoli la situazione è critica, le case non reggono più, denunciano alcuni cittadini. Il prefetto ha assicurato che la priorità va agli sfollati, ma la preoccupazione per la stabilità delle abitazioni e la gestione degli eventi sismici rimane alta. Le autorità stanno valutando nuove misure per garantire la sicurezza. Lo sport Chiara Pellacani conquista un'altra medaglia d'oro ai campionati europei di nuoto. Dopo il successo nel sincro misto, l'azzurra si è imposta anche nella gara individuale del trampolino da 1 metro. Un'altra medaglia per l'Italia arriva dal sincro misto tecnico. La coppia formata da Pelati e Ruggero ha conquistato l'argento sfiorando l'oro per pochissimi punti. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulia Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Sienna Spyro con Material Lovers.
1: Mo che bello!
0: Amigos!
1: Mo che bello e amigas!
0: Siamo tornati! Buongiorno!
1: La coreografia tra poco online.
0: Ma subito, lanciala tu.
1: La sigla! Buongiorno a tutti!
0: Alza un po' il volume qua che non sento niente. Su, su, un po' meno.
1: Così, persone casalinghe.

0: Eh sì, ci siamo riuniti, ci siamo riuniti.
1: Dopo un mese di snack che non era snack, perché sì, abbiamo passato un mese veramente un po' pietoso.
0: No, in realtà erano le barrette dietetiche, capisci? Sì. Quando passi da quelle cose piene di mousse, cioccolato,
1: sì, quelle caramellose. Caramello. Siamo passate a quelle un po' di cartone, quelle che le assaggi di che... Sì, per carità, fa il suo dovere.
0: Certo, però potete usarle come solette antiodore, come il sughero, ecco, per esempio, altre cose. Invece lo snack è lo snack.
1: E invece finalmente siamo tornati per la prima volta quest'estate, formazione di nuovo al completo. E quindi un buongiorno da Giulie Pego, da Leo e da DJM.
0: Dai, che cominciamo. Ridi, no, perché stanno già arrivando i messaggi. Bentornati in formazione completa.
1: Bello, bello, bello, bello.
0: È tornato il delirio. Tutto vero.

0: Signori, è tornato il Giulileo. Habemus Papa.
1: Eccolo, andale, poi.
2: Mamma, quanto sono felice che ci siete tutte e due.
3: Vai.
4: Martino, mi dispiace per te.
3: Oh. Però va bene così.
5: Ma guardate che è felice.
1: Si mette gli applausi da solo.
5: È felice Martino. Se potesse fare tutto quello che vuole, ci sarebbe una banda.
1: Vabbè, grazie per tutti i messaggi che sono arrivati del bentornato. Effettivamente, dopo un mese
5: ce l'abbiamo fatta.
1: Ci scrivono anche un messaggio. Adesso, figurati se funziona qualcosa oggi. Anche stamattina non mi funziona il tablet con i messaggi. Ma ne avevo letto uno che con un articolo, un consiglio su qualcosa di cui parlare oggi.
5: Non lo so, io ho paura, come sempre. Tra l'altro, il sottotitolo è: finalmente si può parlare di cose serie.
1: Ecco,
5: ok, è questo. Vai in ospedale con dolori atroci all'intestino. Trovata anguilla viva di 65 centimetri. È entrata nel retto mentre pescavo, dichiarato. Mamma mia!
1: Bello.
5: Vedi, accovacciarsi mentre si pesca è un problema.
1: Mentre si raccolgono frutti.
5: Tutto.
1: In generale, accovacciarsi, allora, sempre stare attenti a dove siete.
5: È che, per esempio, al mare, se ti accovacci entra l'anguilla, ok? Che insomma non è doloroso.
1: Sì.
5: Se sei in campagna, magari il riccio crea problemi, ecco.
1: Sì. Anche se ti dirò, magari pure piacevole.
5: Ogni riccio un capriccio.
6: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot. Radio Company Live Tour.

0: meno.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: C come Company, C come C Radio.

0: Jay Goya, Jason Derulo e Melody con Michiko alle 11:18. Finalmente snack, informazione completa. Buongiorno Leo.
1: Buongiorno Giulipego. Ciao DJM.
2: Bentornato Leo con le tue risate. Mi rendi felice. Ciao.
1: Ecco, brava.
0: Ridi allora.
1: Ecco, va bene.
0: Sentite, sembravo, quanto è falso, come le sa fare, finte.
1: No, perché
0: ridi?
1: Mi diverto.
0: Guarda, ridi.
1: No, le cambio, ne ho tante. Però.
0: E invece. Invece siamo molto felici di sapere che gli argomenti di cui parlare arrivano direttamente da voi.
1: Infatti.
0: Perché uno è inutile a sto punto che ci prepariamo, che leggiamo le notizie. Se poi volete parlare di anguille nei
1: comuni, lì diciamo così, insomma, un caso che potrebbe succedere a tanti.
0: Certo.
3: Buongiorno, è un piacere sentirvi tutte e due assieme.
0: Grazie.
3: Comunque quella lì dell'anguilla mi sa che ce l'ha infilata il pescatore.
1: No,
3: eh?
1: No, adesso,
3: dai,
1: no.
3: Te ne accorgi,
1: no.
3: Se ti si infila un'anguilla in culo,
1: no,
3: porca miseria,
1: aiuto.
3: Tutta colpa del pescatore, pescatore
1: sì.
3: Goloso.
0: Allora, noi ci siamo fatti tutta una serie di domande,
1: sì.
0: Alle quali, ad alcune abbiamo risposta, ad altre no. Intanto,
1: sì.
0: Che faceva? Pescava nudo? Non è che l'anguilla ti si infila nei boxer o negli
1: no.
0: slip
1: allora,
0: o nei pantaloni.
1: Attenzione, insomma, le temperature sono alte, quindi anche se ti svegli presto la mattina per andare a pescare,
0: nudo.
1: Sì, magari stava così dentro l'acqua, stava
0: col culetto al fresco.
1: Bagnetto, diceva così, okay. Almeno mi rinfresco.
0: Oppure era pesca subacquea.
1: Ah.
0: Quindi è andato sott'acqua ed è lì. No, quel già ha più senso.
1: Faceva
0: che l'anguilla
1: snorkeling.
0: Non è che sa. Magari faceva snorkeling e l'anguilla ha pensato che fosse una tana.
1: Magari
0: lui l'aveva anche addobbato.
1: Certo.
0: Con le alghe che si muovevano.
1: No.
0: Tipo, guarda, questa è una tana.
1: Perché lui diceva, acchiappo le anguille, ma l'anguilla ha acchiappato te. Perché è un po' così.
0: E comunque noi che siamo sempre, ovviamente, a favore di scienza, eccetera, e vogliamo
1: certo.
0: darvi informazioni precise. Leo ha scritto su Google, ma può entrarti un'anguilla in culo?
1: Nel retto e a
0: la risposta è?
1: Sì! No. Ragazzi, sì, può entrare, ma non da sola. Cioè, la devi invitare. È una questione di buona educazione, ragazzi.
0: È una questione
1: di
0: preliminari.
1: Ma
0: anche.
1: Sì, ma uno si deve anche conoscere.
0: Prima la inviti fuori.
1: Non si sa dove inviti un'anguilla, che cosa ci parli, di cosa ci parli con l'anguilla.
0: Non lo so.
1: Però è così,
0: le dici,
1: insomma.
0: Comunque, stai tranquilla. Che ti faccio passare una notte di fuoco.
1: Sì, certo. Sopra la graticola. Ma cos'è?

0: What You Looking At. Allora, cominciamo a fare dei chiarimenti in tutto questo, perché è arrivato questo messaggio, Martino.
1: Sì, ma magari era piccolina piccolina, tipo lunga 5-6 centimetri.
0: Non è normale.
1: Cioè, la notizia dovrebbe essere data completa.
0: Ma noi l'abbiamo già fatto.
2: Era di 65 centimetri.
0: Ero, diciamo così.
2: A parte che comunque, anche se fosse 6 centimetri, comunque se ti entra una cosa, ok, 6 centimetri, ma la senti o comunque te ne accorgi.
0: Persone che con 6 centimetri si fanno sentire.
3: Company, ma sapete che l'anguilla è carnivora, quindi quando uno se l'ha infilato nel retto, diremo che comincia a mordere le pareti. Quindi fa dei dolori tremendi. Questo
4: riduzione di velocità. Più avanti.
3: Buona giornata.
2: Occhio, non ti schiantare. Vai piano.
4: Questo riduzione di velocità. Più avanti.
0: Sto andando come una freccia. Allora, sì, effettivamente può avere dei rischi medici gravissimi. Quindi perforazione intestinale, peritonite, poi c'è tossicità del sangue, perché il sangue dell'anguilla contiene l'emoitiotossina, che dice questo, e poi ovviamente c'è l'impossibilità dell'estrazione, perché è un corpo viscido, quindi
2: noi ci chiedevamo anche se fosse stata messa inserita volontariamente, è difficile perché molla l'anguilla, il commento è stato: a meno che non sia come i gatti, che una volta ci passa la testa passa tutto il resto e sguiscia su. Comunque io chiuderei qua, sai?
0: Sì, assolutamente sì.
2: Chiuderei qua,
0: grazie
2: anche
0: di questa...
2: grazie per l'aiuto, anche se abbiamo delle curiosità ora in realtà serie e specifiche che riguardano proprio la pesca e i pescatori.
0: È vero, perché allora noi ridevamo il fatto di questa persona che insomma a quanto pare gli è capitato questa detta sua. Però allora chi è che va a pescare di voi? Perché è una disciplina bellissima, è uno sport meraviglioso, tu e la natura e basta, persone si isolano, meravigliose. Ma allora, delle tecniche per andare a pescare, cioè se uno dice domani voglio andare a pescare,
2: cioè,
0: cosa devo
2: nudi?
0: Fare? Cosa devo fare?
2: Si va nudi.
0: Cosa mi porto?
2: Si puccia.
0: Dove mi metto? Mi metto a bordo, mi metto in mezzo all'acqua.
2: Ecco,
0: se ci sono un pescatore tra di voi ce lo faccia sapere.
5: Buongiorno ragazzi, ma quanta curiosità ha destato questa anguilla? Ciao mitici.
2: Molta.
6: Su Radio Company. Snack. Come on. L'estate da mordere. Spot.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
10: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
11: Per questa pubblicità 0824 43 732.
12: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

0: paio d'anni fa degli Imagine Dragons, si chiama Nice to Meet You, alle 11.37, se vi siete appena collegati, amici e amiche, buongiorno. Snack è tornato in formazione completa, quindi fino alle 13 Giulio Pegoleo e Martino in regia al lato tecnico abbiamo aperto la nostra puntata già beceri.
1: Sì, per colpa vostra, non per colpa nostra, questo lo dobbiamo e lo vogliamo sottolineare a più colori.
0: Ci avete mandato l'articolo sul tizio che si è infilato o comunque
1: no, è stata una casualità.
0: È stato un incidente. L'anguilla
2: Nenzone. E voi avete virato naturalmente.
1: Ma no, non noi.
0: Ma noi siamo a servizio del pubblico. Noi lo facciamo per loro. Abbiamo una specifica però.
1: Ok, sì.
3: Buongiorno Giulio, buongiorno Leo, bentornati insieme. Allora, secondo me voi pensate sempre male. Il tipo lì soffriva un po' di emorroidi, ha congelato l'anguilla poi insomma si è rinfrescato le emorroidi. Poi purtroppo l'anguilla si è scongelata e non riusciva più a toglierla.
1: No, allora,
3: siete sempre maligni voi.
0: Ho sentito un movimento.
1: Allora, attenzione, questo non deve essere un messaggio sbagliato, perché non è che la gente adesso vedi la gente che cammina male di fronte al reparto surgelati del
0: infatti
4: però siete dimenticati di dire non fatelo a casa.
1: Ecco, vedi, bravo. Effettivamente
0: si sa mai che uno va a pesca, dice già questa anguilla qua freezer e oppa. No. Parlando proprio di pesca, che c'è?
1: Si può cominciare dai gamberetti, poi pian pianino.
0: Ma dipende anche dalla preparazione di ognuno, a cosa ognuno è abituato. Certo, al gamberetto, manco te ne accorgi. Dipende da quanto sei preparato.
2: Fino ad arrivare al tonno pineggiaio.
0: Sì, barracuda.
1: Poi uno pesca nell'oceano.
0: Certo.
1: Ecco.
0: E invece parlando di pesca, parlando seriamente, intanto un piccolo appunto da fare, perché si parlava di pesca sia normale sia sportiva, c'è anche tra i messaggi del disappunto.
1: Certo.
0: Al quale io effettivamente mi attacco.
1: Ma
0: perché
1: certo.
0: Vedo la pesca un pochino come la caccia, nel senso che fai del male a un essere vivente. Poi se te lo mangi. Anche la pesca sportiva, io personalmente non la trovo proprio questo grande sport, però c'è chi.
1: Ma certo, ovviamente, insomma, è giusto dare parola a tutti. Però la cosa che mi faceva incuriosire, quando abbiamo chiesto al pubblico se c'era qualcuno che era pescatore o pescatrice, e quindi insomma delle dritte.
0: Per non farsi arrivare l'anguilla.
1: No, nel senso come si va a pescare. Però ho scoperto che tutti dicono che è un qualcosa di rilassante, no?
0: Sicuramente.
1: Tu stai tranquillo, ma col cavolo. Perché ovviamente il pesce sente rumori e sente vibrazioni, quindi ti devi muovere lentamente,
0: certo.
1: E quindi anche lì non puoi stare, non puoi camminare sulla riva, ecco. Devi evitare ombre proiettate sull'acqua, cosa certo. Stai lì tranquillo a stare allo zenith col sole, così
0: sì.
1: Parlare piano, beh uno ci va da solo, ecco, lì. E non lanciare pietre e oggetti che lo sia la base, a meno
0: certo.
1: Che tu non peschi a
0: sassi, a meno che
1: lo
0: vuoi lapidare il pesce. Pam!
1: Bello rilassante andare a pescare, veramente.
0: Senti, io andrei a chiudere questo argomento. Se vi va, comunque oggi siamo a disposizione.
1: Sì.
0: Dubbi amletici, articoli che avete letto, che volete approfondire, siamo al vostro servizio.
1: Assolutamente sì, al 3332 688 688, proprio un'edicola.
0: Tema libero, prego.

0: ciao Giulia, scusatemi ciao. Perché sono stanco da stamattina alle 4 che sono in piedi. Comunque, secondo me avranno già fatto la canzone, la nostra amica Giuditta. L'anguilla si infila nei tubi. Buona giornata.
1: Sei pazzo. L'anguilla Giuditta che si infila nei tubi e ogni tanto il tubo
2: è volturato, ma nel senso, allora, però ci sono delle persone, dei grandi artisti che hanno usato l'anguilla come soggetto. Cioè, insomma, c'è questo brano bellissimo, sentiamolo.
1: Ecco. L'anguilla
2: 99 post.

0: No, è che avevo letto anche il testo. È tipo mi ci infilo e rifuggo e la fine, certo, la fine è vicina, è precoce.
1: Vedi, perché comunque viene
0: il destino dell'anguilla.
1: Però ci sono altre canzoni legate a questo, sentiamo.
2: Vieni a pescare con noi, ci manca il verme.
1: Eccola lì.
0: Chiusa.
1: Chiusa,
0: basta,
1: con questo chiudiamo.
3: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
4: Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania. Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Radio Company Live Tour.

0: Avellino.
1: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: C come Company, C come C Radio.

0: insieme con due successi, uno dal passato, uno dal presente. Prima abbiamo ascoltato Sydney Youngblood con Sit and Wait, dal presente invece appena conclusa J-Ax con EPIO, però anche no.
1: Ah, ok.
0: Sottotitolo.
1: Pensavo fosse un commento personale, invece no,
0: ah,
1: è
0: sì,
1: sottotitolo.
0: Anche sì, anche.
1: Allora
0: sì.
1: Andiamo invece con l'ora esatta e poi si continuerà snack di oggi. Sono le 11:59.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Ben trovati. L'incidente sulla superstrada Rieti-Terni al confine tra Lazio e Umbria. 6 morti, restano in gravi condizioni almeno 3 delle 27 persone rimaste ferite. Nicola Compagnone.
4: È salito ad almeno 6 morti e 34 feriti il bilancio dell'incidente in cui un pullman si è scontrato frontalmente con un camper che procedeva in direzione opposta. Nello scontro sono state coinvolte anche 3 auto che non sono riuscite ad evitare l'impatto. Tra le 6 vittime, 2 conducenti del pullman e 2 passeggeri, mentre le altre 2 vittime viaggiavano a bordo del camper. Attivata l'assistenza psicologica per i feriti rimasti illesi.
3: I negoziati Stati Uniti-Iran. Trump ha annunciato l'imminente ripresa dei colloqui, ma Teheran smentisce. Al momento nessuna trattativa, afferma il ministero degli esteri iraniano. E a Gaza ieri almeno 13 palestinesi rimasti uccisi nei bombardamenti israeliani. Hamas parla di una deliberata escalation. Netanyahu ha espresso agli Stati Uniti le proprie preoccupazioni riguardo al piano per Gaza elogiato da Trump. Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia, oggi bollino rosso in 25 città con picchi fino a 40 gradi, allerta temporali in Umbria, Abruzzo e Sicilia. Una buona giornata da Alessio Galea.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
7: Spot.
8: Tempo di pensare all'estate.
9: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
8: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
9: Radio Company Summer Tour 2026.
8: Il tuo evento e la nostra passione
9: per un'estate perfetta.
10: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
11: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
12: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
13: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
14: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
15: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
16: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 7080.
17: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
16: Su Radio Company Disco Doc 7080.

0: Radio Company. Spot.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Azione. Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Ed Sheeran con Sing qui a Company Snack. Allora, a proposito di hobby, adesso è tornato virale come sempre, no? Si parla delle ricette di cucina, oppure preparare le conserve per l'inverno.
1: Preparare la conserva per l'inverno. Che hobby meraviglioso.
0: Però in questo caso è tornato, insomma, virale, o comunque l'attenzione di tutti i vari fruitori dei social, questa ricetta. Però attenzione,
1: un tipo di conserva particolarmente specifico,
0: cioè
1: aglio e miele.
0: Oh mamma mia.
1: Ora, aglio e miele sembrerebbero essere, facciamo un disclaimer, come nei film e come nei programmi televisivi, non fatelo a casa e soprattutto non fatelo a casa senza il consulto medico di qualcuno, perché ho comunque qualche dubbio a riguardo.
0: Sì, anche perché entrambi gli ingredienti possono avere delle controindicazioni quando ci sono delle patologie o delle sensibilità.
1: Beh certo, ti sfondi di spicchi d'aglio e magari hai già dei problemi, gastrointestinali, non lo so quanto bene ti faccia.
0: Il miele, se sei diabetico, può dare problemi.
1: Chiaro.
0: Insomma, state attenti.
1: Chiaramente,
0: ecco.
1: Però si sa, è risaputo che comunque in natura troviamo tutto quello che ci serve per contrastare, se non altro, i malanni di stagione.
0: L'aglio.
1: Okay.
0: L'aglio ti aiuta.
1: L'aglio serve a tutto. E allora sembrerebbe che cominciare a preparare adesso questa piccola conserva per farla fermentare per l'inverno possa essere un grande poi alleato per il futuro.
0: Ma quindi cosa bisogna fare?
1: Allora, un barattolo, come i barattoli di marmellata, vuoto.
0: Sì.
1: Lo riempi zeppo di spicchi d'aglio.
0: Fantastico.
1: Lo ricopri di miele, lo capovolgi al contrario e lo lasci lì. Poi, quando in inverno hai mal di gola, una bella cucchiaiata d'aglio. Quando serve.
0: Ma lo mangi l'aglio o mangi solo il miele all'aglio?
1: No, lo mangi. È una delle medicine, leggo, più vecchie in assoluto, ovviamente.
0: Okay.
1: Una volta, quando la medicina ancora non aveva fatto grandi passi, si prendeva quello che c'era. L'aglio, insieme al miele, con le proprietà che hanno, diventa un grandissimo antimicrobico, antifungo, antibatterico, antivirale.
0: Sì.
1: Ti fa passare il mal di gola, supporta il sistema immunitario e anche l'intestino.
0: Che bello, quindi tu puoi allontanare le persone stando meglio.
1: Bravissimo.
0: Oppure mi viene in mente una cosa: è perfetto per fare gli scherzi ai bambini. La vuoi una caramella? La vuoi una caramella? Il barattolo delle caramelle col miele. Trac! Li dai là.
1: Sì, poi però lo devi lasciare a dormire in balcone.
0: Sì, puoi portare dallo psicologo dopo 20 anni, perché l'ha vissuto come un trauma.
1: Comunque ci sta, sto ragionando adesso ad alta voce, ci sta che sia antivirale, perché i virus te li prendi stando a contatto con le persone. Se mangi questo, tieni tutti lontani, 150 metri, sei a posto. Here we go!

0: collaborazione super super consolidata. Non era il loro primo singolo insieme, quello di Carl Brave e Noemi del 2022. Si chiama Hula Hoop, quando si sono fatte precise le 12:30.
1: Sì, allora io ho un aggiornamento che è arrivato. Sì. Praticamente si può usare anche come condimento questo aglio. Un po' questo
0: miele.
1: Gusto tra il caramellato e l'umami.
0: Okay.
1: C'è questa cosa, però l'importante è scegliere il miele giusto,
0: okay,
1: per evitare qualsiasi rischio legato al botulismo e cose varie.
0: Che cos'è, insomma, il botulismo?
1: È quando non si conservano bene le cose.
0: Okay,
1: ovviamente,
0: scusate,
1: le cose fatte in casa, sotto voi, mi raccomando, sterilizzate tutto.
0: Beh, comunque fateci attenzione, sono arrivate anche testimonianze di gente che lo faceva.
1: Sì?
0: Una tra tutte faceva cipolla e miele, anziché aglio e miele. Sicuramente anche cipolla, l'olio buono, il sale, l'aglio, sono tutte cose che abbiamo in natura che fanno benissimo. Bisogna, penso, stare attenti, non è che se ti svegli la mattina completamente a caso e ti ingurgiti quattro spicchi d'aglio, dai un morso a una cipolla, poi magari stai bene.
1: No, anche perché le cure di erboristeria, così, gli erboristi, quelli sapienti, dicono sempre che ogni erba, ogni, diciamo così, prodotto della natura ha delle controindicazioni.
0: Ecco.
1: Insomma, diciamolo, perché
0: diciamo che non si sa mai che domani arriva: ho mangiato quattro spicchi d'aglio, mi sono cagato addosso tutto il giorno.
1: No, ma
0: ecco,
1: perché?
0: No, non siamo, non date la colpa a noi.
2: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere.
3: Bentrovati, ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Almeno 9 civili morti nelle ultime ore in territorio russo, altre 5 vittime nell'est dell'Ucraina. Intanto il viceministro degli esteri russo rilancia la disponibilità di Mosca a esaminare proposte per la fine del conflitto, accusando la controparte di aver osteggiato il processo negoziale. L'annuncio di Trump della ripresa dei colloqui tra Stati Uniti e Iran incoraggia i mercati europei. Questa mattina in rialzo, Milano guadagna circa 2/3 di punto percentuale e scende lo spread con i titoli tedeschi intorno a quota 80. Tornano in calo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Il maxi incidente sulla superstrada Terni-Rieti al confine tra Umbria e Lazio, 6 morti e 27 feriti nello scontro tra un autobus e un camper. Secondo una prima ricostruzione, il camper viaggiava in direzione Terni quando avrebbe invaso la corsia opposta, coinvolte anche 3 auto. Basket, finale europeo under 18 a Trento, troppa Slovenia per gli azzurrini. L'Italia perde 88-71 e deve accontentarsi dell'argento. C'è un pizzico di amarezza, ma sono orgoglioso dei miei ragazzi, commenta coach Soldini. È tutto, a più tardi.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
5: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
6: Radio Company.

0: Torino.
1: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse, abbigliamento, replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
3: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@.
4: Company Disc.

0: life.
1: Bon Jovi con It's My Life, bellissima, non
2: ma
1: c'è niente.
2: Ma cosa
1: da
2: gli devi dire?
1: Niente.
2: Tutta questa carica, grazie Bon Jovi per avercela data, perché adesso noi, ma soprattutto voi, ne avrete bisogno.
3: Snackpot, che buono!
1: Dai che è il momento di giocare e soprattutto di darvi la possibilità di portarvi a casa un buono spesa del valore di 50 euro.
2: 50 euro da spendere in tutti i supermercati amici di Radio Company, ovvero i supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperVu. Ci sono tutti i siti di riferimento dove potete andare a controllare e cercare la sede più vicino alla vostra. Così facendo non solo andate in posti di qualità, ma potrete appoggiare un progetto e un'iniziativa molto bella.
1: Si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, il sito ovviamente si chiama così, andate a vedere perché troverete tutte le eccellenze del nostro territorio, un modo per dare visibilità e importanza alle imprese e alle famiglie del territorio.
2: E vi ricordiamo anche che in questi supermercati molti dei prodotti che hanno aderito a questa iniziativa li trovate con un bel bollino giallo, così sapete dove andare a cercare, sapete che cosa scegliere per scegliere grande qualità. Ma adesso
1: attenzione, i messaggi non mandateli adesso subito, perché dobbiamo farvi la domanda. Voi ecco, sapete che nel momento in cui vi faremo la domanda voi dovrete rispondere correttamente mandando un messaggio scritto al 333-2688-688 con il vostro nome, la provincia e la risposta corretta.
2: Che tanti si prendono già in tempo, tanti già ci stanno scrivendo nome provincia, poi aggiungeranno la risposta. Allora, vuoi farlo tu?
1: Cosa?
2: Vuoi lanciarla tu dopo due settimane?
1: Suspense.
2: Mamma mia. Sexy che era.
1: Ma certo. Ma sexissimo.
2: Allora, con questa suspense, per 50 euro in palio, aprite bene le orecchie perché la domanda di oggi, seppur semplice, sembrerebbe intricata.
1: Attenzione. Perché alcune mele vengono trattate con cere e o agenti di rivestimento prima di essere vendute? A. Per creare una barriera protettiva che riduce la perdita d'acqua, rallenta il deterioramento e aiuta a mantenere la croccantezza del frutto.
2: B.
1: Per aumentare naturalmente il contenuto di zuccheri e rendere la mela più dolce al consumo.
2: O C.
1: Per eliminare completamente la presenza di microorganismi e sostituire il processo di lavaggio del frutto.

0: È l'ultimo singolo di Joel Corry, si chiama Whisper. Qui su Radio Company, 10 minuti alle 13 e quindi è arrivato il momento di premiare uno o una di voi.
1: Allora facciamo la verifica, vi abbiamo chiesto il perché viene messa questa cera sopra le mele, la trovate a volte cerate al supermercato, e tra il creare la barriera protettiva per la perdita d'acqua e rallentare il deterioramento, oppure il contenuto di zuccheri rendere più dolce, oppure evitare di

0: Ok, Monica da Vicenza, bravissima. Adesso ti mandiamo un messaggio così sai di essere tu e verrai anche richiamata presto dal nostro centralone.
1: Adesso invece è il momento di passare la parola a Vittorio Ferro, ma
0: tra poco,
1: scusate un attimo.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Latteria Soligo, alimenta il benessere dal 1883. Sensitive, non accontentarti di una carta qualsiasi.
0: Ora
1: è
0: sì.
1: Ora c'è cioè Vittorio Ferro, ecco un applauso Vittorio Ferro. Che
0: bravo!
1: È stato annunciato più volte. Allora Vittorio, al momento dei titoli di Company News, i principali, poi i contenuti sentiremo nell'edizione delle 13 e in primo piano abbiamo USA-Iran.
4: E infatti si riparte da lì tra poco con Trump che annuncia nuovi colloqui. Ma poco dopo Teheran smentisce al momento nessun negoziato, dicono schianto aereo in Perù, 7 le vittime, si indaga sulle cause. Campi Flegrei, tregua nelle scosse, poi il frontale nella superstrada tra Lazio ed Umbria, si indaga sulle cause. Frana nel Bellunese dopo un violento temporale e apprensione da Auronzio, faremo un focus su questo, cronache sport, tra poco su Company News.
5: Radio Company. Sport.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
8: Sì!
7: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
9: Radio Company Live Tour.

0: Avellino.
1: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: Successo del passato e del presente. Per il passato gli UM con Club Tropicana, per il presente Madame con Mama non mama.
1: Ma che felicità, amici! Abbiamo iniziato agosto scoppiettanti con il botto. Finalmente Snack alla formazione completa. Quindi grazie per la compagnia e ancora un buon lunedì da Giulia Pego, da Leo e da Martino.
0: Adesso la parola passa a Vittorio Ferro. Il momento dell'edizione completa di Company News e poi Belli Conte e tutto il pomeriggio con Radio Company.
1: Noi ci risentiamo domani, amici e amiche. Fate i bravi. Ciao! Ciao.
2: Snack con Leo e Giulia Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Sono le 13 in punto, a domani.
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Il ministero degli esteri iraniano smentisce categoricamente qualsiasi negoziato in corso con gli Stati Uniti, contrariamente a quanto affermato dal presidente Trump in precedenza. Il portavoce Baghei ha dichiarato: al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Ha inoltre aggiunto che finché continueranno le violazioni degli impegni da parte degli USA, la situazione dello stretto di Hormuz non cambierà. Al momento, ha sottolineato, sono in corso colloqui solo con l'Oman. Teheran aveva annunciato nei giorni scorsi la chiusura dello stretto. La situazione a Ceuta rimane critica, con migliaia di migranti ancora presenti nella città autonoma. Secondo l'assessore Alberto Gaitan, tra le 3.000 e le 5.000 persone restano per le strade, prevalentemente in zone impervie. Il centro d'accoglienza Seti, con capacità per 600 persone, è saturo e ospita già 1.000 persone all'esterno. Particolarmente preoccupante è la situazione dei minori, 862 censiti a fronte di una capacità prevista di 29. Gaitan sottolinea come il Marocco non si sia dimostrato un partner affidabile. I media spagnoli riportano l'accelerazione dei rimpatri e la discussione per una riforma della legge sugli stranieri. Restiamo all'estero. Le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodiana sono state temporaneamente sospese in Perù. La decisione è arrivata dopo lo schianto di un suo aereo sulla linea di Nazca, che ha causato la morte di 11 cittadini europei, inclusi 7 italiani e 2 membri dell'equipaggio. Il velivolo, un Cessna Grand Caravan C208, avrebbe segnalato problemi meccanici prima di perdere i contatti radio. E torniamo in Italia. Proseguono gli accertamenti dopo il grave incidente frontale sulla superstrada Rieti-Terni, al confine tra Lazio ed Umbria, che ha provocato 6 vittime e 34 feriti. Un pullman diretto alle cascate delle Marmore si è scontrato con un camper che procedeva in senso opposto. Nell'impatto sono state coinvolte anche 3 auto. 4 delle vittime erano sul pullman, 2 turisti sul camper. 3 feriti gravi sono stati portati in eliambulanza negli ospedali di Terni e Roma. Gli altri feriti, tra cui un bambino, sono stati ricoverati a Rieti, Terni e Foligno. Carabinieri del RIS, squadra mobile e procura di Bologna hanno effettuato stamane un sopralluogo in via Italo Svevo, dove lo scorso 19 luglio è deceduto Fakir durante un intervento delle forze dell'ordine. 6 persone sono state iscritte nel registro degli indagati con l'ipotesi di omicidio colposo, i 2 agenti intervenuti e 4 volontari della Croce Rossa. Le indagini sono coordinate dalla squadra mobile. Cambiamo argomento. Un violento temporale si è abbattuto l'altra sera su Auronzo di Cadore nel Bellunese, causando una frana. Quasi 40 mm di pioggia caduti in appena mezz'ora hanno provocato un fiume di fango sceso dalla montagna che ha sfiorato le abitazioni. Per precauzione 35 persone tra residenti e turisti sono stati evacuati da 13 case. Sono state accolte nella palestra comunale. Ma sentiamo il sindaco di Auronzo, Dario Vecellio Galeno.
6: Al momento l'emergenza è rientrata. Noi abbiamo provveduto a sfollare la notte tra sabato e domenica un certo numero di persone che, avendo valutato la situazione di pericolo, le abbiamo ospitati presso una struttura comunale, una palestra. Dopodiché la mattina abbiamo fatto una serie di rilievi e abbiamo visto che la frana, pur insistendo a monte delle abitazioni, non desta condizioni di pericolo immediato, quindi abbiamo provveduto a far rientrare le persone all'interno delle proprie abitazioni. In questo momento stiamo facendo le valutazioni per i provvedimenti da adottare di qui alle prossime ore, cosa dovremo fare per far sì che la frana venga deviata non verso le case, verso una valvola di sfogo che sono dei prati in zona.
5: Le terre alte sono fragili, sindaco.
6: Rovesci improvvisi che si abbattono su alcune aree ben specifiche, perché la cellula dove il temporale va a battere è talmente ridotta che possiamo parlare di ettari, non di intere vallate. Quindi pensi che a distanza di 50 metri da dove si è verificato questo temporale manco si sono accorti che era in corso un movimento franoso e manco c'era l'acqua che scendeva, per capirci.
5: Montagna che è complice anche il caldo, quest'anno è davvero scelta da moltissimi turisti.
6: Addirittura qui siamo in salita in doppia cifra, perché i dati relativi ai primi mesi della stagione estiva ci danno ottimi riscontri della del flusso turistico. Chiaro che il fenomeno del turismo di massa va governato, il nostro territorio è fragile e quindi dobbiamo contenere i flussi turistici.
5: Prosegue lo sciopero nell'ex Ilva di Taranto. La protesta iniziata stamattina riguarda il primo turno fino alle 15 e gli interi turni successivi. È stato revocato il presidio dei lavoratori che aveva bloccato la statale 7 all'esterno dello stabilimento. L'assemblea sindacale indetta appunto dai sindacati ha visto la partecipazione di circa 1000 operai. I sindacati incontreranno domani il ministro Urso al Mimit per discutere l'avvertenza. Prosegue l'ondata di caldo anomalo nel paese. Oggi su 27 città monitorate ben 25 sono in allerta massima con il bollino rosso indicato dal Ministero della Salute. Questo livello di allarme segnala condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive, oltre a gruppi a rischio come anziani, bambini e malati cronici. Nelle ultime ore non sono state segnalate nuove scosse nell'area dei Campi Flegrei, in particolare a Pozzuoli, epicentro del recente sciame sismico. Il terremoto più forte, magnitudo 4,7, si era verificato venerdì sera con oltre 170 scosse registrate fino a ieri pomeriggio. Intanto proseguono le verifiche sui danni agli edifici. Attualmente circa 300 persone sono state sfollate dalle proprie abitazioni. È stato invece riaperto il porto di Pozzuoli dopo i controlli di sicurezza seguiti agli eventi sismici. A pagina dello sport, Filippo Pelati conquista la medaglia d'argento nella finale del solo libero maschile di nuoto artistico agli Europei di Parigi. L'atleta 19enne di Ferrara si è classificato secondo alle spalle del britannico Tombin, mentre la medaglia di bronzo è andata allo spagnolo Iglesias. Per Pelati si tratta della quarta medaglia in questa rassegna continentale, un risultato eccezionale che conferma il suo talento e la sua crescita nel nuoto artistico. Di meteo brevi rovesci o isolati temporali di calore sono previsti nel pomeriggio su Alpi, Appennini centro-meridionali e rilievi interni di Sicilia e Sardegna. Permane un caldo molto intenso e afoso su tutto il territorio, con temperature massime in ulteriore lieve aumento sul nord-ovest in Sardegna. Si prevedono punte di 39-40 gradi al centro, 40-41 sull'isola. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it o scarica l'app.
4: Radio Company News.
7: Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show 4.0.
8: Ehi, Nino. Ehi, Nino, escúchame.

Minio, te gusta la banda? Perché c'era qualcuno che come al solito ci giocava su questa cosa qua. È la seconda settimana

Si respira proprio, si respira. Siamo qui, Belli Conte 4.0, insieme a Stefano Conte e insieme a DJ Megaloman, come avete sentito, ma non c'è Daniele Belli. E questo è il clima, questo è il clima. In questo terzo giorno di agosto 2026 siamo entrati ufficialmente nel mese di agosto. Sai che non, essendoci sempre questa temperatura costante, uno dice: ma quando è incominciata l'estate? Quando soprattutto ci sarà un lieve, perché non vogliamo un repentino, ma un lieve calo delle temperature? No, hanno annunciato ancora di più. Vabbè, non parliamo del tempo, è Belli Conte 4.0 replay, scritto proprio replay, così perché siamo ignoranti fino in fondo. Anche oggi andremo a ripescare qualcosa, però è da scoprire che cosa, quindi sigliamo prima, dai, sigliamo.

0: bagno 13. Estate al bagno 13.
1: Estateci a sto bagno 13. Estateci, visto che insomma siamo in tutti i bagni 13 d'Italia. Ringrazio anche per quelli che ci mandano le immagini dei vari bagni 13, perché così sappiamo anche da dove, perché noi non sappiamo, pensa, ignoriamo anche quello. Siamo pronti anche oggi a scoprire quale puntata andiamo a ripescare per poter lanciare l'argomento di oggi, ma ti dico già che oggi è una fava, perché oggi va così. Sì.
0: Una fava.
1: Perché siamo partiti da una fava? Perché oggi era una puntata del 29-4, quindi 29-4 2025, era in quel caso un martedì, mi sembra che sia venuto fuori l'estrazione, però parlavamo di questo argomento qua.
2: Ripogliamo di nuovo la domanda.
3: Conte ha detto no.
1: Oh, allora, siete di quelli che la domenica si riposano o di quelli che la domenica lavorano?
3: Fanno mille attività.
1: Ok,
3: e vicendevolmente vi sentite in colpa per non aver riposato, oppure
4: vi sentite in colpa per aver fatto
1: lo scopriamo fra pochissimo. Allora, come al solito, quando parte Daniele,
3: 688688,
1: quando parte Daniele ha dei problemi, è disturbato sulla cosa. Però vi ripongo la domanda oggi, visto che era per quello che è stata messa come una fava, perché cadeva appunto subito dopo la domenica. Voi siete di quelli principalmente che la domenica lavorate, quindi vi mettete alacremente a lavorare, oppure lavorate perché proprio dovete andare a lavorare, o siete di quelli che si riposano e non esiste movimento per tutta la giornata della domenica? Raccontatecelo un po', descrivetecela, perché siamo curiosi di capire se siete più il popolo, soprattutto con queste temperature, di riposatori, oppure di quelli che si mettono a lavorare. Io per esempio, sembra incredibile, ieri tu dici non lo fai durante tutta la settimana, è meglio che ti metti a farlo la domenica. Ma microfoni spenti, intanto glielo dico a DJ Megaloman cosa ho fatto ieri, e voi magari ci raccontate se siete stati di quelli attivi o di quelli che invece non fanno assolutamente niente.
5: Non ci ha preoccupato.
1: Adesso te lo racconto, intanto aspettiamo i vostri messaggi, sentiamo che cosa.

0: voi di che categoria siete nella domenica, per esempio, del 2 di agosto appena passata, visto che poi abbiamo ripescato la puntata come domanda dal 29 aprile, era la domenica per voi è una domenica di riposo, e poi siete di quelli che quando si riposano si sentono in colpa perché non hanno fatto assolutamente niente, o siete di quelli che invece la domenica restate attivi malgrado la temperatura, oppure andate a lavorare? E se andate a lavorare, cosa fate? Perché là siamo curiosi anche sul lavoro a quel punto. 333-2688-688, si torna fra poco col Belli Conte Replay.
1: Radio Company, Belli Conte 4.0, siamo quelli del bagno 13. Spot.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.

0: Ripescando nella puntata di Belli Conte 4.0 replay la domanda: ma voi la domenica siete di quelli che si riposano e poi si sentono in colpa perché si sono riposati, o siete di quelli che lavorano e poi si sentono in colpa perché non si sono riposati? Cioè che l'abbiamo chiesto al 333 2688 688. Ripescando quella domanda là, c'è qualcuno che scrive: ciao Stefano, io la domenica mi riposo e guai chi mi tocca, divano, serie televisiva e bello tranquillo, sto spaparanzato perché me lo sono meritata. Giulia ci ha scritto questo messaggio. Poi c'è chi come Marco invece dice: ma quale riposo? Io la domenica ho montato le mensole che mi sono ripromesso di montare ormai da mesi, mesi e mesi. Se sto fermo mi sento in colpa, è più forte di me. Quindi in questo caso però due persone che evidentemente ieri non sono andate al mare, perché poi muoversi la domenica vuol dire magari anche raggiungere località, e quindi uno non è che si è riposato. O ti riposi al mare? In questo caso... E guarda la faccia, si diceva: tu sei uno che si riesce a riposare al mare, eh? Torni più stanco di quando sei andato al mare. Ho capito la tua, diceva, quindi per te è fatica anche andare al mare, perché vuol dire comunque chiosco, queste cose qua. Sentiamo se c'è qualcuno al citofono. Sì, ci trovo.
1: Ehi, ciao, io volevo fare l'inattiva, ma purtroppo mi è toccato andare a lavorare, quindi ieri con queste calorie ho dovuto lavorare.
0: Anche quello, ciao. Anche quello ci sta, andare a lavorare, magari sapere, perché a seconda del lavoro che uno fa poi capiamo anche quanta esposizione al caldo c'è stata o no. Da puntata di replay sentiamo il replay.
2: Ci la colleghiamo domenica, per favore.
3: Grazie. Ci domenica. Colleghiamo. Siamo collegati con la Cappella Sistina, dove okay. Ovviamente abbiamo il nostro padre
0: in mezzo.
3: Scusa, ti avevamo chiamato padre Ralf.
0: Sì, attenzione. Attenzione, perché
3: non puoi avere un tono più da...
4: È assolutamente importante che voi vi ricordiate che la domenica
3: egli
4: si riposò.
0: Bravo. Grazie.
3: Prego.
0: Grazie.
3: Prego. Radio Company. The summer is magic.

chiesto: ma voi la domenica siete di quelli che si riposano e poi si sentono in colpa perché si sono riposati, o siete di quelli che lavorano e si sentono in colpa perché non si sono riposati? Stanno arrivando un bel po' di messaggi. C'è per esempio chi scrive: Stefano, ti dico la verità, dovrei riposarmi, ma finisco sempre per fare lavatrici e stirare, e poi la sera sono più stanca di un giorno in ufficio. E beh, c'è chi come Anna, appunto, non si ferma mai. C'è invece qualcuno che è della tua stessa idea, mio caro Martino, perché Cristina scrive: Stefano, ma sai che pure il mare è una faticaccia, prepara la borsa, l'ombrellone, la crema, i panini, arriva in spiaggia che sono già distrutta, e praticamente poi quando è l'ora di andare via sono più distrutta di quando sono arrivata. Paolo dice: domenica al mare, 2 ore di coda all'andata, 2 al ritorno, parcheggio introvabile, sabbia ovunque, poi tornando dico sempre mai più, e la domenica dopo ci riprovo. Fai sì con la testa perché sei uno di quelli che ci riprova anche tu. No, se vuoi c'è anche l'opinione di Emanuele che dice: io il mare lo amo, però tra montare l'ombrellone, rincorrere i bambini, non perdere di vista la borsa, il riposo dov'è? Dice: non ci trovo assolutamente del riposo. Quindi anche chi va al mare, capito, non si riposa. Vabbè, ho capito che per voi lavorare significa anche andare magari un giorno al mare.

sono. Si chiama così, sono Keep Control. Che te devo dire? Io sono, eccoci qua, Belli Conte 4.0, replay nell'appuntamento del lunedì, assolutamente live in questo 3 di agosto 2026. Stiamo scoprendo se siete di quelli che la domenica si riposano, di quelli che invece si danno da fare, e soprattutto se vi date da fare vi pentite poi di aver fatto di tutto di più e non aver riposato, perché c'è anche quell'amico, quell'amica là. Fra un attimo ne scopriamo altri. 333 2688 688, vi servirà perché fra poco giocheremo anche col club degli ignoranti.

Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.

0: Awesome, eccola qua. So chi è Boro Boro. Allora, che è diventato solo Boro, perché adesso ha risparmiato sul Borotacco. Non vi dico la faccia con cui mi ha guardato DJ. Allora, siete di quelli che lavorano o di quelli che riposano la domenica? Io ogni domenica mi propongo di non fare nulla ed è questo poi il punto, ma puntualmente mi frego, mi giro da una parte e vedo delle cose da riordinare, mi giro dall'altra e vedo altro che mi ero dimenticato e così via, lavatrice, stendi, lavato e così via, ma fino a mezzogiorno dopo mi impongo di non fare nulla, cioè lei a mezzogiorno dice stop, non faccio più nulla. Prima al mattino di domenica andavo a camminare sui colli Euganei, ora con il caldo sto a casa, non vedo l'ora di riprendere, così di sicuro al mattino non faccio assolutamente nulla la domenica. Cioè hai visto il caldo che uno sta a casa, perché poi la condizione della domenica è anche quella. Poi per riposarmi seriamente devo andare via di casa perché lì trovo sempre qualcosa da fare, quindi se sta a casa la nostra amica trova sempre qualcosina da fare. Noi invece ignoriamo la domenica in generale, ma anche il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, ma in questo lunedì ritorna ad aprirsi il club, certo.
1: Radio Company, il club degli ignoranti, solo risposte sbagliate.
0: Volete entrare anche voi anche oggi nel club degli ignoranti? Cosa dovete fare? Mandarci una risposta sbagliata su una parola che vi stiamo per dare. Il numero l'ho già ricordato più volte, quindi l'avete memorizzato e se non l'avete mai fatto, fatelo. 333-2688-688 vi serve perché adesso vi diamo una parola, di questa parola non vogliamo la definizione quella esatta, ma una definizione inventata da voi. Se la parola che vi chiediamo oggi fosse stacco, lo stacco, gli stacco, la stacco, il stacco, un stacco, dicesi stacco, che cos'è lo stacco per voi? Inventate il significato, tanto il numero non lo ripeto, cioè, vi dico, la parola di oggi è semplicemente stacco.

0: E allora, stacco è la parola di oggi per poter entrare nel club degli ignoranti. Ciao Radio Company, semplice. Stacco è il fratello gemello di Tacco. Ciao da una tesserata, cioè Tacco e Stacco sono fratelli gemelli. Attenzione perché siete in molti che state usando il tacco, sesse, stacco, attenzione. Da Trieste, Stacco è un tacco che non ha, che è inciampato, vedi? Che mi ritorna questa cosa del tacco. Dopo lo sbarco c'è stato lo stacco in Normandia. Saluti da Daniele. Dopo lo sbarco c'è stato lo stacco. Ovviamente è successo. È proprio una pagina della storia importantissima. Stacco è la famosa frase dei Barba Pap. Perché se fosse Barba Papà sarebbe Barba Pap. Resta di stacco è un barbatracco. Famosissima. È un barba, resta di stacco, è un barbatracco. Se i barba pap, c'erano i barba papà. Sentiamo per la parola stacco.
1: Lo stacco è una spaccata fatta con le scarpe col tacco.
2: Certo, ciao belli Conte. Stacco è la nuova marca di barrette proteiche che aiuta gli atleti a saltare di più, più in alto e più in lungo.
0: Fortissima, la marca Stacco è proprio una che vende iper barrette proteiche. Attenzione col tacco e stacco, perché se diventano troppi lo sapete che poi noi diventiamo difficili anche nel fare entrare. 333-2688-688, la parola di oggi è stacco.
3: Company. The summer is magic.

0: Per le definizioni di oggi, per poter entrare nel club degli ignoranti, esiste il gelato sullo stecco e esiste il gelato sullo stacco, che è molto più grosso. Non è di quelli ridotti di dimensioni come hanno fatto adesso. Se prendi il gelato sullo stacco, è di quelli belli grandi. C'è lo stacco matto, l'ultima mossa di un gioco da tavolo. Saluti Andrea. Bello lo stacco matto. E poi c'è oppure quando il pistacchio è già sgusciato, si chiama pistacco. Addirittura ne create due oggi, Andrea. La discoteca dove andava a ballare negli anni 80, il famoso stacco matto. Te lo ricordi? Allora, è uno dei più bei film di Benigni, ragazzi, è Johnny Stacco. Bello, molto bello Johnny Stacco, me lo ricordo. Non sentiamo nessuno e fra un attimo andiamo in camera di coniglio e vediamo chi è che si porta a casa la tessera,
1: Torniamo. Radio Company, Belli Conte 4.0, estate al bagno 13. Sport.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
1: Radio Company Live Tour.

0: professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
1: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
3: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

0: oggi che quindi si porta a casa la tessera del Club degli Ignoranti e Martin, che è stato così bravo da dire esiste lo stecco per il gelato normale, esiste lo stacco per il gelato invece quello più grande. Complimenti, vincitore della tessera di oggi. Ritorniamo domani con il Club degli Ignoranti, ritorniamo domani con il Belli Conte Show 4.0 replay. Vi auguriamo una buona giornata. Per quanto mi riguarda invece ritorno già stasera a partire dalle 18 con tutti in lista Club Privé. Grazie DJ Megaloman, a domani, ciao. Le 14:01.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

Gaia con Bossa Nostra su Company. Amici, buon pomeriggio a tutti, lunedì 3 di agosto, dai che siamo entrati ufficialmente nel mese di agosto e siamo pronti a partire anche per la prima puntata della settimana dei Pischelli a Mollo.

0: Kelly Ammollo.
1: Ci siamo, anzi dovrei dire ci sono, operativo. Buon pomeriggio amici, io sono Joe, voi siete su Company, si incomincia nuova settimana anche di Pischelli Ammollo, ultima tra l'altro all'interno della quale Chicco non ci sarà, che poi in realtà lui è sempre mega operativo, io non capisco perché alla fine si sia preso ferie quando sta lavorando comunque. Raga, le ferie vanno godute, non è che devi fare altre cose, altri lavori, però vabbè, questi sono cavoli suoi. Che dire, com'è andato il weekend? Tutto a posto? Novità? Cose sulle quali aggiornarmi? Avete preso il sole? Non lo avete preso affatto? Avete lavorato? Avete fatto finta di lavorare? Su questo potremmo andare d'accordo allora. In ogni caso 333-2688-688, numero che vi servirà chiaramente nel corso di queste due ore, e per quanto riguarda il resto gli appuntamenti sono sempre gli stessi, quindi comp'anniversario, prima il Millennium Mix, poi vi chiederò un po' di info, un po' una mano diciamo sull'argomento che tratteremo oggi, quindi vi chiederò la vostra. In ogni caso tutto questo alla 333-2688-688. Siamo pronti a cominciare. Primo disco per quanto riguarda i Pischelli Ammollo, subito Queen of Chinatown.

0: qualcosa che devo raccontarvi, anche perché internet ogni tanto ci dà la possibilità di scoprire delle cose assurde e anche di scoprire cose che purtroppo oggi non sappiamo più fare. Mi spiego meglio, cioè tutte quelle cose che diciamo, o quasi, ecco, perché poi sicuramente alcune robe ancora riusciamo a farle, però tutte quelle cose che un po' per pigrizia, un po' perché magari il mondo sta andando avanti, abbiamo messo da parte. Per esempio, quanti di voi riescono ancora a scrivere in corsivo? Quanti di voi ancora lo sanno fare? Cioè, anche perché per comodità usiamo un misto tra stampatello maiuscolo e stampatello minuscolo, no? Ad esempio il corsivo viene utilizzato esclusivamente forse per i temi di italiano, quando si scrivono e si fanno i temi di italiano durante le scuole, però attualmente lo fai soltanto per rimorchiare qualcuna. Sì, è una piccola skill, amico mio, amica mia. Se vuoi rimorchiare qualcuno, fagli o falle vedere che sai scrivere ancora in corsivo. Poi, molti per esempio non sanno leggere l'orologio analogico. Infatti la lancetta corta, la lancetta lunga, quindi la lancetta corta indica le ore, la lancetta lunga indica i minuti. Anche questa cosa qui è una cosa che si sta perdendo, perché ormai è tutto digitalizzato. Poi, leggere una mappa cartacea. Io qui mi ci butto, perché non ho mai avuto la possibilità di guardare una mappa cartacea e comunque di orientarmi con quella. Un giorno, ma sicuramente un giorno, capiterà che il mondo sarà offline e per raggiungere dal punto A e raggiungere il punto B dovrò sicuramente imparare ad usare una mappa cartacea. Poi, memorizzare i numeri di telefono. Allora, io questa cosa la so fare, mi ricordo soltanto quello di casa, quello dei miei genitori e quello dei miei nonni, però una volta, sicuramente quelli più grandi se lo ricorderanno, una volta si memorizzavano proprio i numeri. Poi, cucire o rammendare, ecco, questa cosa qui io, raga, zero di zero, non la so fare, ma sicuramente qualcuno di voi sì. Scrivere delle lettere è una cosa che ho riscoperto, diciamo, recentemente, quindi dai, non mi sento di aver abbandonato come cosa. Oppure orientarsi senza GPS, quindi si ritorna qui alla cosiddetta mappa cartacea, o ad esempio scattare in analogico. Queste sono alcune cose che purtroppo non sappiamo più fare, o comunque che qualcuno non riesce più a fare come prima. Se ne conoscete altre o magari vi rivedete, 333-2688-688.
1: Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company.
2: Pischelia Mollo! Spot!
3: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
6: I do it for the ladies, but I gotta keep it hood. Where we at, Polo?

0: questo lunedì 3 di agosto c'è qualcuno che mi manda un messaggio molto molto bello che mi dice: ciao Gio, come stai? Grazie, molto bene, tu come stai amico mio? C'è qualcuno che appunto dice: se vuoi vengo io in radio al posto di Chicco. Ciao da Mattia, grandissimo Mattia, quando vuoi io ti aspetto, tanto Chicco mancherà ancora per un'altra settimana, e se vuoi anche rimpiazzare me a questo punto fatti avanti. No dai, scherzo, io sono molto contento di farvi compagnia, raga, ma ci mancherebbe altro. Se poi volete rimpiazzare Chicco permanentemente, quello lo potete fare tranquillamente voi, eh. Quando volete basta un messaggio, io vi aspetto, facciamo una piccola prova, una sfida tra tutti, vediamo chi sarà il nuovo Chicco. A parte gli scherzi, dai, tre dischi scelti da Mauro Tonello, questo è il nostro Millennium Mix, subito Calvin Harris, John Newman con Blame.
1: Millennium Mix.

0: Sempre e solo tre i dischi del Millennium Mix, lunedì Fatma Scoop con la loro Dance, poco prima invece Pitbull con Christina Aguilera, Feel This Moment, mentre all'inizio proprio Calvin Harris, John Newman, la bellissima voce di John Newman si chiamava Blame. Amici, ancora buon pomeriggio, io sono Joe in questa versione solitaria di Fischelli a Mollo. Quanto vorrei essere a mollo insieme a voi, insieme a quelli che magari adesso sono al mare, e di ammollo anche altre cose che non posso dirlo per radio, altrimenti poi tutti capiscono male e devo smettere di fare questo lavoro. Va bene, in ogni caso vi ricordo che tra poco c'è il comp'anniversario, come al solito sono due le telefonate, è proprio un lunerda oggi, quindi soltanto una telefonata diciamo garantita, l'altra ci stiamo lavorando, tra l'altro sto provando a chiamare un prete, a quanto pare questo prete non vuole rispondere, starà facendo messa, è possibile fare messa alle 14:28 di lunedì 3 agosto? Non lo so, comunque vediamo un po' se questo don, grandissimo don, che speriamo facciano vescovo in un futuro, risponderà. In ogni caso 333-2688-688, a questo numero mandate tutti i dati della persona da chiamare, qualora oggi ci fosse un compleanno da festeggiare o che ne so, altre ricorrenze, per esempio che ne so, un cambio di carriera oppure un anniversario di matrimonio. Per quanto riguarda invece il futuro, potete andare sul nostro sito www.radiocompany.com oppure scaricare la nostra applicazione, molto semplice, ve la scaricate sul vostro telefono, ci ascoltate praticamente ovunque voi siate e avete anche la possibilità lì di compilare proprio il form del comp'anniversario. In ogni caso ve lo ricordo l'ultima volta, oggi per oggi 333-2688-688, a tra poco.
1: Your summer, your experience. Fischelli a Mollo on Radio Company.
2: Fischelli a Mollo. Spot.
3: Radio Company Live 2.

0: Trent'anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
1: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Sed su Company 14:33, prima chiamata del companiversario. Dall'altra parte abbiamo la mitica Marika. Ciao Marika, benvenuta.
1: Ciao Fischelli.
0: Come stai Marika, come va?
1: Bene.
0: Bene, bene, bene. Tra l'altro Marika, sappiamo che oggi per te è una giornata davvero speciale. Dici un po' a tutti che succede.
1: È il mio compleanno.
0: E allora auguri Marika. Tra l'altro dalla voce giovanissima, tanti auguri di buon compleanno da parte mia e da parte ovviamente di tutta Radio Company, ma vogliamo sapere quanti anni fa oggi Marika.
1: 18
0: alla faccia, quindi mamma mia, più giovane di quello che meno giovane di quello che pensassi. Allora senti, tanti auguri Marika, 18 anni, un grandissimo giorno e tra l'altro un bellissimo traguardo, anche perché tu lo sai che adesso cominciano le responsabilità.
1: Sì,
0: non sei molto
1: tante cose da fare.
0: Tipo che cosa c'è da fare, tipo tante cose, in che senso?
1: Fare le certificazioni, vabbè, fare le firme.
0: Sì, ho capito, vabbè, non è che adesso i 18 anni l'unica cosa da fare è firmare l'assenza, penale, giustificazioni, subito, partita in quarta, calmati un attimo, a scuola ci devi andare comunque, però intendo, cominciano anche altre responsabilità e sicuramente anche più libertà nel fare molte cose. Il lavoro, brava, ben detto, e per esempio anche la patente. La patente rientra nelle tue priorità o ancora non ci stai pensando?
1: Aspetto prima di finire la scuola.
0: Bravissima, brava, concentrati su quello. Allora senti, c'è anche un bellissimo messaggio per te, te lo leggo, e infatti ti dicono: tanti auguri di buon compleanno, goditi una giornata bellissima e un anno pieno di cose belle, ti voglio bene da parte di Vanes, Mirella e Sofia.
1: È una famiglia.
0: La tua
1: grazie.
0: Famiglia, perfetto. Allora festeggia insieme a loro, mi raccomando, e soprattutto, come hanno detto i tuoi familiari, goditi questa bellissima giornata, ok?
1: Grazie, siamo a Riccione.
0: A Riccione? Ah, hai capito, sì. Bello, subito Milano Marittima, così. Va bene, dai, allora buona Riccione, divertitevi e prendi tanto sole, ok?
1: Grazie.
0: Ciao Marika, sì. Ciao bella. Ciao.

fatta per il momento. Sunny Shining su Company, amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Pischelli a mollo, io sono Joe, voi siete appunto su Radio Company. Allora, seconda chiamata del companiversario che purtroppo non avverrà, ma abbiamo delle curiosità, soprattutto per quelle persone che hanno deciso di passare magari le proprie vacanze, le proprie cosiddette ferie 2026 in Svezia. Ecco, state attenti perché la Svezia è ufficialmente il paese della troppo imbarazzante. Mi spiego meglio, alcune curiosità e alcune cose intorno alle quali, insomma, bisognerebbe stare un pochino attenti. Per esempio, sedersi accanto a uno sconosciuto sull'autobus quando ci sono altri posti liberi è considerato quasi un atto di aggressione. Beh, effettivamente, se ci sono altri posti liberi, perché dovrei mai andarmi a sedere con una persona a fianco? Cioè, a meno che ne so, magari ci si conosce un pochino, oppure boh, no, non lo farei neanche io qui in Italia. Però in Svezia state attenti perché è considerato proprio un atto di aggressione. Poi, i bambini mangiano dolci soltanto il sabato. Questa tradizione proviene da uno degli esperimenti medici più immorali della storia svedese, che se volete approfondire approfondite, perché fa parte, diciamo, degli anni 40-50, sarebbe troppo lungo spiegarvelo ora. Poi la Volvo ha inventato la cintura di sicurezza a tre punti e ha regalato il brevetto gratuitamente, salvando oltre 1 milione di vite. Ecco, questa è una curiosità assolutamente fondamentale. Poi, è possibile acquistare alcolici soltanto presso un'unica catena statale. La birra infatti non può essere refrigerata perché ciò darebbe a quel marchio un vantaggio sleale. Questa è pazzesca, quindi state attenti a quello che fate. Poi andiamo avanti. La Svezia, e questa è una cosa bella, ricicla il 99% dei propri rifiuti domestici. Infatti ha esaurito la propria spazzatura e ha iniziato a importare rifiuti da altri paesi. Quindi questa è una cosa fighissima, tra l'altro molto bravi, perché danno una mano anche ad altri paesi che magari non sono così tanto autosufficienti. Poi la Svezia è così priva di contante che persino le chiese mettono lettori di carte sui cestini delle offerte. State attenti, perché lì non mettono 1 euro 2, la mettono pure di più, è là che vi prendono poi i soldi, No, state attenti. Poi i genitori hanno diritto a 480 giorni di congedo retribuito, 90 sono riservati al padre, e se lui non li utilizza la famiglia a quel punto li perde. Poi l'ultimo, la Svezia non ha combattuto una guerra per 200 anni e nel 2024 è entrata nella NATO per motivi che, insomma, tutti quanti conosciamo. Ecco, queste sono alcune curiosità sulla Svezia, quindi per tutte quelle persone che, insomma, hanno deciso di passare le proprie vacanze lì, potete anche sapere qualcosa in più e potete anche muovervi al meglio, soprattutto per quanto riguarda il reparto alcolici.

On My Soul a Bruno Mars su Company. Tra l'altro, piccola polemica per quanto riguarda Bruno Mars, perché per il suo spettacolo a Londra ha messo anche in vendita dei biglietti, o meglio, l'organizzazione che si occupa del concerto ha messo in vendita anche dei biglietti online.

0: comprare anche concerti, biglietti dei concerti all'interno dei quali magari non riesci a guardare il tuo artista preferito, ma a sentirlo soltanto. Facciamo una piccola pausa, ritorniamo tra poco.
1: Go! Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company.
2: Pischelia Mollo! Spot!
3: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento.
7: Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: Company, amici, ancora buon pomeriggio da Joe, state ascoltando i Pischelli a Mollo, siete ovviamente su Company. Allora, molto velocemente, tra poco avrò bisogno di voi. Avrò bisogno di voi perché si parla di canzoni, si parla di musica, ok, questo è davvero molto semplice, anche abbastanza scontato, qualcuno potrebbe dire, però abbiamo bisogno della vostra fantasia, oggi più che mai. 333-2688-688, controlliamo l'ora, quasi le 15.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

Sei Maieie De Bosa con Magnetic su Company. Amici, ancora buon pomeriggio, si inizia ultima ora dei Pischelli a Mollo in questo lunedì 3 di agosto. Bene, oggi gioco game, abbiamo bisogno della vostra fantasia, quindi 333-2688-688, mi raccomando, messaggi scritti barra vocali. Pensate ad una canzone italiana, ok? Ma l'obiettivo di oggi è riscrivere il titolo nel senso opposto, cioè invertire proprio il senso del titolo della canzone. Vi faccio qualche esempio: ti amo potrebbe diventare ti odio, ok? Oppure la solitudine di Laura Pausini potrebbe diventare banalmente la compagnia, ok? Quindi prendete proprio titoli di canzoni iconiche, canzoni che insomma tutti conoscono, italiane. Poi se volete farlo in inglese vedete voi, però con l'italiano è molto molto più semplice. Prendete quindi questi titoli e cambiate il senso, invertite proprio il senso della canzone, il senso del titolo, questo piccolo gioco. Quindi mi raccomando, 333-2688-688, cercate titoli originali, cercate di creare delle composizioni fighe, perché appunto poi vi leggerò nel corso di quest'ora. 333-2688-688, messaggi scritti barra vocali. Ripeto, riscrivete il titolo di una canzone al contrario, invertite proprio il senso di questo titolo. Radio Company, the summer is magic.

0: The Superman Lovers and One Republic con Starlight The Fame su Company. Amici, allora oggi giochiamo proprio con le canzoni. Prendete il titolo di una canzone italiana o straniera, insomma vedete voi, e invertite il senso di quest'ultimo. Piccola cosa che possiamo aggiungere, che mi sono dimenticato di dire prima, sarebbe bello che voi mi sfidaste, cioè nel senso non ditemi chi è l'artista, cioè fatemi capire a quale canzone fate riferimento. In ogni caso comunque cominciamo per esempio con Ale, che mi cita un The Bright Side of the Sun, ok, Ale da Pordenone, e chiaro rifacimento di The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Comunque è quello il senso, bravo, hai capito esattamente come funziona. Poi abbiamo qualcuno che scrive: ciao Pischello, stupendo di Vasco potrebbe diventare fai schifo, ok, oppure molto brutto, poteva essere anche il contrario. Alba Chiara e Buio Pesto, Buio Pesto molto figo, ci sta. Poi non volevo ballare con te, Baby K, ok, grandissimo classico. Poi ciao, sono Loris da Verona, questo piccolo grande dolore, ok, ovviamente Baglioni, questo piccolo grande amore. Dai, allora avete capito come funziona? L'unica cosa, non ditemi a quale artista o a quale band fate riferimento, ma rendiamo il tutto più accattivante, più piccante, come se fosse proprio una sfida. 333-2688-688, prendete il titolo di una canzone italiana, straniera, messaggio scritto, messaggio vocale, quello che volete voi, e invertite il senso di quest'ultimo. Vediamo un po' come ve la cavate quando si parla di fantasia.
1: Your summer, your experience. Pischelli Amolo on Radio Company.
2: Pischelli Amolo!
3: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi martedì 4 agosto con Energia 90 a Jesolo in Piazza Milano. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Radio Company Live Tour.

0: Bellino.
1: Svuota tutto!
2: Svuota tutto!
1: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
2: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
1: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
2: Globo, svuota tutto!
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.

0: La città degli angeli su Company, che tra l'altro, se dovessimo fare il game, potrebbe diventare tipo il piccolo paesino dei diavoli. Infatti proprio di questo oggi stiamo giocando, di questo stiamo parlando, un piccolo game che ha a che fare con i titoli delle canzoni. Quindi voi prendete una canzone italiana, straniera, ben conosciuta, quella che volete, e invertite proprio il senso del titolo. L'obiettivo è quello di rendere tutto quanto una sfida, quindi cercate proprio di sfidarmi, non ditemi chi ha fatto quella canzone o a quale band, insomma, avete fatto riferimento. Cercate in un certo senso di rendermela come se fosse una specie di indovinello. Andiamo avanti. Allora, qualcuno scrive: Alba Chiara potrebbe diventare anche Tramonto Scuro. Grandissimi, è vero, potrebbe essere anche Tramonto Scuro, oltre che a Buio Pesto, come aveva detto un'ascoltatrice prima. Poi dovremmo avere dei vocali, quindi sentiamo.
1: Bella stronza, brutta onesta, ciao da Francesco da Provenone.
0: Brutta onesta, Marco Masini, ci può stare. Poi
2: tutta gold.
0: No, stavo pensando a Mahmood, non lo so. Poi sentiamo
3: Baby No More Time di Britney Spears.
0: Baby No More Time, ancora, è vero, esattamente il contrario, però dovrebbe essere quindi Boy No No More Time, cioè invertiamo anche proprio il baby. Poi abbiamo Trovare l'odio di, ok, Ranieri, poi Ti odierai. Qui ho forse sempre Masini, ma non lo so, sto pensando al suo contrario, ma non mi viene in mente la canzone originale. Poi Quello che le donne spifferano ai 420. Un saluto Cristian, grandissimo. Beh, Fiorella Mannoia, ok. Poi ciao company, siete belli arzilli nonostante Dio abbia acceso il forno ventilato, ok, grazie. La canzone potrebbe essere Io me ne sono andà, già, ok, perfetto Elisabetta, grandissimo Vasco Rossi. Poi ciao, il titolo della mia canzone capovolta potrebbe essere Deslavato freddissimo, Erika. Deslavato freddissimo, non mi sta venendo in mente, ti prego aiutami. Vabbè, comunque avete capito insomma come funziona oggi il game. Dai, 333-2688-688, quindi pensate a delle canzoni, a dei titoli di canzoni super super fighissimi, iconici, e cambiate proprio il senso di quest'ultimo, cambiate proprio, rendetelo opposto a ciò che l'artista aveva deciso di fare, a ciò che l'artista aveva deciso proprio di come raccogliere il senso della canzone con quel titolo lì. Quindi fate proprio il suo opposto. 333-2688-688 Radio.

24. State ascoltando i Pischelli a Mollo, amici. Ancora buon pomeriggio. Oggi giochiamo con le canzoni, cerchiamo di creare il suo titolo ma in versione opposta. Quindi pensate ad una canzone molto molto famosa, a un titolo di una canzone molto molto famosa, e cercate proprio di prendere quel titolo e di invertire il suo senso. Per esempio, qualcuno, a parte il fatto che ci sono davvero tanti messaggi, quindi sarà un problema leggervi tutti, qualcuno dice eccolo qui: ciao Joe, la canzone del sole potrebbe per esempio diventare, questo è un ottimo esempio, grande Jessic One, la canzone della pioggia, è vero. Oppure, ecco a te il giochino, qualcuno scrive il vecchio buco nero di Sacramento. Allora, molto difficile. Poi ci ho pensato bene e mi è venuto in mente Cesare Cremonini, la nuova stella di Broadway, ok? Quindi vecchio buco, ovviamente buco nero, riferimento alla stella, e Sacramento, quella città che mi ha mandato un attimo in pappa, perché altrimenti ci sarei arrivato con più tranquillità e più facilità. Poi qualcun altro scrive Smells Like Old Age, oppure Smells Like Metro Speed, ok, ovviamente riferimento ai Nirvana. Mentre per quanto riguarda l'altra, rapidito, non lo so, questa non lo so, non ne ho idea, non riesco a collegarla. Poi abbiamo Loris nella vecchia trattoria, boh, potrebbe essere, non so perché mi viene nella vecchia fattoria, ma non è quella la cosa giusta, quindi dovrebbe essere nella nuova, nel nuovo bar, no, nella nuova, non ne ho idea, aiutami Loris, ti prego. Poi ciao compagni, provate a indovinare questa. Responsabili adulti, quindi è, allora, giovani sicuramente il contrario di adulti, irresponsabili giovani, no, non lo so, mi viene in mente Achille Lauro, ma non so se sia giusta, Stefania, la soluzione. Quindi boh, ciao, potrebbe essere anche benvenuto al posto di vaffanculo di Marco Masini, è vero, esatto, potrebbe essere anche benvenuto il suo titolo giusto. Dai, 333-2688-688, prendete in considerazione i titoli di canzoni davvero molto molto famosi, prendete in considerazione quei titoli, e il gioco di oggi è mandare un messaggio scritto o vocale invertendo il senso proprio di quest'ultimo. Vediamo un po' che cosa esce fuori.

0: 15:33. Altri titoli, amici, altre canzoni, titoli opposti. Vediamo un po' che cosa vi state inventando al 333-2688-688. Allora, va bene, brutta simpatica, grande classico. Ok, ovviamente riferimento a Bella stronza di Marco Masini. Abbiamo un po' di vocali, proviamoci.
1: El Santo.
0: Allora, El Santo, facile. Litfiba e il Diablo. Dai, sono troppo forte sto gioco. È la prima che indovino così, senza aiuti, tra l'altro. Poi...
2: Vita spericolata, sì, di Vasco, okay. Potrebbe essere Cosce tranquille.
0: Ok, va bene, ricercata. Poi sentiamo che cosa abbiamo ancora.
3: Ciao Radio Company. Ciao. Che ne dite di Giorni Tristi? Giorni... Ciao, un bacio da Oliviana.
0: Ciao Oliviana, Giorni Tristi, non lo so, mi verrebbe allora da pensare sicuramente felici. Per quanto riguarda giorni, boh, settimane, mesi felici, anni felici, una canzone? Non mi ricordo. Boh, aiutami Oliviana perché non ne ho idea. Poi cosa abbiamo? Vediamo un po'.
4: Dove e quando, sì? Diventa prima o poi.
0: Prima o poi, ovviamente Benji e Fede. Dai, 333-2688-688, ancora una mezz'ora insieme, una mezz'ora scarsa. In ogni caso prendete in considerazione titoli di canzoni davvero molto molto famosi e chiaramente dovete trovare il suo senso opposto, ovvero dovete invertire il senso di quel titolo. Poi l'obiettivo è proprio rendere il tutto una sfida. Io dall'altra parte devo cercare di capire a quale canzone facevate effettivamente riferimento. 333-2688-688, a tra poco.
5: Go! Your summer, your experience. Biscaglia Mollo on Radio Company.
6: Biscaglia Mollo! Spot!
7: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393-1703-325. La miccia, professionisti per passione.

LB1, Need I Sign, Show Me Love su Company. 15:42, ultimi 20 minuti, ultimi messaggi. Infatti il gioco di oggi era davvero molto semplice. Vi ho chiesto al 333-2688-688 di prendere in esame canzoni, cioè titoli di canzoni davvero iconici, famosissimi, e di invertire il senso proprio del titolo. Quindi per esempio era, che ne so, Gloria di Tozzi poteva essere, che ne so, Maria, semplicemente Maria. Poi abbiamo Pesante, Canzoni di Ligabue, ovviamente Leggero è il titolo originale, credo, non lo so, me l'hai consigliato tu, quindi sì. Poi, ciao Gio, la canzone potrebbe essere Stasera mi spacco senza di te. L'originale non ne ho idea. Oh mio Dio, non ne ho idea, aiutami ti prego. Poi Laura c'è, ovviamente Neck. Torno al minimo, potrebbe essere la versione, diciamo, rivisitata di Vasco Rossi. Poi abbiamo un'altra canzone, potrebbe essere Morire, ma io di morire sto pensando al suo titolo originale, non lo so perché mi viene in mente Vivere a colori di Alessandra Moroso, ma non lo so, mi sa che è sbagliata. Poi Morto in centro città. Morto in centro città, aiutino Eros. Eros Ramazzotti, pensa al contrario. Vivo in periferia. Ah sì, quella è quella. È giusta, Pietro, la canzone di Eros Ramazzotti. Vivo in periferia, vivo in periferia. Una canzone di Eros, che tu sappia? Sì o no? Aiutami, ti prego. Non lo sai, perfetto. Nessuno conosce la discografia di Eros Ramazzotti. Poi, prima Stefania mi aveva scritto: provate a indovinare questa, Responsabili adulti. Io non avevo capito ed effettivamente Incoscienti giovani dei Pinguini tattici nucleari. Ah, Stasera mi butto di Rocky Roberts. È vero. Dai, 333-2688-688, ultimo quarto d'ora. Prendete in esame titoli di canzoni davvero molto molto famose e cercate di creare il suo senso opposto. Cioè prendete quel titolo e cambiate proprio il senso, cercate di dare proprio un senso logico completamente diverso. Altri messaggi a tra poco.

0: Baby K con Tuca Macarena, ultimi 10 minuti, ultimi messaggi. Qualcuno scrive: allora, la canzone di prima era Nato ai bordi di periferia, canzone ovviamente è l'inizio di una canzone di Eros Ramazzotti. Vabbè, se è l'inizio non può essere il titolo, io lo sapevo, non lo sapevo. Poi Chiara scrive: vodka e zucchero, acqua e sale di Celentano e Mina. Molto bella Chiara, ho dovuto cercare ovviamente perché altrimenti col cavolo che mi veniva in mente. E poi benedetto autunno, molto semplice, maledetta primavera. Grazie a tutti per i vostri messaggi, siete stati grandiosi. Ci risentiamo tra poco con i brutti ma simpatici. Your summer, your experience. Pischelia Molo on Radio Company. Pischelia Molo.
1: Spot. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana

0: di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
3: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: posso dire ufficialmente, vi lascio con i brutti ma simpatici, lo so. Ci sentiamo domani a partire dalle 14.
1: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura.
2: I fischelli di Radio Company.
0: La professionalità, le 16 in punto.
3: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Company.

0: Bob Sinclair e Kaisa con I Can't Wait qui a Radio Company, quando inizia una nuova settimana e anche un nuovo mese a questo punto di Brutti ma in costume.
1: Ma è tutto versione... nuovo tranne noi.
0: Esatto, no, infatti
2: noi, noi che siamo, diciamo, usati garantiti.
0: Usati sicuri, sicurissimi. Sì, sì, sì. In ogni caso Brutti ma in costume, che è la versione estiva di Brutti ma simpatici, che ha anche una sigla diversa.
2: Ah sì? Mm. Cioè è uguale a quella della settimana scorsa però. Cioè,
0: sì, no, chiaro, sì, è quella estiva.
2: Mettiamola allora.
0: Dai.
2: Sì.
3: Consigli per l'estate di Brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume.
2: Allora, una sigla diversa però quella della settimana scorsa, che è anche quella dell'anno scorso, se ci pensi, no?
0: Assolutamente,
2: quindi,
0: sì.
2: Quindi insomma è nuova, ma più o meno.
0: E probabilmente, meno, no, visto, no, che non la usiamo per tanto tempo, sì, sarà anche, ve lo dico già, sì, sarà la sigla anche dell'anno prossimo. Sì, saremo qui. Brutti ma in costume, la teniamo così. Senti, allora.
2: No, però aspetta, perché Andrea Rossini si è preso il carico, cioè l'impegno che l'anno prossimo ce la fa nuova.
4: Non sì, certo.
0: Non ci credo neanche se la sento.
4: Aspetta, guarda, che vado in studio, guarda.
0: Esatto,
4: guarda.
0: Infatti, sì, lo sapevo.
2: Allo studio invisibile.
0: Senti, allora, due cose veloci. Sì. Prima ti porto i saluti di mio papà.
2: Va bene, ciao papà.
0: Che ho visto ieri a pranzo.
2: Ciao. Sì, ho visto la foto.
0: Bravo. Esatto. Bravo, abbiamo festeggiato il suo compleanno.
2: Auguri, auguri.
0: E ovviamente lui, come sempre, mi chiede di te, perché sai che è innamorato artisticamente di te. Sì. E quindi ti porto i suoi saluti.
2: Grazie,
0: spero che ti facciano piacere.
2: Assolutamente sì, ricambio.
0: Seconda, invece, sono dei saluti che immagino, sì, vanno da parte mia, cioè partono da qui, da parte mia, ma anche immagino da Andrea Rossini, a tutti coloro che...
2: Dal ventre molle di Andrea Rossini.
0: Esatto. Un saluto che va a tutti coloro che venerdì sera erano a Dignano in Istria, in Croazia, a Energia 90. Oltre a me e Rossini c'erano anche Gianluca Pacini e Joe, che se n'è appena andato. Quindi saluto tutti, ringraziamo ovviamente Moreno Marini, che è la mente e il braccio di tutto questo, ma anche tutti quelli che c'erano, che hanno lavorato, e che, anche quelli che sono passati.
2: Quanto grande è More? Cioè è enorme,
0: è gigantesco.
2: Io non lo so, sarà solo piccolo io, ma lui è gigantesco.
0: È gigantesco, sì, assolutamente.
2: Va bene, va bene.
0: C'è due spalle veramente che fanno provincia. E vorrei ringraziare invece Andrea Rossini, che ha messo alla prova, sai che io sono ossessivo compulsivo, sabato sera ha messo alla prova la mia compulsività, perché alle 9:30, 21:30 eravamo in albergo e l'ho chiamato perché posso raccontarla?
4: Racconta.
0: L'ho chiamato, senti, a che ora ci troviamo per andare poi in piazza, visto che eravamo con la sua automobile. Lui ha detto: guarda, adesso mi butto in doccia, mi faccio la barba e ci vediamo giù alle 10.
2: Sì, figurati, solo mezz'ora.
0: E già, no, e già ho capito, cioè, c'era qualcosa, poi ve lo dico cosa c'era di strano. Poi a meno 5 alle 10 mi chiama, mi dice: guarda, vediamoci 5 minuti più tardi, perché a mia moglie le si stanno asciugando le unghie.
2: Che poi la cosa da dire è che ha detto sua moglie, ma in realtà erano le sue.
0: Sì, infatti. Anche alle 10:05, quando ci siamo visti giù nella hall dell'albergo, li ho guardati e ho detto: scusate, ma voi venite in Croazia per cioè tu nello specifico, Andrea Rossini, per lavorare?
2: Sì.
0: O vieni per farti la barba e tua moglie per pitturarti le unghie?
2: No, è che lui si è pitturato le unghie e lei si è fatta la barba. Dai, cominciamo, forza!

0: Giuliamin, il disco di We Do qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni.
0: A tra poco, amici.
2: Brutti, brutti ma in costume su Radio Company.
3: Spot. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto. Ogni venerdì dalle 16 alle 19.30 tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione. Radio Company Live Tour.

0: bambino.
1: Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania. Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
4: Ma è fantastico!
3: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
5: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
6: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
7: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Samurai J, la sua flamenco paranoia qui a Radio Company, in brutti ma in costume.
1: Esatto, parliamo di una truffa. In realtà non è la prima volta che succede una cosa di questo tipo. Ci dispiace molto quando accade, perché il momento delle ferie dovrebbe essere un momento in cui non ti devi preoccupare, cioè devi andare in ferie, quindi
0: è un momento sacro.
1: È un momento
0: per me,
1: sacro, e deve essere anche un momento sereno. Se poi aggiungiamo anche che in questo periodo molti prezzi sono aumentati, molte cose sono aumentate, già uno insomma è già un po' la colmagone. Se in più il posto che hai prenotato è anche una truffa, cioè non esiste, cioè lì insomma è proprio una tragedia, dai, diciamo la verità. Ce ne sono state altre, ripeto, in passato, quindi non è la prima volta, però questa è abbastanza
0: fa notizia per il numero,
1: esatto, perché si parla di intanto la zona Cesenatico, ok, due residence inesistenti, residence Andrea e residence Angelini, okay? Di questo Andrea Angelini, che potrebbe essere però un nome fittizio, cioè potrebbe essere, anzi lo sarà sicuramente, un nome completamente inventato.
0: Cioè, scusa, non è che se tu metti in piedi una truffa con un residence lo chiami Pietro, cioè nel senso non avrebbe senso.
1: Cioè, oppure uno può pensare, guarda, è talmente una cosa ovvia che la faccio così, non ci pensano, però vabbè.
0: No, pensavo di farla io e chiamarlo proprio residence Pietro.
1: Ma nel tuo caso grazie mille. Va bene, si parla di 90 famiglie di turisti truffati, ma non soltanto italiani, anche stranieri. Un viaggio, ti smazzi per arrivare in Italia e scopri che la struttura è inesistente.
0: Cioè, arrivi lì davanti
1: e non c'è niente. C'era una compagnia assicurativa, però.
0: Ah, vabbè.
1: Che però non c'entrava niente, questo è chiaro.
0: Sì, che hanno assicurato di non c'entrare niente.
1: Ah, bravo. E tra l'altro, uno dei numeri di telefono di queste due strutture era in realtà un numero di telefono fittizio, però in deviazione verso una struttura realmente esistente da qualche altra parte, sempre in Emilia Romagna.
0: Ah, okay.
1: Il proprietario di questa struttura ha detto: non capivo, infatti, perché un sacco di gente chiamava per una roba a Cesenatico. Che io non niente a Cesenatico.
0: Infatti ha detto: quest'anno facciamo i soldi. In realtà non è così che andava.
1: No, che cosa ha detto la polizia che è intervenuta? Ha risposto a questi turisti: rivolgetevi alla polizia postale, punto.
0: Polizia postale.
1: Quella dove tu hai un cugino, tra l'altro, che ci lavora.
0: Due cugini.
1: Il famoso cugino della postale.
0: Con 4G. La cosa importante è, se dovete prenotare, fare il famoso fai da te via internet, prima di prenotare, di pagare, controllate. Guardate Google Maps, andate a vedere.
1: Però qui era fatta bene, sai.
0: Lo so, ma voi dovete essere più furbi.
1: Andateci prima, poi scoprite, poi in caso tornate, certo, come no. Radio Company. The summer is magic.

0: Don't Start Now, il disco di Dua Lipa. Mi ricordi una, mi ricordi due. Giusto, brutti ma simpatici, zero problemi,
1: zero discussioni.
0: E adesso i primi 30 secondi con Vittorio Ferro.
2: Grazie per la linea. L'ondata di calore continua a colpire l'Italia, con temperature nelle città fino a 5-6 gradi più alte rispetto alle aree verdi, soprattutto di notte. In molte città si punta sul de-vamping, eliminando asfalto e cemento per creare nuove superfici verdi e drenanti. Una strategia questa già adottata anche da Milano e diverse città europee, Parigi, Amsterdam, Berlino, Anversa, per contrastare appunto le isole di calore. Milano è uno degli esempi italiani più avanzati. Dal 2022 ha già impermeabilizzato oltre 50.000 metri quadrati, trasformandoli in verde o superfici drenanti, e nel 26 ha individuato altre 27 aree da depavimentare. La sfida dei comuni è ridisegnare le città per affrontare temperature sempre più estreme, aumentando alberi e verde e riducendo le superfici asfaltate.
1: Arrivano Emma e Fabri Fibra.

0: titolo disco di Swedish House Mafia con Licky Lee, Happiness is so sad. La felicità è così triste. Che strana questa
1: Licky
0: cosa.
1: Licky Lee.
0: Sì.
1: Quella del tuo disco preferito? I Follow Rivers?
0: No. Facciamo una piccola pausa. Tra poco torniamo invece e, come dici tu, è quel momento lì. A tra poco.
2: Su Radio Company. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume. Spot. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.

0: Piaga Businessman qui a Radio Company, in brutti ma in costume. Dove è arrivato quel momento lì?
1: È arrivato quel momento lì e capita anche di lunedì, che non è per fare rima, ma è semplicemente che lunedì è considerato un giorno abbastanza stressante.
0: Sfigato.
1: Perché è comunque, diciamo, quello stacco tra il fine settimana e il ritorno alle attività normali, della normalità, insomma, della quotidianità.
0: Chiaro.
1: Salvo chi in questo
0: ha messo
1: momento
0: non concesso, sì, ci siamo con i
1: ferie, insomma, va bene. Allora, si parla di sistema nervoso e ci sono dei modi che dovrebbero aiutare in qualche modo a rilassare. Perché non c'è niente di più cioè che ti fa venire il nervoso, di essere nervoso e di dover trovare qualcosa che ti renda meno nervoso. Ma
0: e soprattutto avere dietro qualcuno che ti dice: ma sì, ma stai calmo.
1: Sì,
0: che
1: è
0: il peggio del peggio.
1: Sì, sì, esatto,
0: lo stress,
1: esatto,
0: lo sappiamo, è il male assoluto del terzo millennio.
1: Esatto, come si potrebbe fare? Allora, non pensare a qualcosa il quale io devo raggiungere una questione di quiete personale.
0: Sì.
1: Perché sennò diventa stress anche quello.
0: Chiaro.
1: Ma allora bisogna cercare cose del tipo. Che ne so, allora, intanto concentrarsi su una sola cosa. Questo funziona.
0: Beh, noi maschi siamo
1: bravi, lo dici.
0: Una alla volta.
1: Concentrarsi su una sola cosa è veramente, cioè ti leva via un sacco di ansia, è vera sta cosa qui.
0: Sì.
1: Poi dare priorità alla quiete, quindi posti silenziosi, insomma, tranquilli, ok? Respirare lentamente, questo è uno dei modi. Terapia del contrasto, qui si parla di caldo-freddo, cioè delle brevi esposizioni al freddo in qualche modo aiutano la mente a rilassarsi.
0: Sì.
1: Ok.
0: A trovarlo il freddo.
1: Non è facilissimo in questo periodo, immagino, però vabbè. Poi anche canticchiare. Canticchiare, che sembra una cosa strana, però canticchiare o fischiettare sono quelle cose che aiutano a diminuire, diciamo, il cortisolo all'interno del nostro corpo.
0: Mm.
1: Lo domandiamo a voi, però, ok? Perché poi, insomma, sono metodi. Non esiste
0: ognuno
1: un metodo.
0: Ognuno ha i suoi.
1: Ha una sua routine, diciamo, mettiamola così. Allora, in questo preciso istante siete nervosi e dovete cercare di rilassarvi.
0: Sì.
1: Ok, che cosa fate? Fai la premessa che dobbiamo fare.
0: La premessa è che ovviamente non stiamo parlando e sono escluse dalle risposte sia il sesso che la masturbazione, che un po' sono legate.
1: Sì.
0: Quindi mollate le Bernarde, i pisellini e tutte queste cose qua.
1: Abbiamo
0: non
1: capito.
0: Vogliamo nemmeno non vogliamo nemmeno sentirli nominare.
1: No,
0: ok?
1: Zero. Anche perché sono cose che noi. Cos'è?
0: La Bernarda?
1: No, allora 333-2688-688 WhatsApp scritti o vocali. Mi rendo conto che è una cosa un po' complicata, vi stiamo chiedendo di inventarvi qualcosa, vi stiamo semplicemente domandando qual è il vostro meccanismo, diciamo, ok? In questo momento siete nervosi e dovete cercare di rilassarvi. Normalmente che cosa fareste? Cioè, in questo momento cosa fareste?
0: La vostra arma segreta.
1: La vostra arma segreta o comunque la vostra routine, diciamo, per rilassarvi. 333-2688-688, pensateci poco, che sennò poi vi stressate
0: esatto.
1: E poi non funziona più sta cosa qua, hai capito? Vi aspettiamo.

0: Aira Star con Woman qui a Radio Company in Brutti ma in costume, dove oggi nella mezz'oretta dedicata a chi ci sta ascoltando,
1: quella mezz'oretta lì,
0: vi abbiamo chiesto qual è la vostra arma segreta, insomma che cosa fate per togliervi lo stress di torno, per calmarvi, tranquillizzarvi.
1: Esatto, allora scrivono: esco all'aria aperta anche se ci sono 800 gradi e urlo nel vuoto.
0: Urla.
1: Non deve esserci però nessuno che mi vede, altrimenti non ci riesco.
0: Beh, no, ma, se no chiamano, cioè, chiamano un TSO.
1: Ha provato a farlo in aereo una volta, ma non
0: è andata bene.
1: Non è andata bene. Mio marito invece risponderebbe bestemmio. Ora, okay. al di là della, diciamo, della parola in sé, ok, cioè la bestemmia spesso viene proprio utilizzata per scaricare, come le parolacce. Le parolacce è la stessa cosa, quindi capito.
0: Anche se cioè non è che funzioni proprio.
1: Cioè scarica te ma carica qualcun altro,
0: infatti.
1: Allora, ciao ragazzi, io quando sono nervosa mi rilassa a pulire casa. Lo so che non è normale, un bacio da Marzia. No, è normalissimo invece. Cioè ti tieni occupata in un'attività che sai fare bene, evidentemente, che ti dà soddisfazione.
0: Chiaro, se non ti pesa.
1: Esatto. Cioè solitamente se sono in sala d'attesa vado su un sito di... Ah, questo l'ho fatto anch'io.
0: Ah sì,
1: più di qualche volta.
0: Io avrei delle riserve, però vai leggi.
1: Cioè solitamente se sono in una sala d'attesa vado su un sito di vacanze e simulo una prenotazione, oppure faccio un preventivo online di una macchina che amo e che non posso comprare e faccio l'allestimento come se dovessi comprarla. Cioè tutto va bene.
0: Ma su serio lo fai anche tu? Sì, cioè l'hai fatto anche tu
1: con le macchine? Sì.
0: Ah, ok.
1: Sì.
0: Ti ricordi qual è l'ultima macchina che
1: è sempre la stessa?
0: Cioè
1: l'M3.
0: Ah, ok. Un M3.
1: Un M3, sì.
0: Ho capito.
1: Sì, sì.
0: Che costa notoriamente, beh, poco l'M3.
1: Sei sui c'è 140.
0: Te lo tirano dietro, infatti.
1: Sì, sì,
0: bene.
1: Infatti. Allora, un po' di buona musica, film, amiche, buon viso e passa tutto, buon vino e passa tutto, poi intorno c'ho i miei 6 gatti con loro fusi e con le loro fuse è fatta.
0: Ok.
1: Va bene, ascolto la musica che mi piace, mi aiuta a trovare un po' di serenità, grandi ragazzi. Una passeggiata in riva al mare oppure quella montagna, oppure nella montagna in mezzo al bosco. E poi ciò simpatici, è molto raro che io mi nervosisca o che mi incavoli, ma quando mi capita solitamente parlo col cane. Sì, e quando è tanto arrabbiato il cane risponde, tra l'altro.
0: Eh sì, perché dopo un po' neanche il cane ce la fa più.
1: Esatto, mi calma moltissimo. Ciao ad Alberto, poi stappo un prosecco fresco, io conto fino a 10 ma ho un problema, non so contare. Quindi è sempre perennemente arrabbiato.
0: Sì.
1: Se non sto guidando, chiudo gli occhi e inizio a fare respiri profondi cercando di rallentare i battiti del cuore, che in effetti è uno di quei metodi proprio
0: la
1: per...
0: respirazione, certo.
1: Sì. Che salgono quando entro in ansia. Cerco di pensare a cose che mi fanno star bene o alle canzoni che amo di più. Generalmente funziona. Altrimenti, se proprio sono al limite, un bel piantino liberatorio e via, Elena.
0: Bene, ci sta, piangere fa bene. Tu piangi mai?
1: No, io mai.
0: No
1: tu
0: io,
1: sì invece.
0: Sì, ogni tanto sì.
1: Ogni tanto sì, bene, sentiamo.
2: Beh, passeggiata anche solo di 30 minuti con il cane.
0: Solo di 30 minuti, vuol dire che il minimo è 30 minuti.
1: Beh, certo, povero cane. Avrà delle zampe così.
0: Sì,
1: queste zampe possono essere ferro, possono essere piuma. Capito? Sentiamo.
3: Ciao Radio Company, sono Michela. Se sono a casa, allora mangio dolci.
1: Sì.
3: Faccio il mio caffè con una briochina, cioccolato, mi fumo la mia sigaretta, mollo tutto quello che sto facendo a casa, mi butto sul divano e faccio i miei giochini sul telefono.
1: Sì.
3: Se sono al lavoro, mangio. Vado alle macchinette,
1: mangio.
3: Dolci.
1: Mangio.
0: Anche tu vai ogni tanto alle macchinette.
1: No. Non faccio più.
0: Ti vedo lì.
1: Non faccio più.
0: Ti vedo lì che sei avvinghiato alla macchinetta. Mangio. Fai ridammi il Twix.
1: Non faccio più. Non faccio più.
0: Fai
1: giuro.
0: Un movimento tipo sessuale così verso il vetro e dici: ridammi il Twix.
1: Siete nervosi, dovete cercare di rilassarvi. Ora, che cosa fate? 3332688688. Vi aspettiamo.

0: questo disco l'avrei finito con Parapapero.
1: Parapapero?
0: Così, Parapapero. Sì. Il disco di Noemi. Adesso ci sono altri 30 secondi con Vittorio Ferro.
2: È stato domato dopo due giorni di lavoro l'incendio sul Carso Triestino tra Padriciano e Gropado, dove ora sono in corso bonifiche e controlli con i droni. Restano però elevate le temperature e il rischio incendi in diverse zone d'Italia, con valori fino a 38-40 gradi e precipitazioni quasi assenti. Nell'ultima settimana una ventina di roghi di vegetazione sono stati registrati nella sola Emilia-Romagna, soprattutto tra Bologna, Parma, Piacenza e Reggio Emilia.

0: luglio al 28 agosto. Ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al centro commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
3: Sì!
2: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.

0: da qui a Radio Company in brutti ma in costume, dove andiamo a chiudere la mezz'oretta dedicata a voi oggi, in cui vi abbiamo chiesto, quando siete particolarmente stressati, qual è la vostra tecnica, cosa fate per cercare di buttare giù il cortisolo, lo stress.
1: Allora partiamo piano. Alberto dice: vado a disoneste. Così. E poi Sonia dice: ciao, due bestemmie, una sigaretta, l'han detto? Sì, l'han detto più o meno.
0: Sì,
1: io faccio diversi. Così, dice, va bene. Ciao brutti, io solitamente per tenere basso lo stress cerco di concentrarmi solo su quello che sto facendo, poi valuto il problema. Una cosa che posso risolvere io, allora il problema già sparisce. Se non lo posso risolvere io, allora cerco di non preoccuparmi più di tanto e di chiedere aiuto a chi può farlo. Bene, ad ogni modo, per scacciare il nervosismo, malessere e quant'altro, utilizzo lo sport, che mi ricarica di energie positive.
0: Bene.
1: Lo sport ha questa funzione.
0: Assolutamente.
1: Io ascolto musica e se posso canto, mi fa stare bene, come se esternassi qualcosa da dentro, dopo mi sento perfino felice. Un abbraccio da Fabiola. Ciao. Cantare,
0: ciao,
1: infatti è una di quelle cose che diminuiscono sicuramente lo stress.
0: Sì.
1: Sentiamo.
2: Quando mi arrabbio, l'unico modo che ho per contenermi è cercare di focalizzare. Io riesco a focalizzare facendo attività con le mani, può essere ricamo, può essere uncinetto, ma più delle volte dipingo, oppure una cosa che faccio molto frequentemente è prendere cose buttate via, riciclate, e le uso per fare qualcos'altro.
0: Ok, è vero che anche tu facevi ricamo?
1: Sì, è
0: che
1: vero.
0: Hai un sacco di mutande col tuo nome scritto di dietro.
1: No, però a parte gli scherzi è vero sta cosa. Tanti anni fa, sì. Quando ero alle elementari.
0: Alle elementari?
1: Sì, dalle suore.
0: Ah, ok.
1: Le suore quando ti facevano fare queste attività qua.
0: Adesso capisco tante cose.
1: Cosa capisci, dai? Per scaricare lo stress faccio un allenamento di ginnastica dinamica militare, l'ara di Vicenza.
0: Hai capito? Beh, spara.
1: Spara giù. Vabbè.
0: Grazie.
1: Va bene. Grazie per i vostri messaggi. 17:04 minuti.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Sai, stavo dando un'occhiata ad un articolo che diceva che il governo valuta, diciamo, la rimozione parziale delle accise per quanto riguarda i carburanti. Vado per aprire l'articolo. Niente, l'articolo è a pagamento.
1: Vabbè, per forza. da qualche parte devono uscire.
0: Vedi che è incredibile. Va bene, facciamo una piccola pausa, tra poco. Brutti, brutti, ma in costume su Radio Company. Spot.
2: Radio Company Live Tour.

0: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
0: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Ehi Paola!
3: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
2: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
3: Ah sì?
2: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
4: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
5: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
7: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni con il canto d'amore qui a Radio Company in Brutti ma in costume, dove adesso parliamo di riciclaggio.
2: Esatto, fuori onda ho detto parliamo di te.
1: Sì.
2: Beh, perché volevo fare lo scherzone, parliamo di rifiuti.
1: Ma
2: in realtà vabbè, non è così, perché dal 12 agosto ci sono le nuove regole che riguardano la raccolta differenziata dei rifiuti e in particolar modo questo articolo si rivolge a quelle che sono le cialde del caffè. Sai che è una è un'abitudine che sta un po' scemando.
1: Ne avevamo parlato,
2: perché si sta riscoprendo, diciamo, più che il caffè già macinato, quello ancora da macinare. Le cialde invece stanno diminuendo a livello di consumo da parte delle persone. Del resto, insomma, vanno smaltite, sono un rifiuto, è qualcosa che è aggiuntivo rispetto al caffè in sé.
1: No?
2: Quindi, insomma, fai un po' di rifiuti. Quello che cambia dal 12 agosto è che capsule e cialde, leggo, per la prima volta saranno ufficialmente classificate come imballaggi. Che cosa vuol dire questa cosa qui? Vuol dire che in pratica potranno essere gettate in contenitori destinati alla plastica o in caso all'alluminio,
1: sì,
2: esattamente così come sono, cioè senza doverle svuotare. Perché teoricamente, per chi è un po' più, diciamo,
1: il caffè andrebbe nell'umido.
2: Esatto, certo, dovresti aprirle, dovresti svuotarle. Quelle che non sono biodegradabili andrebbero appunto divise in questo modo e poi dovrebbero essere gettate nel contenitore apposito.
1: Oggi prima andarmi a bere il caffè al bar, fondamentalmente.
2: Cioè, diciamo che il punto è un po' quello, no? Che alla fine un contenitore in più. Però dal 12 agosto, se avete la capsula di alluminio, la buttate dove buttate le lattine, per dire, e invece quella della plastica nella plastica.
1: Senza svuotarle. Chi è che le svuota poi?
2: Ci sono anche persone che conosco che le svuotano, c'è tutta questa attività di svuotamento capsule. Ma proprio svuotato le capsule.
1: Se serve per creare lavoro, cioè tipo tu che lavoro fai? Svuoto capsule, capito? Cioè un lavoro anche di responsabilità.
2: Quindi è il tuo secondo lavoro dopo il supermercato, quello che volevi fare?
1: No, non mi ispira particolarmente.
2: Non ti ispira, va bene, non importa. Te ne troverò un altro.
1: Grazie.
2: Amico mio.
3: Con Radio Company.

0: Zonneveld qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi,
1: zero discussioni.
0: E adesso arrivano altri 30 secondi con Vittorio Ferro.
2: Vicenza, a Stuccareddo, sull'alto piano dei sette comuni, si è tenuto nello scorso fine settimana il raduno mondiale della famiglia Bau. Nel piccolo borgo, dove il cognome è tra i più diffusi, sono stati effettuati anche prelievi di sangue per la ricerca. Infatti i Bau presentano una rara caratteristica genetica che offrirebbe una naturale protezione da infarti, ictus e colesterolo alto, una particolarità legata a secoli di isolamento della comunità locale. Il patrimonio genetico è studiato dalla Fondazione Baschirotto col sostegno della Regione Veneto e potrebbe aprire nuove prospettive per la longevità.
1: È iniziata ufficialmente l'avventura di Irama al banco dei giudici della nuova edizione di X Factor, insieme a Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi e Giorgia come conduttrice. È uscito infatti il promo della nuova stagione che segna il countdown fino al 10 settembre, data dalla quale settimana dopo settimana arriveranno auditions, bootcamp e last call prima e di live show poi. La strada per la formazione delle squadre è ancora lunga, intanto sentiamo Irama, Gabbani.

0: Gabbana al disco di Rama qui a Radio Company. Brutti ma simpatici. Tra poco cosa arriva? Spieghi lei.
1: Tra
0: che
1: poco
0: cosa
1: arriva, poi
0: dopo mi piange in un angolo. Che
1: sì,
0: non
1: che
0: sa,
1: non mi fai mai dire niente alle 5 e mezza di solito. Vabbè, c'è il nostro gioco Cervelli in fuga, quindi 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli in palio. Si riparte da capo, quindi ci saranno 5 nuove categorie totalmente disponibili.
0: Sì, tra l'altro stavo anche guardando, sono anche interessanti.
1: Ho visto che eri distratto.
0: Sì, sì, esatto.
1: Bene. Va bene.
0: Adesso una pausa e tra poco si gioca.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume.
3: Sempre più aspro lo scontro tra Italia e Spagna dopo la crisi di Ceuta. L'Italia è inondata di migranti irregolari, a differenza di noi non è stata capace di risolvere la situazione, attacca stamane il ministro degli esteri spagnolo Albares, domani vertice dei ministri dell'interno europei. La riunione è stata chiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine con il Marocco. Il ministro dell'interno Piantedosi incontrerà mercoledì a Napoli i sindaci dell'area dei Campi Flegrei dopo la scossa di magnitudo 4.7 a Pozzuoli, stamane invece sopra il luogo del ministro della cultura Giulia al parco archeologico. Temperature roventi in 25 città dove oggi è scattato il bollino rosso per il caldo. L'anticiclone africano ha fatto salire i termometri con punte di 40 gradi in diverse zone d'Italia. Si svolgeranno domani alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, lo storico simbolo del Milan e del calcio mondiale scomparso venerdì scorso all'età di 66 anni. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company.
5: Spot. Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
6: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
7: C come Company, C come C Radio.

0: Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza, Willy William, Mai Oh Mai.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Circles, Post Malone e adesso Cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga.
2: Cervelli in fuga.
0: Cervelli in fuga anche questa sera. C'è la possibilità di regalarvi 50 euro di buoni carburanti San Marco Petroli. Che ciao ciao salutiamo.
3: Assolutamente, che ci ricorda che c'è la F101, la benzina speciale, che nasce dalla ricerca di San Marco Petroli, che è particolarmente indicata per auto e moto perché grazie alla qualità ottanica aumentata riduce i tempi di accelerazione in partenza, da fermo e anche quel che riguarda la ripresa.
0: Che roba. Cosa hai detto? Vabbè. Allora, ci sono le categorie nuove, vediamo se hai lavorato. Vediamo un po'. Allora,
3: certo,
0: energy drink.
3: Sì.
0: Bodybuilding.
3: Yeah.
0: Ok. Poi scaramanzia.
3: Mm.
0: Corpo umano. E Alfa, il cantante.
3: Il cantante.
0: Il cantante. Allora, ve le ripeto: energy drink, bodybuilding, scaramanzia, corpo umano e Alfa, il cantante. Queste sono le categorie che sono in gioco questa settimana. Se avete voglia, sceglietene una, scrivetecela via WhatsApp al 3332688688. Come già sapete, vi faremo una domanda relativa alla categoria più votata del giorno. Vi daremo tre opzioni di risposta. Se la risposta che ci darete voi sarà quella giusta, i 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli saranno vostri, amici.
3: Yeah!
0: Rifai?
3: Yeah!
0: Bene, 333-2688-688, energy drink, bodybuilding, scaramanzia, corpo umano oppure Alfa.

0: The Colors Partenope, adesso giochiamo il cervello in fuga, vediamo con la seconda parte se per caso Daniele si porterà a casa 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli. Ciao Daniele, benvenuto.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao.
0: Come stai Daniele?
2: Bene.
0: Bene, sei uno di quelli che è in ferie?
2: Accaldato, ma bene.
0: Ecco, sei in ferie tu?
2: Sì, purtroppo sì.
0: Come purtroppo? Oh,
1: preferiresti andare al lavoro?
0: Scusa.
2: Se ci fosse...
1: Ah, ok.
0: Stai cercando lavoro?
1: No, in realtà lui è...
2: No.
1: No, è operaio.
0: Ah, ok, allora tutto a posto.
2: Operaio.
0: Più o meno, dai.
1: Però sì, è uno attaccato al lavoro, è uno
0: sì,
1: un po' come te. Sì. Attaccato proprio...
0: Sì, proprio coi denti, proprio. Allora, Daniele, la categoria che hai scelto è corpo umano. Per cui ti passo la mia collega che è pronta per farti la domanda.
1: Esatto. Ti faccio la domanda della categoria che hai scelto, quindi corpo umano, te la farò tra poco. Domanda alla quale ovviamente seguiranno le tre alternative A, B e C, soltanto una è quella giusta. Io dirò poi via con il tempo, da lì avrai 10 secondi, mi raccomando utilizzali a dovere, però non farli scadere, altrimenti dovremo considerare la risposta come sbagliata. È tutto chiaro?
2: Ok.
1: E allora possiamo tranquillamente cominciare la settimana con la prima categoria di oggi, che è corpo umano. Daniele, la domanda è questa: in quale organo del corpo umano si trovano gli alveoli? A, polmone. B, stomaco. C, cervello. Via con il tempo.
0: Facile.
2: Polmoni.
1: I polmoni? Esatto, gli alveoli si trovano proprio nei... Era facile, però è stato bravo.
0: Beh,
1: Daniele,
0: insomma, oddio, magari uno può anche, cioè, non so, pensare a qualcos'altro.
1: Tu hai gli alveoli nel cervello?
0: Io ho gli alveoli nello stomaco, infatti sono sempre pronti a recepire tantissimo. Va bene, allora, complimenti Daniele, ti porti a casa 50 euro di buoni carburante San Marco Petrolio, buono da 50 che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP
1: e affiliati.
0: Ciao Daniele, grazie.
1: Ciao.
2: Grazie mille.
3: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato...

0: Material Lover, il disco di Sienna Spyro qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Adesso anche gli ultimi 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Un'occhiata al tempo: domani tempo inizialmente soleggiato con qualche nube su Sardegna nord-ovest e primi rovesci sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio aumenta l'instabilità con temporali sulle Alpi piemontesi, in Val d'Aosta e sull'Appennino centro-meridionale. Le temperature non subiranno grandi variazioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornati, stream.it o scaricate l'app.
2: Grazie Vittorio Ferro, a domani
3: su Radio Company. Brutti ma in costume. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk. Con questo siamo arrivati alla fine, amico mio. Ce l'abbiamo fatta anche oggi,
1: assolutamente.
0: Che uomini forti.
1: E ce la faremo anche domani, sempre tra le 16 e le 18, e sempre con zero problemi
0: e zero discussioni. Grazie a Stefano Ferrari,
1: grazie a Pietro,
0: grazie soprattutto ad Andrea Rossini. Che
1: cosa faremmo senza di lui?
0: La parte tecnica, a domani. Vi lasciamo con Conte.
2: Radio
0: Ciao.
2: Company Time.
0: Ciao.
3: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia. Spot.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Bada bim, bada bam, bada bibum bam, verrebbe da aggiungere come sempre quando sentiamo Karol G insieme a Manu Chao, viaggiando per il mondo e sigliamoci.
1: Ehi hey, voi, ma siete in lista?
0: Ma qui è una roba...
1: Ma qui siamo tutti in lista.
0: Dai, buongiorno. Così, eh?
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: Come sta andando, popolo di Radio Company? Come va? Tutto bene? Tutto ok? State lavorando? Perché oggi è il primo giorno, effettivamente, spostandosi, dove ho avuto questa percezione. Meno gente in circolazione. Sicuramente una buona parte di voi starà lavorando e ancora non ha smesso. Magari ce ne sono tantissimi che, anzi, stanno lavorando ancora di più rispetto al solito, perché magari fanno parte di quei lavori estivi dove ci danno dentro ancora di più nei mesi di agosto e luglio, piuttosto che negli altri mesi. Ma la cosa curiosa è che forse è stata la prima volta dove ho avuto la sensazione che ci sia meno traffico, quindi effettivamente una buona parte di voi potrebbe essere già in vacanza, in ferie, magari non distantissimi, sempre con Radio Company a portata di mano, sempre per essere protagonisti in questo orario che è il più bello della giornata, perché arriva dalle 18 praticamente fino alle 20 siamo insieme, vi teniamo compagnia. Avremo l'occasione di porvi un argomento, tra l'altro oggi prendiamo spunto, era da tanto che non lo facevamo, da una chat che ci è balzata subito all'occhio, e quindi vi gireremo la domanda perché fa parte un po' del quotidiano, e se volete partecipare come sempre la vostra soggettività al 333 2688 688, con la possibilità delle note vocali soprattutto più di quelle scritte, poi insomma spazio anche a quelle scritte se vorrete, se magari non avete la possibilità di mandarci il messaggio vocale. Happy Vibes, effetto tutto quanto con Stefano Conte, e c'è Jimbo Jimbo in regia che è pronto quindi con me in questo 3 di agosto 2026 assolutamente live. Si continua anche con Gianna Nennini e Marrakesh, American Ink.
2: Radio Company, the summer is magic.

Quando dice con tutte quelle uno si aspetta le bollicine di solito, invece queste le strisce è un po' un classico. L'abbiamo risentita Gianna Nannini con Marrakesh, l'avvicinamento a questo mega concerto che terrà a München, a Monaco, perché insomma c'è la ricorrenza e il fatto di riproporre comunque America in questa versione con le barre anche del Marra. Siamo pronti invece a parlarvi di un argomento completamente diverso, perché si parla di incontri, di storie, di chat, e infatti da qui partiamo per l'argomento di oggi di Tutti in Lista, dove vi chiediamo di partecipare. Storia semplice, ma che diciamo accende sempre gli animi. Giorgia invita Alessandro a cena. Si erano conosciuti online, primo appuntamento vero. È lei a scegliere il locale, è lei a dire usciamo insieme io e te. Arriva il conto, Alessandro non tira fuori un euro, nemmeno la sua metà. Il giorno dopo Giorgia si sfoga sui social, da dove abbiamo preso ovviamente la notizia, e dice che è rimasta malissimo, che si aspettava che fosse lui a pagare, o almeno la sua parte, perché un uomo educato non lascia pagare una donna. Alessandro risponde pubblicamente, perché ovviamente si rende conto che lei ha lasciato questo messaggio sui social: mi hai invitato tu, quindi paghi tu, che problema c'è? Siamo nel 2026, la parità vale in entrambi i sensi, allora vi chiediamo, anche se invita lei, deve comunque essere l'uomo a pagare il conto, o nel 2026 questa regola non ha più senso? Non vale più? Ripeto la domanda: anche se invita lei, deve comunque essere l'uomo a pagare il conto al primo appuntamento, o nel 2026 questa regola non ha più senso? Quello che viene chiamato anche da alcuni il pretty privilege, no? Cioè il fatto di comunque essere carini, belli, e quindi avere il qualcosa di pagato sempre. 333-2688-688 per le vostre note vocali, note scritte, come sempre, per partecipare a Tutti in Lista Club Privé. Arriva anche Disclosure, She's Gone, Dance On.

0: Closure con She's Gone Dance On, tra l'altro pezzo sempre ispirato, ricordiamo, a un grande Ennio Morricone, da dove hanno preso spunto Disclosure. Allora, stanno arrivando i primi messaggi scritti, fra un attimo vi facciamo sentire anche le note vocali. Sicuramente dovevano accordarsi prima. Io, se ho l'appuntamento preciso che ognuno paga il suo, se mi succede questo pago con il sorriso, saluto e non mi vede più. Questa è la risposta di un'amica che ci ha mandato il messaggio. Fra un attimo sentiremo altri amici e amiche per Tutti in Lista Club Privé. Torniamo fra pochissimo.
1: Su Radio Company, Tutti in Lista Club Privé. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione. Radio Company Live Tour.

0: Torino.
1: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
3: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?

0: proposito di questa storia che ha vissuto Giorgia, che ha invitato Alessandro a cena, si erano conosciuti online, primo appuntamento, è lei che sceglie il locale, è lei che dice usciamo insieme io e te, arriva il conto, Alessandro non tira fuori nemmeno un euro perché dice hai invitato tu, hai fatto tutto quanto tu, hai scelto tutto quanto tu, perché devo tirare fuori il portafoglio io, c'è la parità, e quindi lui dice non pago. E anche se inviterei, deve comunque essere l'uomo a pagare il conto, nel 2026 questa regola non ha più senso. Sentiamo che c'è.
1: Ciao Radio Company. Ciao. Secondo me lui è un po' troglodita di suo. Comunque secondo me sempre e comunque è sempre l'uomo che paga.
0: Ok.
1: Perché non siamo maschilisti da quel punto di vista. Okay. Però vabbè, lui è fatto così, non si può cambiare.
0: Sentiamo ancora chi c'è in lista con noi.
2: Assolutamente no. L'uomo deve smettere di pagare. Okay. Vogliono la parità dei diritti? Vogliono abbattere il patriarcato? Questo è il primo passo. Pagarsi la cena, pagatevi la cena, morte de fame.
0: Madonna con Danzeteria in arrivo. Here we go!

0: setteria di Madonna. Ciao Stefano, penso che prima di tutto è da capire che tipo di uscita si tratti, se in amicizia o per una conoscenza per un'eventuale relazione. Secondo me erano partiti con una conoscenza per un'eventuale relazione, cioè questa era l'idea che avevano all'inizio. Se è in amicizia non c'è problema, altrimenti non trovo nulla di male se dovesse pagare lei, ma sta di fatto che la galanteria doveva far fare a lui almeno il gesto di tirare fuori il portafoglio. Lei avrebbe deciso se pagare tutto o la sua parte. Mascherare dietro al siamo nel 2026 l'essere tirchio è per nulla galante, fa proprio schifo. Baci, grazie Sonia per la tua risposta. Sentiamo.
1: In tutte le volte che mi sono seduto a tavola per un aperitivo, sì, una cena, la donna non ha mai pagato. In certi contesti la parità lasciamola perdere. Ciao cari.
0: Ciao, grazie. Harry Styles, Late Night Talking.

0: oggi.
1: Siete pieni di domande per questo tema di oggi. Cioè, ciao company, ma lui ha aspettato che facesse lei il primo passo, visto che era il primo appuntamento, poteva pagarsi la sua parte. Stronzo. Mariana da Verona. Lui non ha fatto proprio nessun gesto, cioè lui non ha fatto nessun gesto perché ha detto: mi hai invitato tu, mi hai preparato tutto tu. Dice: siamo nel 2026 nel suo messaggio, perché non. Cioè, se mi inviti tu, paghi tu. Questa è stata la visione. Cioè, non ha visto il pagamento maschile come un gesto di galanteria. Sentiamo chi c'è in lista. Vai, vai.
2: Allora, io sono assolutamente d'accordo sul fatto che l'uomo deve smetterla di pagare a prescindere anche il conto della donna. Però, per lo stesso principio, a parti inverse, lui avrebbe dovuto avere almeno la decenza di pagarsi il suo.
1: Dici, visto che comunque non, magari non ha, in questo modo ha fatto capire: non ho gradito la serata del tutto, non mi aspettavo mi portassi in questo luogo, il gesto comunque almeno la mia parte me la pago io. Cioè, quindi resti insomma su un clima che non sembra che passi dal volere la parità dei diritti al essere tirchio. C'è Giselle, che abbiamo imparato a conoscere con questa Demanche à midi pile.

0: Pill, l'abbiamo sentita in questa nostra serata, mentre ci sono altri amici in lista, amici e amiche con noi in lista. Sentiamo, sentiamo.
1: La parità dei sessi sì ci sta quando anche le donne guadagneranno come l'uomo. Detto ciò, significa che l'uomo guadagna di più della donna sempre, okay. Questo è stato da sempre. I contratti da anni sono bloccati perché le donne rispetto a un uomo guadagnano sempre meno. E comunque sia, a me è successo, per esempio, rarissime volte che l'uomo pagasse per me, rarissime volte, anzi il più delle volte sono stata io a pagare anche per loro, quindi forse io sarò l'eccezione. Quindi, come ho sentito prima una persona, se la possiamo definire così,
0: vabbè, lui ha,
1: che
0: la sua opinione,
1: ha detto che siamo delle morte di fame, io potrei dire la stessa cosa per gli uomini, che sono dei morti di fame.
0: Dipende ovviamente dalle occasioni. Lui ha definito così perché gli sono capitate delle figure femminili che hanno sempre rifiutato il pagamento, e tu invece rappresenti la parte femminile che ha sempre pagato. Qua libertà a tutti di dire la sua all'interno di Tutti in Lista, Club Privé. Ritorniamo fra pochissimo con altre dichiarazioni.
2: Su Radio Company, Tutti in Lista, Club Privé. Spot.
3: Radio Company Live Tour.

Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.

0: abitudini raccontate da Mace Salmo Colapesce che abbiamo risentito in questa serata. Siete su Tutti in Lista Club Privé, siete all'interno di questo nostro appuntamento del 3 di agosto 2026, dove da come sempre una discussione anche abbastanza semplice che nasce dal web, poi si scatena anche qualcosa più legato forse alla parità dei sessi. Ciao, in tutta trasparenza, c'è chi scrive: credo che la parità dei diritti venga inserita un po' a piacimento e un po' a caso. Se non piace una cosa, scrive questo nostro amico, dice parità dei sessi. Se piace, bravo, così si fa. Come dire, diciamo che me la faccio andare bene la parità dei sessi, se una cosa non mi va bene, bravo, così si fa, insomma. Cioè, a seconda delle occasioni si tira fuori la parità dei sessi oppure no, per il nostro amico. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Buonasera, company. Beh, in effetti distinto io sarei per il pagare il conto, okay. Anche se sono stato invitato, anche se è stata lei a fare il primo passo, distinto pagherei io. Però poi riflettendoci, questa ha voluto fare la super figa,
0: okay.
1: Ti invita, scegli lei il locale, mm-hmm. e giustamente il ragazzo avrà detto: beh, non sai le mie possibilità, magari hai scelto un locale da 80 euro a persona per cenare e poi alla fine mi accorgo anche che non abbiamo nulla in comune, certo. Perché devo andare a buttare via 160 euro, mi avessi invitato in una pizzeria avrei potuto dire anche vabbè.
0: Ma a quel punto non è meglio che lui, se non vuole proprio fare l'il... Perché poi è questo che tentiamo di toglierci da questa idea, cioè, perché di solito si dice: ma se è chi invita che dovrebbe pagare, no? Cioè, se invita una persona, quindi se è l'uomo che invita, paga l'uomo e paga tutto l'uomo. Se invita la donna, invece bisogna pagare metà. Ma proprio forse per non far finire sull'idea che lui abbia voluto tirare indietro la mano e anche il portafoglio, doveva perlomeno pagare la sua metà per non far credere che fosse solo esclusivamente legato a un fatto di denaro. Cioè, siamo ancora a questo punto, cioè, dove l'uomo comunque deve pagare la sua metà, perché sennò fa proprio la figura del tirchio. C'è in arrivo un altro successo, quello di David Guetta con Sia, e questa la potete anche cantare a tutto volume. Titanium Radio Company. The summer is magic.

0: Da, lo so, c'è qualcuno, ti ho visto, stavi cantando in macchina Titanium. C'è da dire che quella che abbiamo raccontato è una situazione un po' particolare, perché è lei che ha invitato, non è lui. È Giorgia che ha invitato Alessandro a cena, si erano conosciuti online, primo appuntamento vero, è lei a scegliere il locale, è lei a dire usciamo insieme, io e te. Arriva il conto, Alessandro non tira fuori un euro, ma non sappiamo effettivamente, perché su questa parte non è stata raccontata, nemmeno la sua metà. Il giorno dopo Giorgia si sfoga sui social, dice che è rimasta malissimo, che si aspettava che fosse lui a pagare. Cioè lei si aspettava che lui saldasse tutto il conto in un locale dove magari lui non piaceva e non aveva neanche deciso di andare in quel locale e non gli è piaciuto quello che ha visto e quello con cui... Perché può anche succedere che in un incontro uno non vada d'accordo con chi ha davanti e quindi magari rendendosi conto che lei era più principessina forse di quello che lui si aspettava, ha detto no, io mi tiro indietro da questa situazione in generale e in totale. Quindi... è qua che vogliamo la vostra opinione. 333-2688-688, sentiamo chi c'è in lista.
1: La questione è molto semplice, dipende qual è l'obiettivo e da chi dei due è cotto, perché nella storia che avete raccontato è palese che fosse lei quella cotta, sì. E allora lui si è fatto trattare un pochettino da principino. Mm-hmm. Di solito è il contrario, è lui che vuole conquistare la lei e quindi fa il gesto di pagare per fare, diciamo, un passo avanti. L'equilibrio sarebbe sempre pagare ognuno il proprio, ma comunque ci sta anche che chi vuole conquistare l'altro faccia il gesto di pagare. Ciao!
0: Ciao, c'è Ugel con Immo Angel e Ultranate, uno dei pezzi del momento, si chiama Moving to the Sun. Here we go!

0: Stavo leggendo il messaggio che mi è arrivato di Elena, che dice: ciao company, io non penso che sia una questione di femminismo o maschilismo, differenze fra uomini e donne o chi deve conquistare chi. Io sono una donna e non vedo per quale motivo il ragazzo che è stato invitato debba pagare tutto quanto lui, dato che è stata lei a scegliere tutto. Poi lui poteva fare, tra virgolette, la figura di proporsi di pagare almeno la sua metà e poi lei decideva se pagare tutto lei oppure no. Però nel 2026 trovo assurdo che ci sia ancora la regola non scritta che debba per forza pagare tutto l'uomo. Non lo trovo giusto e non capisco neanche il senso, quindi, di questa cosa qui. Grazie Elena per la tua testimonianza. Abbiamo anche qualcuno, sentiamo.
1: Ciao company.
2: Ciao.
1: Guarda, secondo me è una scusa veramente piccola, perché nel 2026 se mi inviti tu, paghi tu, sei emancipata,
0: okay.
1: Non deve essere necessariamente l'uomo che paga, e poteva fare a metà, non c'era niente di male, ma non c'era niente di male se lei pagava.
0: Ok, c'è Boro con Martin White e Tacca Bro, hanno rifatto il Tacca-Ta.
3: Radio Company, the summer is magic.
4: Tu sai che cos'è il Tacca-Ta? Te gusta il Tacca-Ta? A mí me gusta cuando la mamita hace...

0: insomma, dai, a una donna si offre la cena o il pranzo, quello che è, assolutamente.
1: Grazie, si torna fra poco con Tutti in Lista Club Privé.
2: Su Radio Company, Tutti in Lista Club Privé. Spot.
3: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company. In Campania, in Italia. Nel mondo.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: commenti, idee, per quello scrivevo accordarsi prima, può succedere anche che una volta io, una tu, così via, ma senza arroganza. La gente deve imparare soprattutto a comunicare e soprattutto a scegliere i ristoranti secondo le possibilità di entrambi. E questo è l'unico dubbio, perché non si riesce a capire se lei effettivamente abbia scelto magari un ristorante che era sopra le sue possibilità. Può succedere, può capitare, quindi magari il giorno dopo Giorgia si è lamentata inutilmente sui social, perché lui in maniera, diciamo così, molto veloce ne è uscito, anche se non in maniera elegante. Fra pochissimo sentiremo altre risposte, altre note vocali, ma adesso controlliamo l'ora. Le 19:03 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. La riunione di domani dei ministri dell'interno dell'Unione Europea sarà un incontro che consentirà di trarre un insegnamento dall'episodio di Ceuta e di lavorare per arginare l'immigrazione clandestina, così la presidente della Commissione Europea, von der Leyen. Intanto prosegue lo scontro Madrid-Roma, oggi l'affondo del ministro degli esteri spagnolo, secondo cui l'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è stata in grado di risolvere. L'Iran dovrà scegliere tra accordo totale o resa, lo ha detto il presidente americano Trump dopo aver annunciato ieri la ripresa dei colloqui con Teheran, smentita però dalla Repubblica Islamica. La Russia non rinuncia ai negoziati con l'Ucraina ed è pronta a esaminare proposte costruttive, comprese quelle relative ai possibili formati dei contatti, lo ha dichiarato stamane il viceministro degli esteri russo Galuzin. Un lungo applauso ha accolto l'arrivo del feretro di Don Antonio Mazzi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Oggi si sono svolti i funerali del fondatore della comunità Exodus, morto venerdì a 96 anni. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
4: Radio Company.
5: Spot. Tempo di pensare all'estate.
6: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
7: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
6: Radio Company Summer Tour 2026.
7: Il tuo evento e la nostra passione
6: per un'estate perfetta.
8: Top Car Service.
9: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
11: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
12: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
13: Euronics,
8: un mondo più avanti.
12: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione. Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

Achille Lauro, la città degli angeli, l'abbiamo sentita in questo nostro pomeriggio del 3 di agosto 2026, vi stiamo accompagnando nella vostra serata agostana con tutti in lista Club Privé e anche con l'Happy Vibes. Come funziona l'Happy Vibes? Semplicissimo, stiamo per farvi ascoltare tre pezzi, piccolo assaggio di questi tre pezzi, e voi dovete decidere se volete risentire il pezzo A, il pezzo B o il pezzo C, e quindi dando le vostre preferenze e mandando le vostre preferenze al 333 2688 688. Poi non facciamo nient'altro che raccogliere e sommare, insomma, tutti i messaggi che ci arrivano per vedere chi vincerà. Pezzo A di stasera, Lady Gaga con Alejandro. Il pezzo B invece è storico, Mike Oldfield e la sua Foreign Affair. Quindi se volete Lady Gaga pezzo A, se volete Mike Oldfield pezzo B, se volete invece le Destiny's Child con Survivor, il pezzo è il C. Quale di questi tre volete riascoltare? A, Lady Gaga; B, Mike Oldfield; C, Destiny's Child. Incominciate a mandare i vostri messaggi, noi ci ascoltiamo Offenbach e Star Sailor, Four to the Floor.

0: pezzo storico, tra l'altro, sì, firmata da Mike Oldfield, però spesso non si ricorda anche Maggie Reilly, che è stata insomma coautrice, perché era una cantante scozzese, la si sente la sua voce praticamente per tutto il pezzo, è stata coautrice insieme a Mike Oldfield per questa Foreign Affair, grande successo. Molti di voi si ricorderanno anche Mike Oldfield perché ha creato la colonna sonora dell'Esorcista, che credo insomma metta ancora una paura di quelle inquietanti, ma è sempre lui l'autore. Bravo, bravissimo, mentre noi abbiamo Joel Corry con Whisper, che questa è la new track invece di oggi.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia. I can hear you.

0: Una canzone semplice, facile, allegra, estiva, ci sta. Joel Corry, la sua Whisper, l'abbiamo sentito come new track all'interno di Tutti in Lista Club Privé di oggi e si ritorna fra poco, sarà il momento dell'effetto di stasera.
1: Su Radio Company, Tutti in Lista Club Privé. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31, info 0824 29 912.

Talk to you, questo è uno di quei pezzi che fa saltare, eh? Fa saltare. Chiedo a Jimbo, te che reazione hai avuto nel weekend? Bella, positiva, saltavano tanto. Lo sappiamo perché Another è uno di quei pezzi che possiamo dirlo, estate 2026, buonasera, benvenuti, è una di quelle che funziona. Mentre se siete arrivati a questo punto per Tutti in Lista Club Privé, lo sapete, è il momento del nostro effetto. Per chi ascolta la radio per la prima volta dice, ma effetto cosa? È un gioco? No, in realtà noi lo abbiamo tramontato in un gioco, e il gioco dove sta? Nel ricevere la risposta, cioè nel ricevere la previsione, oppure farvi conoscere un aspetto della vostra personalità. Ma tutto nasce in realtà dagli effetti che si trovano sugli smartphone, su quelli che sono i social, i real network come vengono chiamati adesso, che hanno anche questo modo di intrattenere, cioè voi gli date un'immagine, gli date, che so, il vostro nome, e loro vi danno una risposta in cambio. La stessa cosa noi l'abbiamo trasformata però in effetto radiofonico, e c'era uno di quei giochi che ci divertiva molto, non tanto per la scelta, ma per la risposta abbastanza scanzonata che aveva. Come funziona? Voi ci mandate, in questo caso, se volete partecipare, e come al solito la scelta sarà assolutamente random di coloro che verranno scelti per ricevere la risposta, voi ci mandate il vostro nome, l'animale preferito e il colore preferito, e noi vi diciamo come saranno i vostri prossimi 3 anni. Lo so, è una cosa da fantascienza, ma in realtà l'effetto una volta dava 3 immagini. La stessa cosa la facciamo noi, vi diamo 3 immagini che possono essere veramente particolari e che vi diranno come sarà il vostro 2027, 2028, 2029. Volete questa previsione? La facciamo stasera, in questo lunedì, così? Mandateci nome, animale preferito, colore preferito, e vediamo come sarà 2026, 2027, 2028 in base a 3 immagini pescate così a caso dal nostro oracolo. 333-2688-688, abbiamo Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola in arrivo.

agitare Coca-Cola per Tommaso Paradiso, mentre stiamo a vedere che cosa dice questa previsione. Tra l'altro nuovi tre anni, perché fino adesso non avevamo mai visto 2027, 2028, 2029 come vanno, con tre immagini, perché la risposta dell'oracolo in base a tre immagini. Se volete partecipare, ripeto, nome, colore preferito e animale preferito. Partiamo con Irene. Il suo animale preferito è il gatto, il suo colore è il verde acqua. Irene, verde acqua, gatto, mi dà 2027 come prima immagine un accattone. Non è che partiamo benissimo con questa previsione. Anno di sacrifici, attenzione alle risorse, meglio non sprecare energie. 2028, aereo di lussuoso, aereo lussuoso, e che succede? Cambio totale di scenario, viaggi, novità, è una grande occasione. 2029, marea di soldi come immagine, quindi dopo la fatica arriva l'abbondanza, fortuna e soddisfazione in crescita. Diciamo che non partiamo alla grande, però poi va meglio. Quindi insomma, questa è una delle sequenze sicuramente più divertenti: accattone, aereo di lusso e mare di soldi. Si parte male ma si finisce bene. C'è Laura Lilla Cavallo, questi sono i suoi tre dati. Laura, per te 2027 manicomio. Anno imprevedibile, pieno di persone strane e situazioni da raccontare il 2027, Laura. 2028, villa con piscina. Beh, dai, dopo il caos arriva la calma, benessere e soddisfazioni. Mi auguro tu possa farla nel 2028 questa villa con piscina. 2029, anello, un legame, una promessa, una scelta importante prende forma. Promessa in sposa per il 2029. Fra un attimo ne scopriamo altri di immagini, mi diverte sempre un casino questo effetto qua. Olly Mars insieme a Flo Rida, Troublemaker.

Wars, mentre stanno arrivando altri messaggi che vogliono sapere come sarà questo 27-28-29, che non è una combinazione ma sono gli anni a venire. Grazie a tre semplici cose che ci date, l'oracolo risponde. Marcello Verde Cane. Marcello, il tuo colore è il verde, l'animale è il cane, mi dice 2027 Marcello per te prigione. Che non vuol dire che finisce in prigione. Non vuol dire che finisce in prigione, Marcello. Ti senti legato a un impegno, a una situazione che non lascia molto spazio di manovra nel 2027. 2028 però c'è il fulmine. Quando meno te l'aspetti arriva una svolta improvvisa che cambia le carte in tavola. E il 2029, beh, una bella immagine. Lamborghini, ripartenza a tutta velocità, successo, soddisfazione e voglia di godersi la corsa, mio caro Marcello. Però devi attendere il 2029. Sabrina Tartaruga Viola, 2027. 27 Clessidra, serve pazienza, un progetto cresce lentamente con basi solide. Poi 2028 dadi, arriva una scelta rischiosa, un colpo di fortuna, una nuova sfida. 2029 farfalla, trasformazione totale, nuova versione di te più libera e leggera. Si continua con la musica, c'è De Biasi e Durante, Non mi dica che no. Radio Company, the summer is magic.

0: Bésame, no me digas que no. L'ultimo fortunato di stasera che conoscerà le sue previsioni per il 2027-28-29 è Yuri, che ha come colore preferito il blu e come animale preferito il cane. Yuri, 2027 si parte con l'aereo lussuoso, un cambio di prospettiva importante, viaggio, novità e voglia di puntare più in alto, quindi 2027 parte bene. 2028 sei a cattone. Ma è l'immagine, non vuol dire, un periodo dove bisogna stringere i denti e stare attenti all'energia e alle risorse, quindi 2029, mare di soldi, la rivincita arriva, opportunità, fortuna e soddisfazioni concrete, però mi devi aspettare il 2029. Ci fermiamo un istante, torniamo fra poco, ancora tutti in lista.
1: Radio Company, tutti in lista, club privé. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Radio Company.

0: Avellino.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Pronto?
3: Ciao Romina!
2: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
3: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
2: Sempre al verde?
3: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
2: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
4: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com

0: in quel di Milano, però stiamo parlando appena dei mesi autunnali. Culture Beat, Mr. Vain, invece la storia degli anni 90, per tutti in lista Club Privé che si chiude qua, ma ritorniamo domani dalle 18 alle 20, grazie a Jimbo, ciao da Stefano Conte.
1: Su Radio Company, tutti in lista Club Privé.
0: Le 20 in punto.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
4: Radio Company. Radio Company, one love, one live.
5: Buon lunedì amici e bentornati in One Love, One Live. Dalle 20 alle 22 si sta insieme. Ciao, sono Enrico Sisma, vi tengo compagnia ovviamente fino alle 22, ma non solo, anche perché anche la mattina ci siamo con la family. Tutto agosto lo passeremo insieme qui in questo contenitore della sera al posto di Igor Pezzi, che tornerà con la nuova stagione da settembre. Come va? Come state? Tutto bene? Allora, tra pochissimo si parte con un po' di notizie, tanta la musica che farà parte di questo spazio dedicato appunto a voi, a noi di Radio Company, per questo spazio estivo dove la leggerezza fa da padrona. Partiamo con Baby K, Tuca Macarena.
4: One love, one live on Radio Company.

0: Live.
1: Amici e amiche, benvenuti su Hello One Live. Abbiamo appena ascoltato Bob Sinclair con Kisa, I Can Wait, qui su Radio Company. Piccola pausa, torniamo tra poco.
2: One Love, One Live
3: on Radio Company.
4: Radio Company Live Tour.
5: Questo fine settimana ci trovi martedì 4 agosto con Energia 90 a Jesolo in Piazza Milano.
4: Vuoi saperne di più?
5: Entra in radiocompany.com, sezione eventi.
3: Spot.
5: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
6: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
7: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
6: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: One Live.
1: Questo è Walla Walla Live qui su Radio Company assieme a me che sono Enrico Sisma. Tra pochissimo, amici e amiche, vi parleremo di come è possibile cambiare l'umore. Ci sono dei trucchi, molto spesso ci si sveglia con l'umore insomma un po' in giù, ci si sveglia, come si suol dire, con il piede sbagliato. Ci possono essere delle motivazioni, magari il fatto di dover andare al lavoro o a fare un lavoro che non ci piace, oppure perché abbiamo litigato con il nostro partner, oppure perché insomma abbiamo una giornata semplicemente storta e non ce n'è un motivo. E c'è un modo, ci sono dei modi per poter cambiare l'umore, a volte anche molto più semplici di quello che si creda.
0: One love, one live on Radio Company.

0: Love, One Live.
1: Walla, One Live di sera dalle 20 alle 22, buon lunedì, questa è Radio Company. Allora, amici, ci siamo mai svegliati? Ovviamente sì, la risposta è sì, ci siamo mai svegliati con l'umore storto, la giornata storta, come si suol dire, oppure semplicemente abbiamo l'umore un po' più giù per tante motivazioni che possono far parte appunto della nostra vita. C'è un modo di poter cambiare questo umore, non è ovviamente confermato scientificamente, ma può dare del sollievo. Sicuramente non è che vi cambia la giornata e ve la svolta in maniera completamente felice, ma può anche succedere. Una ricerca basata su dispositivi indossabili suggerisce che introdurre esperienze nuove nella quotidianità sia associato ad un umore migliore e a segnali favorevoli per la salute cerebrale. Non servono grandi viaggi, cioè, quindi non serve sconvolgere totalmente la nostra quotidianità, ma può bastare semplicemente un cambio di percorso, una piccola cosa nuova da inserire durante la giornata. Lo studio rileva un'associazione, non dimostra ovviamente che ogni novità renda automaticamente più felici, però per 7 giorni provate a cambiare una piccola abitudine e provate a segnare com'era l'umore prima e dopo con una scala da 1 a 10. Molto spesso i piccoli cambiamenti che facciamo durante la giornata, come andare a bere il caffè per esempio in un posto diverso, possono darci una mano ovviamente a cambiare la giornata. Certo, perché il corpo, la nostra mente si attiva per una situazione nuova, una situazione che può essere anche piacevole, oppure può essere al momento che ci mette a disagio, quindi uscire un pochino dalla zona di comfort. Dopodiché questa cosa può dare al cervello la possibilità di vedere qualcosa di nuovo e quindi questo potrebbe influire positivamente sul vostro umore. One love, one live on Radio Company.

0: Siamo giunti alla fine della prima mezz'ora di One Love, One Live qui su Radio Company. Piccola pausa, tra poco.
1: One Love, One Live
2: on Radio Company.
3: Spot. Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: C come Company, C come C Radio.

0: Live.
1: Wallow, well, live qui su Radio Company, iniziamo la seconda mezz'ora insieme. Avete mai notato che stendendo il bucato fuori all'esterno, quindi il bucato che prende il sole, ha un profumo un po' diverso da quello che lascia semplicemente il detersivo? Poi non lo so, magari utilizzate l'asciugatrice oppure stendete dentro casa, ma se stendete al sole il bucato, il profumo è leggermente diverso. Tra poco vi spieghiamo il perché.
0: One love, one live on Radio Company.

0: One Live.
1: Rihanna, Don't Stop the Music qui su Radio Company, questo è One Love One Live. Allora, prima dicevamo, non so come stendete voi i vostri panni, se fuori al sole, dentro casa usate l'asciugatrice. In ogni caso, a quanto pare l'odore delle lenzuola, cioè il profumo, non è soltanto detersivo. Luce, acqua e cotone possono produrre nuove molecole profumate. L'esperimento è del 2020 di ricercatori dell'Università di Copenaghen, che sciacquarono asciugamani di cotone in acqua purissima e li asciugarono in tre modi: in casa, fuori all'ombra e fuori al sole. Che cosa trovarono? Dai tessuti asciugati all'aperto arrivavano composti ossidati come aldeidi, dal profumo gradevole. Le condizioni senza luce solare non mostravano lo stesso insieme di sostanze. Negli esperimenti servivano sia acqua sul tessuto sia raggi ultravioletti. Provate anche voi: se lavate due piccoli asciugamani identici senza ammorbidente, asciugatene uno al sole e uno in casa, poi annusateli alla cieca facendoli numerare un'altra persona, vi potrebbe sorprendere il fatto di sentire un profumo diverso per gli asciugamani che sono rimasti al sole.
0: One Love, One Live on Radio Company.

0: One Love, One Live.
1: Michiko che va quasi in chiusura della prima ora di One Love, One Live. A tra poco.
2: One Love, One Live on Radio Company.
0: Spot.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di Sport e Combattimento, Kickboxing, Pugilato, MMA, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, Functional Training e Preparazione Atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e Functional Training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Ehi Paola!
8: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando il lungo e il largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
8: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
10: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
11: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
12: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: subito nella piaga Businessman qui su Radio Company, un'altra ora da passare assieme a One Love, One Live fino alle 22.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: One Live.
1: Shepard con Geronimo qui su Wallow One Live, questa è Radio Company, amici, stiamo insieme fino alle 22, questo appuntamento serale che va appunto dalle 20 alle 22 tutte le settimane fino ad agosto, alla fine di agosto, dopodiché tornerà il nostro Igor Pezzi ad aprire la nuova stagione da settembre 2026. A tra poco!
2: One Love, One Live
3: on Radio Company.
4: Spot.
5: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
6: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
7: Radio Company Live Tour.

0: Avellino.
1: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: C come Company, C come C Radio.

0: love, one live.
1: One love, one live, qui su Radio Company, io sono Enrico Sisma. Tra pochissimo vi parleremo di sottotitoli. Sì, perché a quanto pare questa ricerca ha rilevato il fatto che molti giovani guardano i film anche nella propria lingua che conoscono, quindi magari l'italiano, con i sottotitoli per capire meglio, per una più facile comprensione. Ve lo spiego tra poco.
0: One love, one live on Radio Company. 1, 2,

0: Live.
1: Move like Jagger, Maroon 5 e Christina Aguilera qui su Radio Company. Questo è Wallo Wall Live. Perché? Perché molti di voi o molti a cui è stato fatto questo sondaggio dicono, hanno dichiarato di guardare i film con i sottotitoli. In realtà i motivi sono tanti. Ci possono essere per esempio film girati in alcuni piccoli paesi o che raccontano proprio degli spaccati dell'Italia in questo caso, ma anche di altri paesi che hanno degli accenti particolari. Mi viene in mente subito così Gomorra, che qualche volta poteva avere delle parole non comprensibili e quindi si guarda il film con i sottotitoli. In altre occasioni invece i sottotitoli vengono utilizzati per non disturbare chi magari c'è in casa. Per esempio c'è qualcuno che magari sta dormendo, quindi non si possono tenere i volumi troppo alti e si adoperano i sottotitoli. In altri casi invece il contrario, e cioè c'era qualcuno che a casa disturbava o faceva parecchio casino o rumore e quindi i sottotitoli tornano necessari per riuscire a comprendere il film e riuscire a continuare a guardarlo. Voi li utilizzate i sottotitoli in quali occasioni se lo fate?
2: One Love, One Live on Radio Company.

0: Anna con White Girl Wasted qui su Radio Company. Piccola pausa, torniamo tra poco.
1: One love, one live on Radio Company. Spot.
0: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB+, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Criss Cross Amsterdam, Luisa Sonza, Willy William, Mai Oh Mai.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

The moment, siamo quasi agli sgoccioli di Walla Walla Live, ma parliamo di musica live, perché ultimamente le polemiche stanno aumentando sempre di più. Costi dei biglietti molto molto alti, ma soprattutto posti che costano veramente tantissimo, magari, che ne so, allo stadio, e che non danno la visibilità voluta. Ho visto veramente delle persone che conosco che purtroppo erano state messe a lato palco e praticamente l'artista non si vedeva, ok? Stanno cominciando, ragazzi, non sto scherzando, a vendere i biglietti con audio only, cioè vuol dire che i biglietti ve li vendono, ma è dichiarato proprio nel portale dove si acquistano che sentirete solo la musica ma non potrete vedere l'artista. Acquistereste mai dei biglietti per andare a vedere un live di un concerto di un qualsiasi artista che vi piace per sentire solo la musica? Non che sia successo qualcosa di diverso, per esempio al concerto di Ultimo, perché insomma c'erano delle persone che non vedevano quasi nemmeno i maxi schermi, quindi a quel punto lì si sente solo. Io personalmente spendere tra i 60 e i 100 euro per andare a vedere un artista che non si vede per ascoltare solo la musica, a quel punto accendiamo la radio e ascoltiamo semplicemente un artista senza vederlo, ma non è più un live, giustamente. Voi andreste a vedere un concerto dove si sente solo la musica ma non si vede l'artista? One love, one live on Radio Company. Facciamo

0: One Live.
1: Bruno Mars, All My Soul, qui su Radio Company. Piccola pausa, torniamo tra poco con un brano del passato e uno del presente.
2: One Love, One Live.
0: On Radio Company.
2: Radio Company.
0: Radio Company, One Love, One Live.
3: The Blessed Madonna con Kylie Minogue, Edge of Saturday Night, qui su Radio Company all'interno di One Love, One Live. E ormai siamo addirittura d'arrivo, ragazzi. Qua io sento le chiavi che fanno rumore, chiavi che mi portano all'uscita da Radio Company per chiudere, ma che poi io mi chiudo dentro perché domani mattina alle 6:30 sono qui, stoica, ad aprire le porte della radio con Alessandro De Biasi che dorme nella sedia dello studio della post-produzione. Bene, ci prendiamo una pausa, ma torniamo tra poco per salutarci.
2: One Love, One Live.
0: On Radio Company.
4: Spot. Radio Company Live Tour.

0: cervellino.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.

0: questa nostra Gaia qui su Radio Company. One Love One Live si chiude per questa sera, ma torniamo domani puntuali dalle 20 alle 22 e noi ci sentiamo domani mattina con la Family dalle 6:30. Da Enrico Sisma è tutto, una buona serata. Ciao!
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Company Boutique. Summer Vibes. Spot.
1: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Radio Company Live Tour.

0: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Spot.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: C come Company, C come C Radio.

0: J-Lo.
1: Company Yesterday.
2: Radio Company.
0: Yadusa, noi manna.
2: Yesterday.
1: Accendi il ritmo.
2: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
3: It's a new generation.
1: Company Yesterday.
4: Bella, bella.
1: Yesterday.
4: Bella, bella.
2: Radio Company. Yesterday.
5: Amici di Radio Company, ciao a tutti da Fabio De Magistris, buona serata, ben ritrovati per il nostro appuntamento, il primo di questa settimana dedicato a Company Yesterday, lunedì 3 agosto in piena estate, per farvi riascoltare veramente tante canzoni, grandi successi di qualche anno fa, e come sempre all'interno di questo appuntamento saranno mixati da Gianluca Pacini. Sentiremo tra poco Snoop Dogg assieme a Charlie Wilson e a Justin Timberlake, poi Lenny Kravitz, Jamelia, e adesso con Rich Girl,

Il ritorno di Jamelia per qualche minuto stasera qui su Radio Company. C'era Superstar, il suo grande successo, che abbiamo ritrovato, che abbiamo inserito all'interno del nostro appuntamento con Company Yesterday. Io sono Fabio De Magistris qui su Radio Company con Gianluca Pacini in regia per continuare lo spazio dedicato ai successi di qualche anno fa. Tra poco, grandissimo successo quello di Coldplay, Viva la Vida. Poi ritroveremo Sugababes, Duffy e adesso Katie Tunstall.

0: Qualche minuto anche con Duffy, era Mercy, la canzone che abbiamo appena riascoltato qui su Radio Company stasera all'interno di Company Yesterday. Adesso per noi c'è una brevissima pausa. A tra poco. Company Yesterday. Don't stop the party.
1: Spot. Radio Company Live

0: Avellino.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus. Blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Pronti a continuare qui su Radio Company, lo spazio dedicato ai successi di qualche anno fa. Ben ritrovati ancora tutti da Fabio De Magistris. Siamo all'interno di Company Yesterday, appuntamento che vi ricordo ci dà la possibilità assieme di riascoltare veramente tante canzoni di un po' di anni fa. Vi ricordo anche che tutte le puntate di Company Yesterday le potete riascoltare, le trovate in podcast tramite il nostro sito, la nostra app, scaricando in questo caso l'app di stream, oppure su tutte le principali piattaforme audio. Pronti allora a continuare. Tra poco Crazy in Love, ritorna Beyoncé, poi Be Loved, ritroveremo anche Cherry Cole e subito Whitney Houston assieme a George Michael.

Cherry Cole per qualche minuto su Radio Company, era Fight for This Love, la canzone che abbiamo riascoltato all'interno del nostro appuntamento, il primo di questa settimana in piena estate qui su Radio Company. Gianluca Pacini è in regia a quest'ora, io sono Fabio De Magistris, tra poco sentiremo She So Sister, Neffa, Gabriel e subito Sergio Mendes con Black Eyed Peas.

di stasera, lunedì, c'era When a Woman, Gabriel su Radio Company, il momento dei saluti, il momento quindi di ringraziare Gianluca Pacini che è stato in regia. Grazie soprattutto a voi come sempre per essere stati qui con me su Radio Company, vi aspetto domani sera.

0: a partire dalle ore 23. Da Fabio De Magistris è tutto.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com. Company.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma, Le Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
1: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio. Ciao,
0: ciao a tutti. Anche un prosecco.
2: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango. Spot.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.